0: di Ludwig van Beethoven. Abbiamo ascoltato Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra. Gundula Janowitz, soprano. Christa Ludwig, contralto. Fritz Wunderlich, tenore. Walter Berry, basso. Michelle Schwalbe, violino solista. Coro Wiener Singverein, maestro del coro Reinhold Schmidt. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Veni Creator Spiritus. Monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice-Saint-Maur di Clairvaux.

Veni Creator Spiritus. Monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice-Saint-Maur di Clairvaux. Ottorino Respighi. Concerto gregoriano. Andante tranquillo, allegro moderato. Andante espressivo e sostenuto. Finale, alleluia, allegro energico. Orchestre National de France. Direttore Charles Dutoit.

di Ottorino Respighi abbiamo ascoltato Concerto Gregoriano, Orchestre National de France, direttore Charles Dutoit, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Missa Pape Marcelli, Regensburger Domspatzen, direttore Georg Ratzinger.

0: Di Giovanni Pierluigi da Palestrina abbiamo ascoltato Missa Pape Marcelli. Regensburger Domspatzen, direttore Georg Ratzinger.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gabriel Fauré, Requiem, opera 48, Introitus e Kyrie. Offertorio, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Libera Me, In Paradisum, Kathleen Battle, soprano, Andreas Schmidt, baritono, Philharmonia Chorus and Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

di Gabriel Fauré. Abbiamo ascoltato Requiem, opera 48. Kathleen Battle, soprano. Andreas Schmidt, baritono. Philharmonia Chorus and Orchestra. Direttore Carlo Maria Giulini. Antoine-Édouard Baptiste. Grande offertorio numero 2. All'organo Giancarlo Parodi.

di Antoine-Édouard Baptiste abbiamo ascoltato Grand Offertoire numero 2 all'organo Giancarlo Parodi. Khalil Gibran, il profeta.

Allora Almitra parlò, dicendo: «Vorremmo chiederti ora della morte». Ed egli disse: «Vorreste conoscere il segreto della morte? Ma come scoprirlo se non cercandolo nel cuore della vita? Il gufo dagli occhi notturni, ciechi di giorno, non può svelare il mistero della luce. Se davvero volete scorgere lo spirito della morte, spalancate il vostro cuore al corpo della vita, giacché la vita e la morte sono una cosa sola, così come il fiume e il mare. In fondo alle vostre speranze e ai vostri desideri sta la muta conoscenza di ciò che è oltre la vita. E come il seme che sogna sepolto dalla neve, il vostro cuore sogna la primavera. Fidatevi dei sogni, perché in loro si cela la porta dell'eterno. La paura della morte non è che il tremito del suddito quando la mano del re gli si posa in fronte in segno d'onore. Nel suo brivido, il suddito non è forse felice perché si ornerà di quel segno regale? Non è tuttavia più preso dal suo tremore? Poiché cos'è morire se non stare nudi nel vento e disciogliersi nel sole? E dare l'ultimo respiro, che cos'è se non liberarlo dal suo flusso inquieto, affinché possa involarsi finalmente e spaziare disancorato alla ricerca di Dio? Solo se bevete al fiume del silenzio, voi canterete veramente. E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora incomincerete a salire. E quando la terra chiederà le vostre ossa, allora danzerete veramente.

spalancò gli occhi su di un tramonto infuocato. Vide oceani immensi calmi come laghi e tempeste di vento placarsi sul verde acceso di pianure sconfinate. Vide nevi immacolate diventare azzurre mentre a grappoli i millenni si staccavano.

fino alla volta dell'Eterno. Nelle sue pupille dilatate apparve un sole mai visto, e le galassie si affrettavano verso di lui per il gran momento della riunione. Ebbe paura, ma fu per poco. Si lasciò andare quando comprese che il cerchio si chiudeva là dove era iniziato, e finalmente fu felice.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato Ave Verum Corpus, K618. The Choir of St. John's College di Cambridge, all'organo Peter White, maestro del coro George Guest.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

0: vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.
1: RNC in blu.
0: RNC, notte di classica. Niccolò Paganini. Variazioni su Nel cor più non mi sento, dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino. Pier Domenico Sommati, secondo violino. Riccardo Agosti, violoncello.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato variazioni su Nel cor più non mi sento dalla Bella Molinara di Paisiello per due violini e violoncello. Stefan Milenkovic, primo violino, Pier Domenico Sommatti, secondo violino, Riccardo Agosti, violoncello. Notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

primo appuntamento con Jacques Offenbach e Le Conte d'Hoffmann, i racconti di Hoffmann, Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour, che apre l'atto terzo dedicato a Giulietta e ambientato a Venezia. È un duetto per soprano e mezzo soprano. La musica riprende il cullante dondolio delle gondole sul mare. Il brano è noto in tutto il mondo, anche al grande pubblico, che dice semplicemente Barcarola e intende questa Barcarola. Le prime due coppie di voci parallele sono di Jesse Norman soprano con Anne Murray mezzo soprano e Anna Yurievna Netrebko soprano con Elina Garancia mezzo soprano.

Jacques Offenbach da Le Conte d'Hoffmann. Abbiamo ascoltato Barcarolle, Belle Nuit o Nuit d'Amour. Per le voci parallele avevamo due coppie, Jessie Norman, soprano, con Anna Murray, mezzo soprano, e Anna Yurievna Netrebko, soprano, con Elina Garancia, mezzo soprano. RNC, note di classica. Antonio Vivaldi, concerto in La minore, RV 357. Allegro, grave, allegro. I virtuosi di Mosca, direttore Vladimir Spivakov.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto in La minore RV357, I virtuosi di Mosca. Direttore Vladimir Spivakov. RNC, Notte di Classica.

Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.

0: primo sole.
1: Un cordiale saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma, canzoni e musiche del tempo passato e tante incisioni a 78 giri. Nel corso dell'annunciatrice della sigla, la signorina ha parlato di un solo nome, Aldo. Il nome Aldo è il nome di colui che vi parla e posso dire anche qualcosa di più. Questo è un programma che Aldo fa del tutto volontario, con dischi che è riuscito ad accumulare in tanti anni anche con l'aiuto di ascoltatrici e ascoltatori. Non ci sono tanti nomi, c'è solo Aldo e poi il computer e tutti gli aggeggi che ci possono fare compagnia per questa trasmissione: giradischi, giradischi nuovi, moderni, tanti altri sistemi, CD eccetera. Tutto questo per confezionare ogni giorno a Radio RNC un programma con canzoni e musiche del tempo passato. Qualche disco risulterà un po' frusciato, e beh, sono dischi che hanno quasi 100 anni, possiamo dire, e altri ne hanno 60, 70, un po' meno, perché mettiamo in onda anche le bellissime incisioni ancora a 78 giri, molto amate da ascoltatrici e ascoltatori, incisioni che purtroppo al giorno d'oggi alla radio soprattutto non si sentono più, solo eccezionalmente per qualche trasmissione storica. E vogliamo cominciare oggi col programma Ogni finestra una canzone, in un brano abbastanza speciale, 76 Trombones. È un brano che vogliamo ascoltare per la direzione di Norman Luboff e la RCA Victor Orchestra. È una spettacolare incisione fatta nella migliore sala di Londra del 1962. E incominciamo con questo brano. È un brano molto originale perché si intitola 76 Tromboni. E con questo brano vi auguriamo a tutti benvenuti e buon ascolto.

Questo brano è stato composto da Meredith Wilson. Abbiamo ascoltato un bello molto originale anche come titolo, 76 Trombones, 76 tromboni, però c'erano tanti per questa orchestra, e questa incisione effettuata a Londra nel 1962 con un coro di 100 voci, un'orchestra più o meno di 100 elementi e la RCA Victor Orchestra diretta da Norman Luboff. Di questo disco, di questo long play, ne abbiamo parlato più e più volte. Vogliamo parlare adesso del valzer dell'allegria. Dopo questo spettacolare brano iniziale, Vigevani e Frati hanno composto il brano che ascoltiamo da Marisa Fiordaliso e Bruno Pallesi. L'orchestra è di Gianmario Guarino, diretta da Gianmario Guarino. Questo valzer dell'allegria, incisione grammofonica a 78 giri del 1947.

e un po' di allegria lunguasta dopo un brano spettacolare, una canzone allegra che abbiamo ascoltato da due cantanti, Marisa Fiordaleso e Bruno Pallesi con l'orchestra Gianmario Guarino. Eravamo nel 1947 e abbiamo ascoltato Valzer dell'Allegria, e il nostro programma vuole proseguire con una voce molto nota e conosciuta come quella di Michele Montanari, voce molto romantica. E non solamente Michele Montanari era cantore, cantante, ma era anche pittore. Vogliamo ascoltare Michele Montanari in una canzone che ha per titolo A Bocca Chiusa.

abbiamo ascoltato questa canzone che aveva per titolo A Bocca Chiusa. La voce era quella di Michele Montanari, una canzone a bocca chiusa però molto ben cantata e interpretata dal cantante che abbiamo scelto per proseguire qui a Radio RNC questo nostro programma quotidiano, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. L'incisione della Brunswick era un'incisione a 78 giri molto usata negli anni 30. Una delle cantanti maggiormente partecipanti alle incisioni a 78 giri della Brunswick era senz'altro il soprano Ada Neri. Cherubini e Marf hanno composto una canzone a tempo di tango. Ascoltiamola in Chiudi gli occhi, Rosita.

Chiaramente questa incisione risentiva molto del tempo e magari di quante volte questo disco è stato suonato. Eravamo ancora negli anni 30, quindi le incisioni erano quello che erano e noi abbiamo potuto comunque ascoltare di Cherubini e Marf il soprano Ada Neri con accompagnamento di orchestra, incisione della Brunswick in Chiudi gli occhi Rosita. Sulla montagna ci portiamo adesso con questa canzone di Raimondo e Frati. Marisa Fiordaliso ed Enzo Amadori ci portano non negli anni 30 ma nel 1948 e ci portano tramite la stazione di radio RNC, R come Roma, N come Napoli, C come Como, ci porta sulla montagna.

incisione grammofonica che risaliva al 1948. Abbiamo ascoltato di Raimondo e Frati due cantanti come Marisa Fiordaliso e Enzo Amadori. Nino Gatti con la sua orchestra li ha portati, così per dire, con questa canzone, il titolo della canzone, Sulla montagna. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone che ha per titolo Reginella cittadina. Santosuoso e Silenzi hanno composto questa canzone, l'orchestra Angelini accompagna Giovanni Turchetti in questa incisione grammofonica che è stata eseguita dalla casa discografica Columbia.

Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione di Reginella Cittadina. La voce era quella di Giovanni Turchetti, l'orchestra che l'accompagnava era l'orchestra Angelini, per una incisione a 78 giri della Columbia. Reginella Cittadina è stata interpretata da splendida voce comunque di Giovanni Turchetti, voce fatta apposta per le canzoni. Tagliaferri invece ha composto una canzone che ci porta in un altro posto, non in città, non ci porta in montagna, ma ci porta al mandolino, Mandolinata e Napoli. Tagliaferri ha composto questa canzone che ascoltiamo dal maestro Tito Schipa, accompagnato dalla grande orchestra diretta da Sabaino, che ha diretto anche molte volte l'orchestra della Scala di Milano. Ascoltiamo la voce del padrone a 78 giri, Mandolinata e Napoli, Tito Schipa.

debole traccia grammofonica per questa incisione che abbiamo ascoltato da comunque grande cantante tipo Tito Schipa con la direzione dell'orchestra del maestro Sabaino. Tagliaferri ha composto la canzone che abbiamo messo in onda come Mandolinata e Napoli. Vogliamo mettere in onda la voce di Lina Termini perché il signor Massimo da Torino vuole la voce di Lina Termini e io cerco di mettere in onda quello che le ascoltatrici e gli ascoltatori richiedono. Vogliamo mettere in onda una canzone che ha per titolo Giardino Abbandonato.

abbiamo ascoltato la voce di Lina Termini su richiesta anche di un ascoltatore. E il signor Massimo da Torino vuole la voce di Lina Termini, noi cerchiamo delle canzoni di questa cantante, cerchiamo comunque di metterle in onda perché ne abbiamo parecchie qui nel nostro studio. Dopo aver ascoltato questa bella interpretazione da Lina Termini di Giardino Abbandonato, posso mettere in onda ancora un'altra splendida voce femminile degli anni 30, anche se la cantante Lina Termini ha cantato negli anni 40. Jim Astor e Marchionne hanno composto una canzone. Non si trovano tante incisioni a tempo di conga, pur essendo la conga un motivo, un ritmo molto interessante. Meme Bianchi con l'orchestra Mariotti. Meme Bianchi incideva per la Odeon. La ascoltiamo in una canzone dal titolo La vera conga.

da coloro che l'hanno conosciuta, l'hanno ascoltata all'epoca, voce molto amata anche al giorno d'oggi, quindi la voce del soprano Meme Bianchi con Orchestra Mariotti. Aster e Marchionni hanno composto questa canzone dal titolo La Vera Conga, incisione che abbiamo ascoltato per la casa discografica Odeon, incisione a 78 giri. Domani è il titolo del brano che vogliamo ascoltare, la composizione è di Carlo Alberto Rossi, la voce è quella di Enzo Amadori e l'orchestra che l'accompagna è quella di Nino Gatti. Vi ricordo che questo è un programma che va in onda in modulazione di frequenza per Torino e Piemonte ed è un programma che va in onda anche in internet. Il sito si può trovare su www.rncweb.it, R come Roma, N come Napoli, C come Como, web.it.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliamo, per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
2: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
3: Aldo che vi dà appuntamento a domani e speriamo di non tramandare la trasmissione. Qualche volta può esserci qualche intoppo tecnico, ma non è colpa nostra. Un cordiale, cordialissimo saluto a tutti e a domani.
4: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
5: Notte di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Versione per soli archi del terzo movimento tempo diminuetto dal concerto in La maggiore per violino e orchestra K219. Gli archi sono i bimbi dell'Orchestra Suzuki di Torino nel 1996. Direttori Antonio e Lee Mosca.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la versione per soli archi del terzo movimento dal concerto in La maggiore per violino e orchestra K219. Gli archi erano i bimbi dell'orchestra Suzuki di Torino nel 1996. Direttori Antonio e Lee Mosca.
1: RNC presenta...

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Se non vedo, io non credo. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

L'angoscia di San Domenico si manifesta in questo grido: che cosa ne sarà dei peccatori? Questo grido, che forse non abita abbastanza la nostra supplica, non verte soltanto sul futuro, sulla vita con Dio, ma, mi pare, è un'inquietudine che tocca anche il momento presente. Il dolore più grande è proprio che gli uomini e le donne, fin da ora, non conoscano Gesù Cristo e la bontà di Dio che egli svela. Ecco la fonte della supplica di Domenico: annunciare che la salvezza non è riservata ad alcuni, ma è per tutti. Nella nostra tarda modernità c'è una tendenza in questo senso. Se ce la caviamo, tanto meglio, e tanto peggio per gli altri. Per Gesù niente di tutto ciò. Egli dice, ridice, martella fino all'ora del suo arresto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Possiamo certamente sovrainterpretare la scrittura, supponendo che la frase «quelli che mi hai dato» evochi il piccolo numero degli eletti. Ma Giovanni batte sullo stesso chiodo: e ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Difficile, dopo questo, credere che la salvezza sia promessa solo ad alcuni. Il grido di Domenico si radica nella gravità con cui egli vive la sua esistenza. Sì, c'è qualcosa di irrevocabile, sì, l'incontro che abbiamo perso oggi è perso definitivamente. Domani ci saranno altri incontri, altre occasioni, che senza dubbio saranno belli, ma non sostituiranno ciò che oggi è perduto. No, il colpo che abbiamo inferto può essere come se non avesse avuto luogo. Eppure, preoccuparsi del divenire dei peccatori significa preoccuparsi della loro innocenza. Significa credere che la salvezza promessa sia proprio per tutti e che bisogna che ciò sia vero fin da ora, se siamo coerenti. Significa credere nella possibilità di una riabilitazione fin da oggi. In parole chiare, significa credere agli altri. Significa credere senza prova, come Tommaso dolcemente imparerà. Ora, la cosa più difficile è riabilitare le persone più vicine, quelle che conosciamo meglio. Dopo quello che mi ha fatto il mio collega, puoi star tranquillo che non credo più a una parola di ciò che mi dice. Quel fratello in quella comunità è un tipo egocentrico. Non si può contare su mia cognata. Eccoci tutti sistemati, per anni. Di conseguenza, la questione della nostra innocenza diventa grave. Non si tratta assolutamente di deresponsabilizzarsi dicendo: in definitiva, ciò che faccio non ha molta importanza. La rivendicazione dell'innocenza non è una facilitazione pietosa per incoraggiare i mediocri. Al contrario, nasce quando sappiamo di essere colpevoli, oppure quando altri ci accusano. Nasce quando colui che è schiacciato dalla sua colpa incrocia lo sguardo di un altro che vede altro, che lo vede così com'è originariamente, non malgrado tutto, ma con tutto, con la sua colpa, la sua sventura, forse il sangue che ha sulle mani. Una persona che lo vede come suo fratello, sua sorella, in una relazione che è completamente al di fuori del giudizio. Quello sguardo, quando è posto su di te, spesso associato a una parola che enuncia il tuo nome, Maria, ti risolleva, ti restituisce la parola Rabboni e salva la tua vita. È in questa luce che Giovanni scrive il suo Vangelo. Fidarsi del Figlio significa vivere sempre. Forse l'unico peccato nel Vangelo di Giovanni è non fidarsi. Gesù ci supplica di restare lì, accanto a Lui, e, come prima di noi, Tommaso, di imparare a credere
e a vedere come Dio vede.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: Ante Radio Dentro. RNC in blu.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Note classiche da Napoli. Note senza tempo. Radici lontane nell'anonimato della tradizione popolare. Fenesta Vascia è una canzone napoletana molto antica. Testi stampati a fine anni 90 attribuiscono questa canzone ad un autore anonimo del Settecento. Approfonditi studi sulla canzone napoletana classica in un primo tempo hanno collocato la nascita del brano nel XVI secolo, quando sul trono di Napoli c'erano gli spagnoli. Poi gli storici, ma soprattutto i linguisti, hanno ritenuto di dover arretrare la data di nascita del brano e farlo risalire al XIV secolo, quando a Napoli c'erano gli Angiò. È bene ricordare, tuttavia, che i motivi figli di tutti e di nessuno, passando da luogo a luogo, sono stati via via adattati alle varie parlate. Fenesta Vascia è stata ripresa da Franz Liszt, che ne ha fatto una gemma per pianoforte. E le voci parallele per Fenesta Vascia sono di Giuseppe Di Stefano, una esecuzione un po' datata ed incompleta, e quella di Luciano Pavarotti.

Note classiche da Napoli abbiamo ascoltato Notte senza tempo, Fenestra Vascia, rielaborazione di Giulio Genoino e Guglielmo Cottrau, le voci parallele Giuseppe Di Stefano e Luciano Pavarotti.

RNC Note di Classica. Franz Schubert. Improvviso numero 2 in Mi bemolle maggiore di 946. Pianista Alfred Brendel.

di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 2 mi bemolle maggiore di 946, pianista Alfred Brendel. RNC, note di classica. Leopold Mozart, Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli. Allegro, minuetto e trio, finale presto. Philharmonia Orchestra, direttore Herbert von Karajan.

0: di Leopold Mozart abbiamo trasmesso la Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli, Philharmonia Orchestra, direttore Herbert von Karajan.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Note di classica. Francesco Maria Veracini, ouverture sesta in sol minore, allegro, largo, allegro, minuetto allegro, direttore Federico Guglielmo.

di Francesco Maria Veracini, ouverture sesta in sol minore, direttore Federico Guglielmo. RNC, note di classica.

RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, Il Trovatore, atto terzo, di quella pira. Manrico e Giuseppe Carreras, Franco Corelli, Placido Domingo, Carlo Bergonzi. Curiosità. Il tempo indicato da Verdi è quello staccato da Placido Domingo.

di Giuseppe Verdi da Il Trovatore, atto terzo, abbiamo ascoltato Di quella pira. Le voci parallele di Manrico erano di Giuseppe Carreras, Franco Corelli, Placido Domingo, Carlo Bergonzi. Notte di classica. Camille Saint-Saëns, secondo movimento, allegro moderato, allegro molto, dalla sonata numero 1 in re minore, opera 75 per pianoforte e violino. Gerhard Opitz, pianoforte. Gil Scham, violino.

0: Di Camille Saint-Saëns abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sonata numero 1 in re minore, opera 75 per pianoforte e violino. Gerhard Opitz, pianoforte. Gil Shaham, violino.
1: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
0: RNC, note di classica. Ennio Morricone, musiche per la TV. Nel 1971 esisteva soltanto il canale nazionale RAI. Il regista Alfredo Giannetti dirige Anna Magnani, di incomparabile bravura, nella serie di film TV Tre donne. Né La Sciantosa, ambientato durante la Grande Guerra, la protagonista, che è stata una celebre cantante di caffè concerto, è ormai in declino. Vive sotto minaccia di sfratto a Torino ed accetta di andare a cantare per i soldati al fronte. Quando si presenta sul palco imbandierata nel tricolore, vede davanti a sé giovani soldati feriti e mutilati. Indignata e sconvolta, si strappa il tricolore e, anziché intonare un'allegra marcetta, attacca O soldato innamorato, canzone poesia del 1915, con testo di Aniello Califano e musica di Enrico Cannio. Lo spettacolo sarà interrotto da un bombardamento e poche ore dopo La Sciantosa morirà mitragliata, ma ha salvato un giovane soldato al quale ha fatto da scudo con il proprio corpo. Dal film La Sciantosa ascolteremo Tramonto sul campo, versione breve. La versione lunga, nella quale appare il ritmo del tamburino, è ospitata in un altro spazio di questa stessa rubrica.

Ora siamo nel 1988. Nella TV a colori e molti canali, le fiction si chiamano ancora sceneggiati. Uno di questi è I segreti del Sahara. Dalla colonna sonora ascolteremo la versione originale di Saharan Dream con la voce di Amy Stewart.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, ci prepariamo all'incontro col Signore. In questa Santa Messa preghiamo per tutte le persone che stanno vivendo un momento di prova nella loro vita, prova fisica, prova spirituale. Affidiamole al Signore perché il Signore le accompagni, dia loro consolazione e guarigione. E prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa, chiediamo perdono a Dio per le nostre colpe e per i nostri peccati. Chiediamo perdono per le nostre fragilità e debolezze. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Signore, pietà. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo, pietà. Signore che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo, il pubblicano, Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate tra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Il brano che abbiamo ascoltato, questo un brano preso dal Vangelo di Matteo, iniziava con questa espressione che attiva il movimento di Gesù. Dice che vede le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Si potrebbe dire che probabilmente non è solo l'inizio di questo brano, no? Ma in fondo il principio di tutto il Vangelo e di tutta l'opera di Gesù, il sentire questa compassione, e in fondo forse è l'atteggiamento più tipico di Dio. Se uno dovesse dire qual è la prima cosa che ti viene in mente quando ti chiedono di Dio, probabilmente, stando a quello che noi abbiamo ascoltato nei Vangeli, dovremmo dire la sua compassione, la sua capacità, cioè, di condividere profondamente quello che sperimentano gli altri, il suo desiderio di essere a fianco ad ognuno e di provare le sue stesse passioni. Quando qualcuno soffre, la capacità di soffrire insieme; quando qualcuno gioisce, la capacità di condividere quella gioia. In fondo, la compassione di Dio è la sua capacità di non lasciare nessuno da solo, in qualunque situazione si trovi. A volte si traduce come commozione, no? Qualcosa che sperimentiamo anche noi ogni tanto, quando siamo vicini a qualcuno e ci sentiamo profondamente coinvolti in quello che sta vivendo. Quello è lo stato abituale di Dio. Non può fare altro che non essere sempre profondamente coinvolto nella vita di ogni essere umano. Qualche santo dice che la compassione di Dio è stata come la scintilla che a un certo punto gli ha fatto decidere di scendere in questo mondo, che ha fatto attivare quella che noi chiamiamo incarnazione, no? La discesa di Gesù in mezzo a noi. E già questa direi che è una buona notizia. Riconoscere che questa è l'essenza di Dio vuol dire che tutti noi in qualche modo siamo destinatari di quella compassione, cioè che se l'impegno di Dio è che nessuno rimanga solo, nessuno rimane solo rispetto a Lui, che tutte le situazioni della nostra vita che possiamo vivere, anche quelle più complesse, in fondo non sono sufficienti perché Dio ci abbandoni. Nessuno di noi è abbandonato. E ogni tanto la sperimentiamo, la solitudine, ogni tanto ci sentiamo abbandonati. E forse poter ritornare al Vangelo e dire: però so che Tu ci sei, Signore. Possono anche abbandonarmi tutti, possono anche dimenticarmi tutti, ma Tu non mi dimenticherai mai. E questo Dio così interessato alle nostre singole vite è il Dio che Gesù viene ad annunciare.
E poi c'è però un secondo passaggio, che la compassione di Dio è una compassione divina. Noi ogni tanto sperimentiamo la compassione, possiamo condividere certe esperienze con altri, ma poi siamo limitati, siamo noi. Dio invece è Dio. Quando Dio prova compassione per qualcuno, si attiva qualcosa di assolutamente nuovo. In particolare che questo inizio del Vangelo, questa compassione che sente per le folle e le vede come pecore senza pastore, è lo stesso identico inizio con cui viene raccontato quell'episodio che finisce con la moltiplicazione dei pani. Per dire che quando Dio prova compassione per qualcuno, poi moltiplica le cose, moltiplica le situazioni, cioè genera qualche cosa di assolutamente nuovo e inaspettato, tanto quanto era inaspettato pensare di poter mangiare in mezzo al deserto. Quella è la proporzione. Vuol dire che se Dio prova questo sentimento, allora genera continuamente delle possibilità nuove. Il problema per noi di quando ci sentiamo soli, di quando siamo in difficoltà, è che non vediamo più prospettive e che pensiamo e sentiamo come se tutto quanto si spegnesse. E invece la compassione di Dio è quella che accende delle possibilità. Quando facciamo qualche esperienza inaspettata, magari anche tragica, nella nostra vita, è come se ci si spegnesse tutto e inizi a preoccuparti. E invece la compassione di Dio è quello che accende qualche cosa di assolutamente inaspettato per noi. Ed è in questa logica forse che allora Gesù si guarda intorno e si rende conto che questa compassione farebbe davvero la differenza. Pensate se tutti gli esseri umani per un giorno, che ci mettiamo d'accordo, tutti gli esseri umani della terra per un giorno potessimo essere consapevoli della compassione di Dio nei nostri confronti. Altro che guerra, ma altro che stare lì a guardare cosa fai tu e cosa faccio io, altro che bisticciare, altro che fare la gara a chi è più bravo o chi è meno bravo. Se sei avvolto dalla compassione di Dio, quella roba lì trasforma tutto. Gesù si guarda intorno e dice: sarebbe bello che tutti quanti lo potessero sperimentare. La messe è abbondante, la messe sono i campi di grano maturi, no? Vede qualcosa di assolutamente positivo. E però dice: ci sarebbe bisogno che siano in tanti ad annunciare questa compassione di Dio, perché lo sappiano tutti, perché nessuno viva senza rendersene conto. E allora è lì dentro che nasce in qualche modo la chiamata dei discepoli e il loro invio come apostoli, di chi si guarda intorno, Gesù, e dice: devo mandare qualcun altro, perché da solo non ce la faccio ad annunciarlo a tutti questa vicinanza di Dio. E allora vengono attivati questi 12 che Matteo l'Evangelista nel giro di pochi versetti prima chiama discepoli. Il discepolo è quello che segue il maestro, è quello che fa un percorso per cui impara delle cose, di fatto impara la compassione di Dio. E poi dopo poche righe vengono chiamati apostoli, sono sempre gli stessi. Gli apostoli letteralmente sono quelli che vengono mandati, che sono chiamati ad annunciare a qualcun altro. I 12 sono insieme discepoli, devono imparare la compassione di Dio, e apostoli, devono annunciarla a tutti. Le due cose vanno insieme per forza. Non è possibile annunciare a un altro una cosa che non hai sperimentato su di te, ma non è nemmeno possibile tenere per te la compassione di Dio. Per usare un'immagine biblica che nel libro dell'Esodo viene raccontata quando si parla della manna nel deserto, è che se tu ricevi un dono di Dio e fai il tentativo di tenerlo per te, dice la Bibbia, marcisce. Cioè a stare lì fermo diventa marcio, se invece lo condividi si moltiplica. Potremmo chiedere al Signore allora di entrare anche noi dentro questa dinamica che ci fa riconoscere che se la compassione di Dio è un po' il suo stesso motore, quello che lo attiva continuamente, può anche essere il motore della nostra vita, quello che attiva noi continuamente. Che se Dio, quando Gesù, quando prova compassione, moltiplica le cose, anche noi, quando sperimentiamo quella compassione che riceviamo, ma quando sentiamo anche noi compassione per gli altri, moltiplichiamo le situazioni, vengono fuori delle novità inaspettate nelle nostre vite. E allora sentiamo che diventa una responsabilità. Quei 12 vengono inviati a fare la stessa identica cosa che fa Gesù,
addirittura gli dice: andate, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, virgola, resuscitate i morti, virgola, purificate i lebbrosi e scacciate i demoni. Non è male come programma, ma un po' impegnativo. Dice: vai in giro e devi far resuscitare le persone. Che ti verrebbe da dire: vabbè signore, forse è un po' troppo, no? Eppure se te lo dice lui, vuol dire che sei abilitato a farlo. Forse ogni tanto dovremmo rischiarcela un po' e crederci davvero che il Signore ci ha assegnato questa possibilità. Non sarà forse proprio far resuscitare in senso letterale, ma ci possiamo arrivare vicini, no? A avere la capacità di far vedere alle altre persone il bene della loro vita in modo che si rimettano in piedi, a far riconoscere che il male non vince se tu ci credi nel bene e tutto quello che viene di conseguenza. Potremmo chiedere al Signore in questa domenica che ci faccia un po' più consapevoli del potere, tra virgolette, che ci ha assegnato, quello di essere Suoi apostoli, mandati.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito, figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. E salito al cielo siede alla destra del Padre, che di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo. Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme, ascoltaci, Signore.
1: La Chiesa si è arricchita da numerosi missionari capaci di spargere nel mondo il seme della parola nella quale ogni uomo possa incontrare Cristo, unico Salvatore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, ti affidiamo questo nostro mondo inquieto e tormentato. Dona desideri, pensieri e decisioni di pace ai potenti della terra. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, ti affidiamo la nostra estate con i campi e l'estate ragazzi. La tua grazia ci sostenga in tutte le iniziative della comunità per aprire lo sguardo e il cuore alla bellezza e rendere lieta e forte la vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per Irving, Stefano e Gabriele, che ieri sono stati ordinati presbiteri dal cardinale Roberto Repole nella cattedrale di Torino. Pieni di fede e di Spirito Santo, consegnino la loro vita a Cristo, buon Salvatore, per il bene del suo popolo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore, ti preghiamo per la defunta di questa settimana, Pavanello Adriana, vedova Giuliano. Accoglila tra le tue braccia misericordiose e aiuta i familiari a trovare consolazione nel tuo amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi e un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai resuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza, nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Di soltanto una parola e io sarò salvato.

La partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Come già pregavamo prima, da domani iniziano le attività estive nei nostri oratori, i centri estivi qui a Regina Mundi, a Madonna della Fiducia, e domani parte anche il primo campo in montagna. Campo numero uno è per i ragazzi di prima media. Penso possiamo accompagnare, no, tutte queste attività con la nostra preghiera, perché possa davvero essere un'occasione per questi ragazzi di incontrare quella compassione di cui abbiamo sentito nel Vangelo. Mercoledì 17 c'è un pomeriggio per gli anziani a Torino con la partecipazione alla novena della Consolata, partenza alle ore 15, se qualcuno volesse aggiungersi può rivolgersi in ufficio parrocchiale in questi giorni. Venerdì 19 giugno ci sarà una celebrazione particolare della messa al pilone della Consolata in via Buffa, qui a Nichelino. Il 20 giugno è la festa della Consolata, noi l'anticipiamo la sera prima, e può essere un'occasione così, no, di vivere anche insieme questo momento. È comunque anche celebrata qui a Regina Mundi la messa feriale del 18 e 15. È uscito il nuovo numero di Nichelino Comunità, chi normalmente lo distribuisce può prenderlo nella cappella feriale. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica a tutti.

Dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nicadino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi e buona domenica.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della Marcia Nuziale dalle musiche di scena per Sogno di una notte di mezz'estate di Felix Mendelssohn Bartholdy, pianista Marco Falossi.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario.

Un fratello saluta le ascoltatrici e gli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges e di Marco Vannini, e proseguiamo e completiamo la riflessione dell'allora vescovo di Monaco Joseph Ratzinger sul dogma mariano originario, cioè Maria Vergine e Madre, e affrontiamo il suo senso teologico. E mi collego alla precedente trasmissione e il vescovo Ratzinger diceva: con le osservazioni che abbiamo fatto la volta scorsa siamo entrati nel mezzo del problema dell'interpretazione. Perché il fatto fu tramandato e rispettivamente venne assunto una tradizione ufficiale della comunità ecclesiastica? Solamente se ci domandiamo qual è la ragione teologica per questo passaggio, potremo anche spiegare completamente e capire quale importanza fu ed è stata attribuita al fatto della verginità di Maria nella sua maternità. Di che cosa si trattò e di che cosa si tratta qui dunque? Mi sembra che si possano stabilire fondamentalmente due ragioni. C'è un'affermazione riguardante l'agire di Dio nell'uomo e con ciò un'affermazione riguardante l'uomo. Concepimento e nascita di Gesù significa un inizio nuovo nella storia, un inizio che è più della storia, un inizio che è più della novità che spetta ad ogni singolo uomo. Qui Dio stesso incomincia di nuovo. Ciò che qui inizia ha la qualità di una nuova creazione, è dovuto all'intervento particolare e tutto specifico di Dio. Qui c'è veramente Adamo, il quale, ancora una volta in senso superiore, viene come un tempo da Dio. Tale nascita può accadere solamente alla sterile. Ciò che è promesso in Isaia 54:1 per Luca si è concretamente avverato nel mistero di Maria. L'impotente Israele, respinto agli uomini di fecondo, ha portato frutto. In Gesù, Dio ha posto in mezzo all'umanità sterile e disperata un inizio nuovo, il quale non è risultato della sua storia, ma è un dono che viene dall'alto. Incomincia con lui una nuova incarnazione. A differenza di tutti gli eletti che lo hanno preceduto, egli non solo riceve lo Spirito, ma esiste anche nella sua esistenza terrena solamente per lo Spirito, ed è perciò il compimento di tutti i profeti. È il vero profeta. Così Maria, la sterile benedetta, diviene il segno della grazia, il segno di ciò che è veramente fecondo e che salva, la disponibile apertura che si consenta alla volontà di Dio. Vi è tuttavia, e addirittura come primario, anche un messaggio cristologico che un esegeta come lo Schurman descrive nel modo seguente. Poiché il bambino è opera di Dio nella sua origine, egli sarà santo in tutto e per tutto. Lo Spirito Santo non lo riempierà come Giovanni fin dal seno di sua madre, ma il pneuma di Dio gli dispenserà vita ed esistenza in forma creativa, per cui il suo essere interiore è determinato e reso santo. Proprio la contrapposizione a Giovanni, il quale in stretta affinità con Geremia, chiamato fin dal seno materno, impersonifica l'uomo di Dio dell'Antico Testamento, fa capire il messaggio di Luca, fa capire il messaggio che Luca vuol presentare. Qui c'è più che un profeta, qui c'è il figlio, poiché l'essere come tale è frutto del pneuma. Un famoso teologo come Hans Urs von Balthasar ha giustificato più a fondo questo rapporto, partendo dalla logica dell'essere uomo e dalla logica dell'incarnazione, che poc'anzi risuonava già nella riflessione sul titolo di madre di Dio. Se qui il figlio si è veramente incarnato, questo evento giunge allora realmente fino nella carne e viceversa. La carne, già che l'uomo è un'unità e un tutto, giunge fino nel centro della presenza del Logos. Incarnazione significa, nell'ineliminabile distinzione di essere tra Dio ed uomo, concreta unità di vita. Nell'essere uomo di Gesù essa si riflette in modo tale che tutta la sua vita entra nello scambio del figlio col padre. Pensare ed esistere sono fondate in lui e a lui orientati. Ascoltiamo ora ciò che il von Balthasar è in proposito. Poteva quest'uomo, che si trovava in un rapporto così unico nel suo genere col Padre del Cielo, al quale gli era obbligato, si affidava, si riconsegnava sotto un aspetto, poteva egli essere contemporaneamente obbligato da un altro padre? Poteva egli, per esprimerci rudemente, avere due padri? Che cosa lo avrebbe costretto umanamente ad essere obbligato a due padri? Infatti, egli non viveva, come si dice, nella società orfana di padre, società nella quale il quarto comandamento sembra scolorito fino alla sua totale dissoluzione e nella quale il rapporto tra genitori e figli non consiste più in un rapporto umano e totale di premura e di rispettoso e riverente amore,
ma è ridotta ad un causale atto sessuale che non pone al figlio nessun vincolo essenziale verso i genitori. Il rapporto esclusivo di Gesù col suo Padre Celeste non avrebbe dovuto ferire profondamente il falegname Giuseppe nel caso che questi fosse stato il suo padre corporale? E poteva Gesù, che pure inculcò la condotta dei 10 comandamenti, violare questo comportamento così vitale in tutte le culture? Questa nascita, orfana di un padre terreno, è l'origine interiormente necessaria di colui che poté chiamare Dio Padre mio, di colui che anche come uomo fu in fondo figlio di questo padre. La genealogia di Giuseppe, riportata dai due evangelisti, fa riferimento alla posizione giuridica di Gesù nella società del suo tempo. Si richiama Davide e quindi alla sua messianicità. La nascita della Vergine rimanda quindi al suo essere figlio, rimanda al padre e quindi a ciò che per Gesù fu infinitamente più essenziale della messianità, alla quale gli diede poco valore, perlomeno nella concezione che incontravano tra i suoi contemporanei e nella loro interpretazione dell'Antico Testamento. La nascita virginale è l'origine necessaria di colui che è il figlio e che solamente in questo modo può conferire la speranza messianica un senso duraturo che rimanda oltre Israele. In questa nuova nascita, che comporta contemporaneamente la rinuncia all'autodecisione e all'autoregolazione della vita, Maria è veramente, in quanto madre, genitrice di Dio, non solamente organo di un causale evento corporale. Generare il figlio comporta la rinuncia di se stessi. Si comprende ora perché la sterilità sia condizione della fecondità. Il mistero delle madri del Vecchio Testamento diviene trasparente in Maria. Esso ottiene il suo senso nella virginità cristiana che incomincia in Maria. E qui affrontiamo un passaggio molto importante che il vescovo Ratzinger aveva ben sottolineato. Ora, però, si sa che la nascita virginale, in quanto fatto, in quanto effettiva realtà della storia, è fortissimamente contestata e oggi essa viene abbandonata anche a teologi cattolici. Quello che importa, si dice, è il senso spirituale. Il biologico può essere non importante per la teologia e va valutato solamente come mezzo espressivo simbolico. Tuttavia, sottolineava il vescovo Ratzinger, questa soluzione, per quanto essa possa sembrare plausibile, conduce in effetti in un vicolo cieco. Ad un più attento esame essa dimostra un inganno. Infatti, la generosa separazione tra biologia e teologia dimentica l'uomo. In questa sede essa è una contraddizione in se stessa, perché il punto saliente del tutto sta proprio nell'affermare che nell'uomo anche il biologico è umano, e tanto più nel teo umano nulla è meramente biologico. Di conseguenza, il relegare il corporale o il sessuale nella pura biologia, il parlare di solo biologico, è proprio l'antitesi di ciò che intende la fede, che vuol parlare della spiritualità del biologico e della corporalità dello spirituale divino. Qui o sia tutto o niente. Il tentativo diretto a conservare un distillato spirituale dopo aver cacciato il biologico è negazione di quello spirituale di cui parla la fede nel Dio fattosi carne. Ma dove nascono probabilmente le difficoltà? Credo, affermava il vescovo Ratzinger, che si debbano qui distinguere due piani. C'è prima di tutto il piano dei problemi superficiali, che abbraccia sicuramente importanti questioni riguardanti i dati storici, ma si tratta in fondo di problemi di importanza secondaria. Di solito si nominano solamente questi problemi e perciò il dibattito resta alla fine un combattimento simulato, perché non entrano in gioco le ragioni vere, l'altro piano cioè scoprire le quali deve essere pertanto nostro compito. Incominciamo tuttavia a considerare anzitutto le obiezioni consuete, le ragioni di secondo ordine, come io le vorrei chiamare. Abbiamo già incontrato poco fa una di queste obiezioni quando abbiamo esaminato i testi del Nuovo Testamento. Si fa presente che si tratta di tradizioni relativamente tardive, ma sul piano della teoria della conoscenza ciò significa poco, perché l'antichità come tale non è una regola della verità. A questo punto si può obiettare che l'osservazione vale se si considera l'evoluzione spirituale e determinati modi di vedere. Per affermazioni che si riferiscono ad avvenimenti, la vicinanza temporale a quanto viene riferito è invece un criterio decisivo. D'altra parte, occorre anche insistere su una differenziazione nella diagnosi relativamente tardive.
la forma letteraria potrà essere relativamente tardiva. La tradizione che è stata in essa organizzata e che per parte sua era già formata risale più indietro, e nessuna critica storica può escludere che il semplice nucleo della sua narrazione possa essere di nuovo più antico. Inoltre è un criterio di una certa importanza l'accordo che si verifica nel nucleo narrativo tra due tradizioni tra loro indipendenti e strutturate anche in maniera diversissima nei particolari. Di questo tipo è l'accordo che possiamo appurare tra Marco e Matteo e rispettivamente le loro fonti. Ancora, il carattere marcatamente giudeo-cristiano del tutto ha la sua importanza, rimanda però a quei gruppi che entrano in questione solamente come primi trasmettitori di simili messaggi. E infine, abbiamo già notato che il fatto dell'assumere successivamente nella tradizione biblica ciò che prima era stato trasmesso in forma privata possiede delle buone ragioni. Probabilmente parlando, tardiva è la comunicazione pubblica, non il nucleo della tradizione. Il secondo gruppo delle obiezioni superficiali si riferisce alla presunta derivabilità dell'idea della Madre Vergine da paralleli che si incontrano nella storia delle religioni. Al riguardo, a partire da Martin di Bellius, si fa riferimento di preferenza a Filone di Alessandrino, partendo dalla esegesi filoniana della maternità delle grandi donne dell'Antico Testamento, Sara, Lea, Rebecca, Zippora. Di Bellius vuol far vedere che l'idea dell'esclusiva paternità di Dio in certe nascite è stata un teologumeno del giudaismo ellenistico, teologumeno che è stato dai cristiani applicato alla generazione di Gesù. Un'esegesi come il Guttnacht, proseguendo e approfondendo gli spunti di Bellius, tentò di far vedere che non si trattava di un pensiero autenticamente ellenistico, ma di un antico teologumeno egiziano. D'altra parte, un esegeta come Nellesen ha dimostrato con irrefutabile rigore che l'interpretazione data a Di Bellius dei testi di Filone si fonda su di una lettura di sconcertante sciattezza. Chiunque legge da solo il testo, senza rendersi a priori davanti all'autorità dei grandi eruditi, può convincere di quanto segue. Ciò che Filone offre è un'interpretazione allegorica e morale delle storie dei patriarchi, non un teologumeno ellenistico, riguardante la nascita originale degli uomini di Dio. Tutto quello che da esso si può ricavare per la nostra questione è una corsa spirituale verso l'idea della virginità, verso un suo particolare modo di fertilità e di vicinanza a Dio, e di conseguenza verso la preparazione di uno spazio spirituale nel quale poteva esplicarsi il messaggio del mistero natale, non certo un modello della storia. Non è riuscito neppure il tentativo di Guttnacht di riportare le cose al mondo egiziano. Anche qui si può rimandare nell'Essen per singoli aspetti. Un autore come Delling ha provato convincentemente che non sono giusti neanche tutti gli altri paralleli della storia delle religioni che sono tirati in campo qua e là. Non esistono, in senso vero e proprio, paralleli della storia delle religioni con le storie neotestamentari del Natale. Esistono motivi affini che in un modo o nell'altro toccano più o meno da vicino il messaggio cristiano, ed in questo non vedo niente negativo. E si possono essere l'espressione di un archetipo psicologico nell'anelito confuso del quale si manifesta, come in tutti gli archetipi veri, una profonda conoscenza della realtà, sia pure una conoscenza da consentire, ma già presentita, anticipata nell'attesa del cuore umano. Tuttavia, la decisione con la quale oggi viene respinta la nascita virginale di Gesù non si capisce partendo dai problemi storici. La ragione principale è che scarica le questioni storiche altrove, nella differenza tra la nostra visione del mondo e il messaggio biblico, e nell'idea che quest'ultimo non possa trovare posto in un mondo visto con l'occhio delle scienze naturali. A questo punto ci si deve chiedere: che cos'è propriamente una visione del mondo? Fino a che punto essa possiede il carattere di un'istanza per il conoscere? Se si osserva più attentamente e se si considerano sullo sfondo, ad esempio, della messa in questione della nostra visione del mondo da parte di Bultmann, le componenti di essa e anche le precedenti visioni del mondo, si potrà dire: una visione del mondo è sempre una sintesi di saperi e di valori, una sintesi che insieme offre precedentemente una vista generale del reale, la cui evidenza e il cui carattere obbligatorio si fondano sulla fusione tra sapere e valori. Ma proprio qui, su questo fatto, si basa anche la sua problematicità.
I valori praticati e plausibili in un'epoca ricevono, mediante la fusione con quanto si è conosciuto, una sicurezza ed un'evidenza che essi non possiedono in se stessi e che in date circostanze possono diventare addirittura un ostacolo per una migliore conoscenza. Il plausibile può condurre sulle orme del vero, può essere però anche antitesi alla verità. Ora, per quanto concerne la visione del mondo precedentemente data, che potrebbe obbligarci psicologicamente a considerare impossibile la nascita virginale, è chiaro che essa non deriva da sapere ma da valori. Oggi come allora, la nascita virginale è l'improbabile ma non l'assolutamente impossibile. Non c'è prova della sua impossibilità e nessun serio studioso di scienze naturali si affermerebbe una cosa del genere. Ciò che qui ci costringe a spiegare il massimo di improbabilità intramondana, nel senso di una impossibilità non soltanto per il mondo, ma anche per Dio, non è più una conoscenza, ma una struttura di valori con due componenti principali. La prima consiste nel nostro quieto cartesianesimo, in una filosofia dell'emancipazione, lo stile della creazione, che vorrebbe allontanare la nascita e il corpo dall'uomo per spiegarli col puramente biologico. L'altra consiste in un concetto di Dio del mondo che ritiene sconveniente un concreto agire terreno di Dio, un agire che arriva fino alla vita e alla materia e vuole perciò liberarsi di ciò. In fondo queste persone, proprio mentre parlano di corporeità e disprezzano l'anima, sono dualiste. Lo si vede nel nostro caso. Scriveva il vescovo Ratzinger. Fermiamoci qui per valutare quanto abbiamo sinora acquisito e per vedere quali passi dovremo fare. Adesso possiamo dire: la vera ragione che si trova nei motivi di contrario alla fede e alla virginità di Maria non sta nell'ambito di una conoscenza storica, ma in handicaps legati alla visione del mondo. Le ragioni esegetiche spiegano questi handicaps servendo il pensiero storico, senza ricevere da esso una verità cogente. Intanto questa prima osservazione ci ha condotti a denucleare un altro aspetto. La causa del no sta nella visione del mondo, ma le sue conseguenze toccano l'immagine di Dio. La vera disputa quindi non avviene come di solito si fa, credere tra semplicità storica e critica storica, ma tra due concezioni del rapporto di Dio col suo mondo. Infatti, nella concezione per la quale ciò che è del tutto improbabile per il mondo è impossibile anche per Dio, si sceglie il quieto presupposto che Dio non possa raggiungere la storia terrena e che di fatto egli non la raggiunge. Il suo campo d'azione è limitato alla sfera spirituale. In questo modo però si è approdati ad una filosofia pagana come quella che Aristotele ha elaborato con una logicità unica nel suo genere. Preghiera e rapporto con Dio sono presentati in lui come cura di sé. In effetti, se le cose stanno così, non resta altra scelta. Così succede quando ci si abbandona a presupposti e conseguenze riguardanti il tutto, e succede così non di qualcosa di accidentale ma delle questioni centrali. Chi era questo Gesù? Chi è e che cosa è l'uomo? Accade così infine della questione di tutte le questioni: chi è o che cosa è Dio? Da essa in definitiva dipende ancora sempre come vanno le cose per l'uomo. Anche per una visione atea del mondo, il problema di Dio è decisivo, in senso negativo, per il problema dell'uomo. La testimonianza della nascita di Gesù dalla Vergine non è un angolo idilliaco di una devozione nella struttura della fede testamentaria, non è una piccola cappella di due evangelisti che si potrebbe alla fine anche trascurare. Si tratta del problema di Dio. Dio è, non so dove, una profondità dell'essere che dilava ogni cosa, non si sa bene come, oppure è egli la gente che ha potenze, che conosce ed ama la sua creazione, l'è presente, opera in essa sempre anche oggi? Si tratta dell'alternativa. Dio agisce o non agisce? Può egli agire veramente? Se non può, è veramente Dio? Ma che cosa significa propriamente Dio? Concludeva l'allora vescovo Ratzinger questa riflessione. La fede del Dio, che è rimasto realmente il creatore della nuova creazione, è parte centrale del messaggio del Nuovo Testamento, è la vera forza che lo muove. Il messaggio della nascita della Vergine Maria vuol testimoniare proprio questi due fatti. Dio agisce realmente, realiter, non solo interpretative, e la terra porta il suo frutto proprio perché egli agisce. In fondo, il nato ex Maria Vergine, il nato a Maria Vergine, è una proposizione rigorosamente teologica. Essa testimonia il Dio che non ha liquidato la creazione. Qui si fondono la speranza, la libertà, la tranquillità e la responsabilità del cristiano. Ecco, con queste parole
dell'allora arcivescovo di Monaco Joseph Ratzinger, e termino il primo ciclo di trasmissioni che aveva appunto per oggetto la venerazione di Maria nelle chiese cristiane del primo millennio. Dalla prossima trasmissione inizieremo il secondo ciclo di trasmissioni, sempre su Maria, e il titolo sarà di questo secondo ciclo: Maria Immacolata, Assunta, Regina e Madre nella Chiesa nel Magistero Cattolico del secondo millennio.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Massimo Nosetti, improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, tratto dal concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino.

0: Abbiamo ascoltato improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, nell'esecuzione di Massimo Nosetti, concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino, registrazione del 2 febbraio 2013.
1: RNC presenta
2: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
3: In questo Vangelo di mezzo giugno, il Signore si lascia commuovere, prova compassione per le folle che sono stanche, sfinite, perché cercano un pastore, cercano colui che è capace, perché è amante, di custodire le pecore. E allora il Signore chiama i dodici, chiama gli apostoli per annunciare il Vangelo, per annunciare l'amore del Padre che ha regalato suo figlio, il pastore grande delle pecore. Sono particolarmente contenta di ascoltare anch'io questo Vangelo, perché in questa domenica, in questo 14 giugno, io celebro i miei 34 anni di professione religiosa, e quindi per me è festa, ecco, è festa in modo particolare. Anch'io ringrazio Dio per la compassione di Gesù nei miei confronti, per la compassione di Gesù per ogni uomo, per ogni donna, fra i quali ci sono anche io. Anch'io scelta, anch'io chiamata ad annunciare il Regno dei Cieli. Insieme a me ogni uomo e ogni donna che ascolta questo Vangelo, scelti, chiamati, mandati ad annunciare.
4: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: «Non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei Samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date».
3: È arrivata l'estate anche da noi, sulla strada, ci troviamo, vedete, in questo, sulla strada, ci troviamo, vedete, in questo bellissimo

il verbo vedere. Vedendo le folle ne sentì Gesù, ne sentì compassione. Vediamo che cosa sta facendo Gesù mentre vede le folle. Il versetto precedente a quello con il quale inizia la pericope evangelica che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica ci informa che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi e insegnava e guariva ogni malattia e ogni infermità. Il Signore sta predicando e sta accompagnando la sua predicazione con i segni del regno, la guarigione, la liberazione. Ecco, all'interno di questo contesto che il suo sguardo si posa su queste folle che lo seguono. Le folle si accalcavano attorno a Gesù perché evidentemente quest'uomo aveva il sapore dell'eternità. E allora, vedendo le folle, ne sentì compassione. Dicevo, la cifra di comprensione di questo Vangelo, dei versetti che seguiranno, è proprio questa compassione del Signore. Quello che accadrà dopo la scelta dei dodici è il risultato, è la conseguenza, potremmo dire la fioritura della compassione del Signore per le folle, per il popolo che lui è venuto a salvare. E la compassione in Gesù non è un sentimento solamente affettivo, ma è un profondo turbamento, un profondo coinvolgimento delle viscere, di ciò che è viscerale. Assomiglia un po' a quell'atteggiamento della misericordia che stringe le viscere, così nella lingua ebraica la misericordia è legata ad una sensazione viscerale di provare qualche cosa fisicamente, di tenerezza, di compassione, di partecipazione, sentimenti di misericordia. Quindi quando l'Evangelista annota di questa compassione c'è un coinvolgimento totale dell'intelligenza, della volontà, dell'affetto del Signore, una partecipazione verso tutto quello che è infermità, quello che è precarietà, che fa parte costitutivamente della vita degli uomini. E allora questa compassione del Signore genera quello che segue, perché che cosa vede, che cosa produce in lui la compassione? Vedere la sfinitezza di queste pecore senza pastore, stanche e sfinite come pecore senza pastore. Molto interessante questo, perché la sfinitezza è legata al fatto di non avere un pastore da seguire, non avere un pastore che si prenda cura, che protegga le pecore dai lupi rapaci, dai ladri, dai briganti. Il pastore è colui che dà la vita per le pecore, dirà nel Vangelo di Giovanni. E quindi questa sfinitezza esistenziale è quella sfinitezza che coglie là dove il respiro della propria vita non buca più la serena confidenza in Dio che è pastore del suo popolo. Questo dobbiamo capirlo, perché ciò che seguirà dopo, allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi, pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe, è altro non è che la sorgente che produce il fiume dello zelo missionario. La sorgente è la tenerezza, la compassione a causa della mancanza di un pastore che possa radunarli. Molti erano coloro che al tempo di Gesù volevano essere le guide, volevano essere gli esempi, però di fatto, ecco, l'unico pastore è Gesù, il Figlio, che è l'immagine del Padre, il pastore grande.
Pregate dunque il padrone della messe, perché la messe è molta ma gli operai sono pochi. Anche oggi è così, anche oggi il Signore chiede, e infatti preghiamo in questa

domenica, che sempre di più mandi operai. Certamente, diceva il mio antico vescovo, aveva scritto una lettera pastorale: abbiamo bisogno di preti, punto esclamativo. È vero, abbiamo bisogno di preti perché una comunità è radunata da un prete, da un presbitero, e questo è certamente un nostro dovere. È anche vero che ciascuno è pastore per la porzione di comunità che gli è affidata. Abbiamo bisogno di genitori che siano pastori, abbiamo bisogno di educatori che siano pastori. Abbiamo bisogno di adulti che siano pastori per i giovani, che siano cioè in comunione con il pastore che è Gesù e che ne condividano la medesima logica di compassione, di amore e di verità. Preghiamo allora perché essere evangelizzatori, annunciare il regno di Dio è un dono del Padre. I 12 apostoli che adesso Gesù chiama a sé sono il dono del Padre al Figlio. Sono la risposta alla preghiera del figlio che il padre fa. Proprio il pastore in comunione con il vero e unico pastore che è Gesù è un dono del padre, una risposta, una preghiera ad un desiderio, direi, anzi meglio, un desiderio che si fa preghiera. E allora ecco i dodici. I dodici sono, lo ripeto ancora, il flusso d'acqua viva che scaturisce dalla sorgente del cuore del Signore e della preghiera che rivolge al Padre di tutte le compassioni. Ed ecco allora i dodici ai quali viene dato il potere sui demoni, e i nomi di questi dodici li troviamo anche negli altri evangelisti, li troviamo in Marco, li troviamo in Luca e poi negli Atti degli Apostoli. Sono dodici elencati in maniera differente, però è importante, ne sappiamo, ne conosciamo i nomi, ce ne sono alcuni dei quali noi conosciamo la vocazione, conosciamo le imperfezioni, conosciamo i fallimenti, la brillantezza, di altri invece conosciamo solamente il nome, non ne sappiamo molto, però non è importante. Nella comunità dei dodici c'è posto per il nome roboante di Pietro, c'è posto per i Boanerges, ma c'è anche posto, per esempio, per Simone il Cananeo, per Giacomo, Alfeo, Taddeo, cioè per alcuni dei quali meno conosciamo. Insomma, nella comunità di Gesù ciascuno ha il proprio posto, ciascuno è indispensabile per la missione di evangelizzazione. E poi ancora, questi sono i dodici, continua Gesù, ai quali ordina: non andate fra i pagani, non entrate nella città dei samaritani, cioè la consegna missionaria. Prima di tutto, i dodici vengono mandati alla casa di Israele, cioè al popolo di Dio, al popolo di Israele, al popolo che è depositario delle promesse messianiche. E poi ecco, lungo la strada, qual è il vostro compito? Predicare il Vangelo, dicendo che il regno di Dio è vicino. E allora i segni che accompagnano il regno, predicate il Vangelo, ma in questa predicazione guarite i malati, e poi risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Ed ecco, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ho voluto iniziare questo commento riportando un versetto che non viene letto oggi, ma che precede, dicevo, immediatamente prima l'incipit del Vangelo di oggi. Perché abbiamo capito, abbiamo compreso che Gesù guarda le folle all'interno di una normale sua giornata di lavoro, predicazione, guarigione degli infermi. E così la scelta dei dodici, la decisione di inviarli ad annunciare il regno dei cieli, infine con questa parola: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, cioè voi siete stati evangelizzati. Avete ricevuto da me, cioè da Gesù, la parola della predicazione, avete visto i segni della parola, ora voi che siete stati per primi evangelizzati, sanati, tratti dalla fossa della morte e dell'ignoranza di Dio,
ora avete ricevuto gratuitamente date. Cioè i missionari nel nome e in comunione con il Signore lo rappresentano, lo ripropongono, lo portano al mondo. Gesù si degna di agire attraverso i suoi missionari, è la sua stessa potenza che opera in loro. Allora, chi è stato salvato è inviato a salvare a sua volta, cioè a rendersi trasparenza e della stessa potenza del Signore che lo manda.

Eretto sul corporale macchiato del sangue eucaristico del miracolo di Bolsena, c'è questa meraviglia incredibile del Duomo di Orvieto. È di una bellezza stupefacente. Credo che ciascuno di noi abbia negli occhi, anche se magari non l'ha mai visitato, la bellezza della facciata di questo edificio davvero bellissimo. All'interno, quando si entra, la navata centrale oggi è abbellita nuovamente dalle sculture in marmo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto. Dicevo che adesso nuovamente noi siamo circondati da queste bellissime statue che sono state eseguite tra il 1556 e il 1722 da autori vari. Pensate che solamente dal 2019 possiamo nuovamente ammirarle nella loro sede originaria, perché pensate dal committente proprio per aiutare, sostenere la devozione del popolo di Dio, la devozione verso gli apostoli, verso i santi, secondo l'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, per più di 120 anni furono poi eliminate dalla cattedrale. Mi spiego meglio. Nel 1897 furono tolte perché il loro stile, uno stile barocco, sembrava in quel tempo che stonasse con quella che era un po' un'idea purista dell'arte in quel momento, e allora si è pensato di toglierle. Allora queste povere 12 più 4, 16 statue cominciarono la loro peregrinazio da deposito a deposito, poi dal 2006 nel Museo della Cattedrale. Un grandissimo critico italiano, accortosi proprio di questa bellezza che era ridotta in magazzini, per molto tempo perorò la causa che fossero restaurati e finalmente ritrovassero la loro collocazione originaria. E quindi noi, quando andiamo ad Orvieto oggi, possiamo nuovamente ammirare questo ciclo scultoreo che aiuta a pregare, a meditare quest'articolo del Credo, Credo la Chiesa Apostolica, il Vangelo di questa domenica, che narra i nomi dei 12 apostoli. È ben collocato, ben situato allora in questo ciclo scultoreo. I 12 apostoli sono le colonne della Chiesa, quindi posizionate idealmente lungo questa navata, ci aiutano a percorrere un cammino, sapendo che questo cammino è tracciato e garantito dalla testimonianza apostolica, cioè di coloro che hanno seguito il Signore dall'inizio fino alla sua ascensione in cielo, e quindi ne sono i testimoni autorevoli. Bello anche il fatto che vi siano i santi protettori di Orvieto. Da sempre il popolo cristiano ha saputo affidarsi a coloro i quali, per un motivo o per un altro, perché magari sono stati martirizzati in quel luogo, perché sono nativi di quel luogo, ecco, ne hanno, diciamo, particolare cura. Allora io vi invito a visitare Orvieto per le sue bellezze tutte, per la bellezza della cattedrale e anche per vedere questa novità. Solo da 7 anni sono tornate lì, del ciclo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto.

0: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 prende forma ad Agireale Cuciture di Comunità, una nuova associazione che punta a valorizzare le antiche arti sartoriali e a promuovere la manualità come strumento di inclusione sociale. L'iniziativa nasce dall'esperienza del progetto Idee in Movimento, realizzato con il sostegno di Caritas Italiana, Progetto Policoro, Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, l'Associazione Mai Più Soli e la Pastorale Giovanile di Agireale. Un percorso che nel tempo ha coinvolto numerose partecipanti in un laboratorio formativo di sartoria. Il progetto, voluto dal vescovo Monsignor Antonino Raspanti e molto apprezzato dalle corsiste, non si è fermato alla fase finanziata. Proprio le partecipanti hanno deciso di continuare l'esperienza, dando vita a una vera e propria associazione, per proseguire il lavoro avviato e offrire nuove opportunità ad altre persone interessate. Ascoltiamo ai nostri microfoni Jessica Bergancini, responsabile del laboratorio sartoriale.
1: Il progetto Cuciture di Comunità si apre al mondo dei ragazzi, alle persone che hanno bisogno, a chi vuole riqualificarsi nel mondo del lavoro. Noi utilizziamo abiti in disuso che ci vengono donati e da questi vengono realizzati delle borse, nuovi abiti, delle pochette per un'economia circolare che viene reinserita nel mondo in questo mondo dove tutte le persone magari tendono a buttare, a gettare, noi riqualifichiamo.
0: Attualmente sono attivi due laboratori, entrambi con momenti di formazione teorica e pratica. Il primo è il laboratorio di sartoria, ospitato nella sede della Caritas di Agireale, dove è possibile anche portare capi od oggetti da riparare. Il secondo è dedicato al ricamo e si svolge negli spazi del Museo Diocesano. Un laboratorio, quest'ultimo, pensato anche per i visitatori e turisti, che oltre ad ammirare le opere esposte, potranno conoscere da vicino le tecniche e la cura artigianale che stanno dietro ogni creazione. Ai nostri microfoni, Don Antonio Agostini, direttore del Museo Diocesano di Agireale.
2: Anche il museo si presta a entrare in questa rete perché quello che è stato prodotto e manutentato in questi mesi potrà essere esposto e diciamo visionato dai fruitori ordinari del museo. Sono stati creati anche dei telai appositi perché quel patrimonio che è presente nelle nostre chiese, quali camici, rocchetti, ecco, parati, hanno bisogno spesso di manutenzione. Non parliamo noi di restauri, ma di manutenzioni ordinarie che le nostre bravi donne, le mani molto esperte, riescono a riportare in vita.
0: I laboratori promuovono inoltre i principi dell'economia circolare, incoraggiando il riuso e la riparazione degli abiti, con un'attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e alla solidarietà. A tal proposito vediamo cosa dice Rosario Consoli del progetto Policoro di Agireale.
3: Il progetto La Cuciture di Comunità, questa creazione di questo laboratorio sartoriale che in un'ottica di economia circolare in linea con quella che è la dottrina sociale della Chiesa punta a promuovere una nuova dignità del lavoro e delle persone tramite il recupero, il reintegro, perché non esistono cose da buttare o occasioni perdute, esistono solamente cose da valorizzare e promuovere.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: RNC presenta

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS, anche ora al 335 12 43 722, ma c'è anche una mail rvi che sta per Radio Vatican Italia @spc.va. E io saluto chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista e scrittore, vicario provinciale della Società San Paolo per l'Italia e delegato nazionale dell'Associazione Cooperatori Paolini. Don Guido, grazie per essere con noi anche in questa domenica.
1: Grazie a te Federico, buona domenica a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E oggi, Don Guido, parliamo di un documento storico, la prima enciclica di Papa Leone XIV, che si intitola Magnifica Humanitas, pubblicata, lo ricorderete tutti, il 15 maggio scorso, proprio nel 135 anniversario della Rerum Novarum. Ecco, Don Guido, come la definiresti in una battuta questa enciclica?
1: Ma intanto mi viene da dire che un leone passa il testimone ad un altro leone, naturalmente, ecco, perché questa enciclica di Leone XIV nell'anniversario dell'enciclica di Leone XIII. Ma al di là di questo possiamo dire, mi verrebbe da dire, che è un'enciclica che si manifesta in un vero messaggio d'amore all'umanità che Leone XIV vuole dare nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi un messaggio d'amore, una lettera d'amore mandata all'umanità che adopera e speriamo non venga adoperata dall'intelligenza artificiale. Il Santo Padre infatti parte da una domanda radicale, ma semplicissima ma radicale, egli si chiede chi siamo noi come esseri umani di fronte a questa rivoluzione tecnologica, e poi continua in questa sua riflessione cercando di rispondere con degli esempi tratti dalla dottrina sociale della Chiesa, ma anche e soprattutto dalla parola del Vangelo, che è una parola che non passa mai, dalla parola della Sacra Scrittura. Quindi possiamo dire questo: il Santo Padre scrive questa enciclica all'umanità nell'era dell'intelligenza artificiale, dando uno sguardo assolutamente contemporaneo a quello che sta succedendo, ma mettendo al centro proprio l'umanità, appunto, Magnifica Humanitas. Leggendo l'enciclica poi si scopre bene perché.
0: Certamente, Don Guido. Senti, il titolo stesso, appunto, Magnifica Humanitas, possiamo dire che è già tutto un programma. Ecco, ma da dove viene questa espressione?
1: Ma sai, nella Sacra Scrittura c'è un aspetto che i biblisti conoscono molto bene, o meglio una modalità di lettura del testo che si chiama inclusione. Siccome sai, anticamente, soprattutto l'autore sacro nella scrittura non usava molto spesso paragrafi con titoli, eccetera, cioè, allora come si fa a stabilire quando un certo concetto che nella Bibbia, per esempio, viene affrontato è reso attraverso un'espressione che inizia e finisce? Perché viene usata la stessa parola all'inizio e alla fine della trattazione, no? Ecco, il Papa ha seguito un po' questa linea per intitolare, ecco, questo documento, perché il titolo porta nella sua estensione la parola magnifica, Magnifica Humanitas all'inizio, e poi alla fine la enciclica finisce con Magnificat di Maria, quindi magnifica e Magnificat, inizio e fine. Sì, perché in realtà questo Magnifica, del Magnifica Humanitas, viene direttamente dal Magnificat di Maria. E viene anche, però, e bisogna anche sottolinearlo questo, da una convinzione teologica profonda. Cioè, il Santo Padre ci dice che l'umanità è magnifica, e qui, al di là dell'affatto terminologico, c'è proprio il fatto del significato di questa parola. L'umanità è magnifica perché è creata a immagine e somiglianza di Dio. Ed è magnifica perché è quella stessa umanità che il Verbo di Dio ha preso su di sé quando si è fatto carne, quando il Cristo è entrato nella nostra condizione umana. E quindi l'umanità, e il Papa, continuando a scrivere, ci dice che l'umanità può avere limiti e fragilità, è tuttavia al centro dell'interesse di Dio. Per questo è magnifica, anche se può essere limitata. Il Papa ci vuole dire che in un periodo nel quale, con l'intelligenza artificiale, c'è la forte tentazione di superare o addirittura ottimizzare tutto ciò che è umano attraverso la tecnica, deve restare questa consapevolezza viva che l'umanità è magnifica proprio perché è umanità, anche se ha dei difetti.
0: Il Papa, diciamo che apre con due immagini bibliche che sono molto forti: la Torre di Babele e la ricostruzione delle mura di Gerusalemme al tempo di Noemia. Perché proprio queste due?
1: È una scelta, diciamo, molto coraggiosa, ma anche bellissima. Perché la scena della Torre di Babele rappresenta quella umanità che vuole farcela da sola, potremmo dire così. È un'umanità che vuole costruire un futuro, però facendo a meno di Dio. È un futuro che l'umanità vuole costruire mettendo come base quelli che diventano dei veri e propri idoli, che possono essere l'idolo dell'efficienza, l'idolo dell'uniformità, l'idolo di un potere autoreferenziale, per esempio. Sì, potremmo dire, ecco, tutto quello che in qualche modo radica l'uomo nella tentazione di credere che può farcela senza Dio. Ecco, questo è Babele. D'altro canto sappiamo che la Torre di Babele come finisce, appunto, finisce e poi crolla perché le persone non si intendono più. Ma in realtà, da poco abbiamo celebrato la Pentecoste, che è l'esatto opposto della Torre di Babele, quando invece tutti si capiscono pur nelle lingue diverse, no? E lì è proprio perché c'è Dio nello Spirito Santo, quindi Pentecoste è il contraltare della Torre di Babele. Nella Torre di Babele cosa succede? L'incomunicabilità che avviene, questa torre poi la fa crollare. Perché? Perché si è preteso di poter arrivare a Dio senza Dio. Ecco, il Papa sceglie questa immagine per dire che una vita umana vissuta nell'era dell'intelligenza artificiale, che vuol progredire basandosi soltanto su ciò che gli viene garantito umanamente, senza fondare su Dio questo progresso, è veramente aperta al fallimento e alla problematicità. Invece, proprio per evitare questi rischi legati in questo tipo di uso distorto dell'intelligenza artificiale, il Papa propone una seconda lettura, una seconda chiave biblica, che è quella di Neemia, che rappresenta un vero e proprio modello alternativo. Perché Neemia cosa fa? Neemia ascolta il grido di una città ferita, prega, discerne e poi organizza la ricostruzione della città, e la città in questione è Gerusalemme, e coinvolge tutti in questa ricostruzione: sacerdoti, artigiani, donne, giovani. Cioè, nel libro di Neemia è raccontata la ricostruzione di Gerusalemme attraverso una condivisione, che è una condivisione anche paziente, anche più lunga, diciamo, anche meno efficientista, potremmo dire così, che però mette Dio al centro. E prima di ricostruire gli edifici di pietra, ricostruisce i legami tra le persone. Allora, il Papa cosa ci dice? Noi siamo chiamati a scegliere, anche nell'uso dell'intelligenza artificiale. Vogliamo usarla senza Dio e quindi rischiando una Torre di Babele che poi crollerà? Oppure vogliamo anche usarla, però mettendo al primo posto, cioè prima di quest'uso e anche mettendo quest'uso in ordine, prima di tutto al recupero delle relazioni umane, ai legami umani e a tutto ciò che di buono c'è nelle relazioni autenticamente umane. Perché se facciamo così, allora la città la ricostruiremo come fu ricostruita Gerusalemme nel libro di Neemia, e tutto sarà secondo Dio e durerà. Quindi, nell'un caso, nel caso di Babele, il traguardo sarà la distruzione. Nel caso di Neemia, cioè se seguiamo questa logica di Neemia, invece sarà la sopravvivenza e anche la vita nella serenità e nella pace.
0: L'enciclica, diciamo così, che dedica molto spazio alla storia della dottrina sociale della Chiesa, partendo da Leone XIII fino a Francesco. Ecco, io ti chiedo, perché il Papa si è sentito di fare questa lunga retrospettiva?
1: Ma guarda, io leggendo l'enciclica mi sono accorto proprio di questo. Papa Leone vuole mostrare una cosa che apparentemente sembra semplicissima, ma che in realtà non è per niente scontata. Il Papa ci vuole dire che lui non sta inventando niente di nuovo, ma sta facendo progredire il cammino della Chiesa, che è un cammino vivo. La dottrina sociale della Chiesa, infatti, come potremmo dire, non è un codice fisso da applicare. Come lui stesso scrive nell'enciclica, la dottrina sociale della Chiesa è un corpus vivo di verità che cresce radicandosi nel confronto quotidiano con le sfide che ogni epoca presenta. Ora, Leone XIII nel 1891 affrontò la questione operaia scrivendo la Rerum Novarum, Pio XI la crisi economica del 29, per esempio, dalla quale poi vennero fuori i totalitarismi, Paolo VI e poi Giovanni Paolo II, la globalizzazione, il crollo del comunismo, Papa Francesco con la Laudato Si, per esempio, la crisi ecologica e la fraternità universale. Ecco, il Santo Padre Leone fa lo stesso con il tema dell'intelligenza artificiale, cioè dimostra a tutti lo stesso e costante interesse della Chiesa per le questioni sociali. Certo, nel tempo di Leone XIII erano quelle le questioni sociali, oggi sono queste le questioni sociali. E quindi lui cosa fa? Sceglie di fare nell'enciclica una sorta di riassunto di tutto questo interesse che la Chiesa ha avuto per le questioni sociali e ce lo presenta con questa efficacia comunicativa per dirci che la Chiesa non ha smesso mai un minuto di essere quella madre che accompagna il cammino dei suoi figli, in questo caso proprio che attraversano le questioni sociali più importanti.
0: Arriviamo al cuore del documento, Don Guido. Ecco, cosa dice il Papa dell'intelligenza artificiale? Io te la metto in una domanda: è favorevole o critico?
1: Allora, in effetti è difficile rispondere in questo modo, come potremmo dire, i latini direbbero con un out, ecco, perché in realtà i latini direbbero sempre il Santo Padre risponde a questa domanda con un neck, ecco, cioè non è né totalmente favorevole né totalmente critico, o meglio, questo sarebbe un po' semplicistico dirlo in questo modo. Lui, per la verità, il Santo Padre è molto chiaro, dice una cosa importante: la tecnologia non è da considerare un nemico, perché la tecnologia e lo sviluppo tecnologico è radicato nella storia umana come espressione di quella creatività che Dio stesso ha donato all'uomo. Ora, l'intelligenza artificiale può curare, connettere, educare, alleggerire per esempio un lavoro pesante, ripetitivo, sappiamo quanti usi se ne possono fare, anche per semplificare il proprio lavoro, e tutto questo il Papa dice che certamente è positivo. Quindi l'intelligenza artificiale non è mica da buttare via, ecco. Però il Papa mette in guardia da tanti rischi che possono venire da un utilizzo sconsiderato dell'intelligenza artificiale. Ne evidenzio due, che poi sono i principali che lui affronta. Il primo è che questi sistemi di intelligenza artificiale vengono presentati come neutrali ed oggettivi, mentre in realtà riflettono sempre delle scelte, pregiudizi e interessi di chi li ha progettati e finanziati. Non sono neutri, insomma. Quindi la prima cosa che il Papa dice è questo: stiamo attenti, perché chi li progetta ci mette dentro, anche su come funzionano, ci mette dentro le sue idee. Secondo aspetto, ancora più profondo, leggendo l'enciclica almeno io ho potuto cogliere che secondo me è questo, è quello che l'intelligenza artificiale tende ad accelerare quello che il Santo Padre chiama il paradigma tecnocratico, cioè la logica per cui ciò che conta è solo l'efficienza e tutto il resto, la fragilità, la relazione, la coscienza, diventa solo un ostacolo da rimuovere. E ritorniamo alle due immagini bibliche. Torre da costruire, va bene, tutti bravi ed efficienti, però poi fanno a meno di Dio e cominciano a litigare. Neemia invece: ricostruiamo, ecco, magari dobbiamo passare attraverso la fatica di metterci d'accordo, no? Nell'umanità delle relazioni, però poi alla fine costruiremo una città che ci appartiene come uomini e come donne, non come macchine. E quando noi parliamo di umanità, dentro c'è la fragilità, la fatica della relazione, la coscienza, che non sono ostacoli da rimuovere, ma sono l'anima stessa della nostra umanità. Ecco.
0: C'è un passaggio che è molto interessante, in cui il Papa distingue tra intelligenza artificiale e intelligenza umana. Ecco, come articola questa distinzione?
1: Ecco, questo è uno dei punti più profondi dell'enciclica e, se mi è permesso di dire, anche uno dei più interessanti. Il Santo Padre dice che sarebbe un grande errore equiparare queste due realtà. Infatti, i sistemi di intelligenza artificiale non ripropongono tali e quali le funzioni dell'intelligenza umana. Dice il Santo Padre che l'intelligenza artificiale le imita, spesso le può superare in velocità e calcolo, d'accordo, però questi sistemi non sono capaci di vivere un'esperienza, lui dice, non hanno un corpo, non conoscono dall'interno che cosa significa amare, soffrire, sbagliare, crescere, perdonare, insomma non hanno una coscienza morale, possono simulare empatia, però non capiscono ciò che producono. Faccio un esempio: noi possiamo, quando usiamo l'intelligenza artificiale, possiamo anche dire grazie che mi hai aiutato, per dire, a stendere un testo, adesso non so come dire, oppure grazie che mi hai aiutato a fare questo calcolo, e l'intelligenza artificiale ti risponde, ti dice prego, non c'è di che, ci sentiamo la prossima volta che hai bisogno, perché lo fanno così, sono programmati anche per dire queste cose, ma in realtà possono simulare queste cose, questa empatia, questo sentimento, però non capiscono ciò che dicono, ovviamente non capiscono ciò che producono, perché questo è appannaggio soltanto dell'uomo. E inoltre c'è una cosa bellissima che il Papa dice: per un algoritmo l'errore è qualcosa da correggere, invece per una persona un errore può essere l'inizio di un cambiamento profondo. Il futuro di un essere umano infatti non è calcolabile, perché è affidato sempre alla sua libertà e alla grazia di Dio. Penso che questa sia la cosa più bella: dagli errori noi impariamo, invece l'intelligenza artificiale invece li considera solo errori irrimediabilmente che devono essere rimossi. Ecco, questa è veramente una differenza sostanziale.
0: L'enciclica parla anche di transumanesimo e postumanesimo, termini che sicuramente non molti che ci stanno ascoltando, Don Guido, conoscono, magari non tutti hanno familiarità. Cosa sono questi due termini, transumanesimo e postumanesimo, e perché il Papa se ne occupa nell'enciclica?
1: Se ne occupa perché in realtà sono molto connessi col tema dell'intelligenza artificiale. In effetti, transumanesimo e postumanesimo, che noi soprattutto negli ultimi decenni sentiamo nominare spesso, sono diciamo, potremmo definirli delle correnti di pensiero che sono molto presenti nei centri, nei famosi centri di potere tecnologico, quelli per intendersi che quando ascoltiamo un telegiornale sentiamo, diciamo, veniamo, ascoltiamo come riferiti a quella parte degli Stati Uniti che si chiama Silicon Valley, ecco, dove sono tutte le aziende informatiche che hanno prodotto tutti questi sistemi, no? E quindi sono queste correnti di pensiero, potremmo dire così, sia l'una che l'altra, che immaginano di superare i limiti della condizione umana proprio attraverso la tecnologia. Il transumanesimo è quello che potremmo dire che sogna un uomo che viene potenziato, un uomo più forte, più intelligente, più longevo, grazie a che cosa? Grazie a impianti, algoritmi e anche ingegneria genetica, no? Quindi quello che vediamo anche un po' nei film di fantascienza, no? Non so, una volta c'era un film, Robocop si chiamava, ecco, che questo poverino c'ha l'incidente, però riescono a farlo sopravvivere, che lo fanno diventare una specie di robot, anche se non tutto robot, ma un uomo vero, però potenziato. Poi c'è il postumanesimo. Postumanesimo in realtà è ancora, direi, anche un po' più grave, cioè perché si spinge oltre. Immagina una vera e propria ibridazione tra uomo e macchina fino ad un nuovo stadio evolutivo, quasi una salvezza tecnica. Ecco, il Santo Padre non condanna la tecnologia in quanto tale, ma smonta l'ideologia che ci sta sotto. Cosa dice sostanzialmente in questa parte dell'enciclica Papa Leone? Dice che se l'essere umano viene trattato come un materiale da perfezionare, è molto più facile accettare che alcuni vengano considerati meno utili, meno desiderabili e meno degni. In sostanza, in altre parole, il Santo Padre ripropone quella stessa logica che proponeva il Papa Francesco, solo che la ripropone potenziata. Il Papa ci dice che il vero più che umano non viene dalla tecnologia, ma viene dalla grazia. Quando un uomo diventa più che umano, dice Papa Leone, non quando viene investito da quella tecnologia che lo fa diventare come un robot, ma quando la grazia di Dio comunica quella vita sovrannaturale che poi si sintetizza in Gesù Cristo e che chiama ciascuno di noi a trascendersi nell'amore, non a trascendersi in una macchina tecnologica. Ecco, quindi è molto molto profondo il discorso e soprattutto ci dà questa prospettiva veramente cristiana. Ecco.
0: Un capitolo molto concreto, tangibile, riguarda il lavoro. Ecco, cosa dice Leone XIV sulla trasformazione digitale del mondo del lavoro?
1: Dice delle cose molto dirette, ma potrei dire anche molto coraggiose. Ricordiamoci appunto che questa enciclica è correlata con la l'enciclica di Leone XIII sulla dottrina sociale, del Rerum Novarum, no? Che riguardava la questione operaia, quindi il mondo del lavoro. Il lavoro nella tradizione proprio della dottrina sociale della Chiesa non è mai solo un mezzo di sostentamento, è il luogo in cui ogni persona è chiamata a sviluppare se stessa, a costruire relazioni e soprattutto a contribuire al bene comune. Già San Benedetto, il Santo Padre lo ricorda nell'enciclica, lo capiva già secoli fa col famoso ora et labora. Oggi l'automazione con l'intelligenza artificiale rischia di svuotare, dice il Papa, questa dimensione. Perché? Perché spesso non è la macchina che si adatta al lavoratore, ma è il lavoratore che deve adattarsi al ritmo delle richieste della macchina. Cosa teme il Santo Padre? Quello che è un rischio reale, cioè teme che andremo incontro con questi sistemi dell'intelligenza artificiale ad una disoccupazione di massa che non è più giustificata solo come problema, diciamo, da un problema economico. Anche oggi sappiamo che per economia, per dei calcoli economici, le persone possono essere licenziate. Ma il Papa dice questa con l'intelligenza artificiale rischia di diventare una vera calamità sociale, perché priverà le persone di dignità, di ruolo e di senso. E avverte che i benefici dell'innovazione, che in questo caso sono quelli che vengono dall'implementazione di questi sistemi, tendono e tenderanno ad arricchire chi è già ricco, mentre i costi cadranno ancora una volta sempre sui più vulnerabili. Cosa fa il Papa quindi? Chiede, e questo è un appello a tutti i reggitori degli stati, ai politici, eccetera, chiede politiche di lavoro coraggiose, riqualificazione professionale accessibile a tutti e soprattutto che la dignità del lavoratore sia un criterio di successo per le imprese e non solo di profitto. Cioè sostanzialmente offre una prospettiva e una logica completamente opposta a quella che si segue di solito. Ora certo viene da riflettere, già Leone XIII queste cose le aveva in qualche modo dette, e se il Papa oggi è costretto, tra virgolette, a ripeterle in questa chiave naturalmente nuova, determinata da tutte queste scoperte, da questo concetto dell'intelligenza artificiale, vuol dire che forse tanti passi avanti non ne sono stati fatti. Ne sono stati fatti tanti, naturalmente, ricordiamolo questo, perché sarebbe assurdo dire che non è così. La condizione dei lavoratori oggi non è la stessa di quelli di cui si occupò Leone XIII nel Romarum, ci mancherebbe altro. È molto molto molto molto migliorata, però evidentemente ci sono dei margini che ancora, sui quali ancora bisogna crescere, proprio nei termini di una sempre maggiore affermazione della dignità dell'uomo come lavoratore. Ecco
0: Don Guido, siamo in chiusura di questa trasmissione, mancano esattamente 2 minuti e mezzo più o meno. Io ti chiedo di fare una chiusa, come si dice, e ti chiedo appunto come si chiude l'enciclica e qual è il messaggio finale che Leone XIV lascia a chi legge questo grande documento.
1: L'abbiamo in qualche modo detto all'inizio, si chiude con Maria e con il Magnificat, e questa è una scelta spiritualmente potente, perché la Madonna è colei che vede ciò che il mondo non vede. E che cosa vede? Che Dio ha spiegato la potenza del suo braccio, ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili. Questo è il Magnificat. E allora il Papa, alla fine dell'enciclica, invita tutti, credenti e non credenti, a guardare la realtà con quegli occhi, con gli occhi di Maria, dal basso, dalla parte dei più piccoli, delle vittime e degli esclusi. Propone un programma di vita cristiano concreto nell'era digitale, che potremmo definire così: restiamo fedeli alla verità, investiamo nell'educazione, curiamo le relazioni e amiamo la giustizia e la pace. Allora, come nel libro di Nehemia, che lui richiama, dobbiamo ascoltare le grida delle città ferite, pregare, discernere e poi rimboccarci le maniche e ricostruire mattone dopo mattone le mura della convivenza fraterna. Ecco, allora, se una società è fatta così, allora ci può stare benissimo anche l'intelligenza artificiale, perché l'uso che se ne farà sarà sempre secondo l'uomo e non oltre l'uomo, per creare qualcosa che di umano non ha più niente e di disumano purtroppo rischia di avere tutto.
0: Ecco, dipende da noi, Don Guido, dipende sempre dall'uso che si fa di queste tecnologie. Grazie a Don Guido Colombo per essere stato con noi e lo ritroveremo domenica prossima. Don Guido, grazie di cuore davvero.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutti, laudetur Jesus Christus.
0: Noi ci diamo appunto a domenica prossima. Vi ricordo che potete riascoltare queste trasmissioni anche sui nostri podcast andando sul sito vaticannews.va. Da Federico Piana ancora buona domenica e ci si sente domenica prossima.
2: #PopTheology

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato

0: origine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Note di Classica.

Buongiorno a voi qui presenti e alle persone che sono collegate con la parrocchia della Santissima Trinità di Nichelino per la liturgia eucaristica. Oggi è la undicesima domenica del tempo ordinario. Iniziamo insieme la Santa Messa con il canto proposto dal coro.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Abbiamo iniziato la celebrazione di questa Santa Messa cantando «E noi, tuo popolo, siamo qui». Siamo qui, Signore, per incontrarci con Te. Siamo qui, Signore, per trovare forza, per trovare consolazione, per trovare coraggio, per vivere la nostra fede. Siamo qui, Signore, per chiederti alcune grazie. Siamo qui, Signore, anche per chiederti perdono per le nostre incredulità, per le nostre fragilità e le nostre debolezze. E allora, prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa, con cuore sincero ci presentiamo davanti al Signore e chiediamo perdono a Lui per tutti i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Signore, pietà. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure di Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.

Potremmo ora chiederci che cosa sta facendo Gesù adesso. Ci interessa saperlo? Sì, no? Questa domanda ci riguarda. Se riusciamo a rispondere a questa domanda, forse riusciamo anche a capire che cosa dobbiamo fare noi. Che cosa sta facendo Gesù? Che cosa stiamo facendo noi o cosa dobbiamo fare noi? Gesù è il figlio che vive nel cuore del Padre. Questo lo possiamo dire perché Gesù stesso ce lo ha rivelato. Gesù sta accogliendo e ricambiando l'amore del Padre. E questo amore che Gesù accoglie da suo Padre Dio, vedete, subito trabocca, va all'esterno, diventa sguardo, diventa attenzione, diventa cura nei confronti dell'umanità. Gesù accoglie l'amore da suo Padre Dio e viene donato. Gesù sta guardando le persone che noi conosciamo ora. Gesù sta guardando le persone di tutto il pianeta Terra. Sta guardando tutti, tutti noi, tutta l'umanità, tutte le persone, buone o cattive, belli e brutti, sani e malati. Sta guardando tutti. E cosa vede Gesù? Il Vangelo ce lo ricordava, Gesù vede stanchezza e vede sfinimento. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come a volte ci sentiamo anche noi, stanchi e sfiniti. Arriva quel giorno, il pomeriggio di quel giorno, quando diciamo sono troppo stanco, sono sfinito. Forse è più una stanchezza psicologica che ci toglie le forze. C'è una stanchezza psicologica o c'è una insoddisfazione che viviamo in quel momento. Sono stanco, sfinito. Ed ecco che lo sguardo di Gesù diventa compassione. Cosa vuol dire compassione? Vuol dire patire con, compatire, patire insieme. Desiderio di intervenire per portare un aiuto in tante situazioni di stanchezza e sfinimento. Ma come? Come possiamo farlo? A volte noi ci troviamo di fronte a tante situazioni impossibili. Vorremmo anche intervenire, ma tante volte non sappiamo come fare. Che fare di fronte a certe situazioni di stanchezza e sfinimento di cui Gesù parla? La prima reazione è, magari cerchiamo di non pensarci troppo a quella situazione, cerchiamo di distrarci. Dobbiamo pur sopravvivere anche noi. Non possiamo caricare tutto il peso degli altri sulle nostre spalle. Cerchiamo di pensarci meno possibile. Oppure ci pensiamo anche tanto, con il risultato di essere sempre un po' scoraggiati. Uno scoraggiamento che confina con la depressione. Oppure, ed ecco la soluzione giusta, si chiede aiuto in quella determinata situazione. Si
ti chiede aiuto. Che cosa fa Gesù? Vede lo sfinimento, la stanchezza, sente la compassione. Non se ne sta indifferente, né tantomeno si deprime, desidera intervenire. E cosa fa? Gesù chiede aiuto. A chi? A noi, a me e a voi. Anche se magari questa idea che Gesù chiede aiuto a noi è ancora un po' fuori dai nostri schemi, ma come Gesù chiede aiuto a me, proprio a me, che io ho bisogno del suo aiuto, è lui che dovrebbe aiutarmi. E invece Gesù qualche volta grida aiuto e lo fa con una richiesta. L'abbiamo udita. La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Quando noi sentiamo questa frase, no, detta da Gesù, pensiamo subito ai preti. Ma quando Gesù ha detto queste parole, Gesù ha pensato ai preti in quel momento lì? Penso proprio di no. Gesù sta gridando aiuto, la messe è abbondante, le persone da sorreggere e da consolare sono molte, sono sempre di più, ma i lavoratori sono pochi, scarseggia la mano d'opera che si dedica a sostenere, a consolare e a orientare il prossimo. Se oggi pensiamo soltanto ai preti, che questa frase, questa verità che Gesù ha detto riguarda soltanto i preti, allora siamo ben messi. A questo punto uno si aspetterebbe che Gesù dica: allora datevi da fare. Ma Gesù non dice questo. Gesù dice: pregate. Siamo stati così tanto abituati a sentire questa parola, pregate, a sentire questo invito, pregate, che non lo facciamo più. Facciamo più. Pregate. Ma guardate che la soluzione è questa. La preghiera è la fede. Se uno crede, prega. Pregate il Padre delle folle stanche e sfinite perché mandi operai qualificati per il mestiere della misericordia e della consolazione. Pregate, cristiani, perché questo mestiere vi appartiene. Pregate, cristiani, perché Dio vi aiuti ad entrare nella vostra vocazione. Io sono prete, voi no. Ma il discorso non cambia, sapete? Come dicevo prima, se aspettiamo che soltanto il prete, e già sono pochi, forse saremo ancora di meno, se aspettiamo che preghino soltanto i preti, siamo ben messi. Siamo invitati oggi a pregare tutti. Gratuitamente avete ricevuto e state ricevendo tutto e gratuitamente date. E allora sarete felici e in pace. Ascoltiamo, carissimi, oggi questo invito che Gesù fa a ognuno di noi, questo grido di aiuto. Abbiamo bisogno del suo aiuto, ma anche Gesù ha bisogno del nostro aiuto, non può fare da solo, senza che noi viviamo la nostra vocazione. I cristiani. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ed ora insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua Messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre. Diciamo insieme: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori, fa che della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Suscita per il bene delle nazioni e del mondo politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che, attraverso la vicinanza della comunità cristiana, sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Andrea e Roberta e per Citoreno e Irene, che si sono impegnati davanti a Dio a vivere nell'amore reciproco. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per Cecilia e Matilde, che col battesimo diventano ufficialmente figli di Dio. Possiamo, con la grazia dello Spirito Santo, superare ogni avversità. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua Messe.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana, Antonello Armando, Rositano Giuseppe Stellitano, Adami Maria, Vedova Budino, Bussolino Romolo, Pietrangeli Augusto, Milesi Emilia, Vedova D'Albera. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, le accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Signore, manda operai nella tua messe. Preghiamo anche per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare oggi preghiamo per Semeraro Anna Antonia a 30 giorni della sua mancanza. Preghiamo nell'anniversario per Vinci Stefania, Maiullari Antonio. Preghiamo per i defunti Cerruti Claudio, Massaro Giuseppina e per i defunti delle famiglie Ferrero, Gili, Gallo, Fassio e Luison. Perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Signore, manda operai nella tua messe. Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza, rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

ed ora obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Ed ora qualche avviso. Lunedì 15 giugno inizio dei centri estivi fino al 10 luglio presso la parrocchia Regina Mundi per i ragazzi delle medie e presso la parrocchia Madonna della Fiducia per i bambini delle elementari. Lunedì sempre 15 giugno partenza del primo campo per Bessenpo per i ragazzi della prima media. Allora anche noi possiamo accompagnarli con la nostra preghiera. Mercoledì 17 giugno alle ore 15, partecipazione del gruppo anziani alla novena alla Consolata. Per chi desidera partecipare si può prenotare presso l'ufficio parrocchiale della Regina Mundi. Venerdì 19 giugno, ore 21, celebrazione della messa al pilone di via Buffa 26 in occasione della festa della Vergine Consolata. È uscito il nuovo numero di Nichirino Comunità, chi normalmente lo distribuisce può passare in sacrestia a ritirarlo. La Compagnia del Santissimo Sacramento raccoglie offerte per le necessità della parrocchia. Per chi può aiutare è invitato a farlo, perché il Signore dà in segreto a tutti quelli che in segreto fa il bene dell'altro. Allora, chi desidera contribuire anche a un aiuto materiale, non soltanto con l'aiuto della preghiera, al sostentamento della nostra comunità, della nostra parrocchia, può farlo oggi. Lì in mezzo alla chiesa c'è un volontario della Compagnia del Santissimo Sacramento. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa, invochiamo la benedizione di Dio anche su tutte quelle persone che stanno vivendo un momento di prova nella loro vita, un momento di prova fisico o spirituale. Invochiamo anche la benedizione di Dio su tutte quelle persone che incontreremo nelle nostre giornate la prossima settimana. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo.

Dalla parrocchia Santissima Trinità di Nichelino abbiamo celebrato insieme con voi da casa la Santa Messa. Buona domenica a tutti e in particolare agli anziani, alle persone sole, agli ammalati. Linea allo studio.

0: di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il primo movimento dal quartetto numero 15 in La minore per viola, violino, violoncello e chitarra. Quartetto Paganini. Ernest Braucher, viola. Bruno Pignata, violino. Riccardo Agosti, violoncello. Pino Briasco, chitarra. RNC Note di classica.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: RNC in blu.
8: RNC presenta.
9: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
10: Buongiorno prof.
11: Buongiorno ragazzi.
12: Buongiorno prof.
11: Vi ho preparato un piccolo test, anzi due. Il primo è: che cosa voi decodificate nel mio splendido disegno alla lavagna? Ma perché un trampolino?
10: È un trampolino.
13: È una scala.
10: L'ascensore.
14: È una mappa.
13: Sapete, le scale
10: è
13: mobili.
10: È una scala, però
13: le scale mobili.
10: E dove poi devi buttare. Quindi è un trampolino e le X è il bersaglio che devi buttare.
11: Guido, aiutami.
15: C'è una evidente giuria che ci sta a criticare e ci siamo noi sulla X che veniamo attaccati da tutti i fronti senza pietà.
11: Bravo, esattamente. E più o meno questi saranno, ormai a brevissimo, tra pochissime settimane, i vostri esami di maturità. Però non vi voglio parlare degli esami, non mi permetterei mai, ma vi vorrei parlare piuttosto della maturità. E qui... Perché Andrea, quando ho detto maturità, hai fatto... Perché ti senti coinvolto dagli esami o dalla maturità?
15: Entrambi.
11: Allora, vediamo. Allora, concentrati sulla maturità e a questo punto il test lo faccio a te. E insieme ad Andrea, tutti gli altri, però onestamente, se no il gioco non viene, mi dovete rispondere veramente. Allora. Sapete e sai, Andrea, gestire le emozioni tipo rabbia o euforia?
15: Sì, lo so fare, prof.
11: Provi empatia per il prossimo.
15: Molta.
11: Allora, ti reputi una persona responsabile e affidabile?
15: Dipende.
11: Dipende, sì. Sai pianificare a lungo termine. A lungo termine non significa una settimana, a lungo termine significa 3 anni per almeno arrivare alla laurea triennale. Non è vero?
15: No.
11: Esatto. Sei flessibile e pronto ad adattarti a varie situazioni impreviste?
15: Sì, per forza.
11: Per forza, anche un'eventuale doppia bocciatura all'esame.
15: No.
11: All'esame di università, intendevo, non la maturità.
15: Ah, ok.
11: Sai costruire un dialogo importante, dialettico, collaborativo e conciliante con gli altri?
15: Sì.
11: Anche con i professori e la commissione esterna alla maturità?
15: Beh, certo, prof, se no...
11: Ah, c'è, bravo, certo, okay. se no è bravo. L'ultima. Sai ammettere i tuoi errori e mostrarti in maniera autentica?
15: Sì.
11: Ma non è vero.
15: Sì, sì.
11: Non ci credo.
15: Veramente,
11: non ci credo.
15: Veramente, prof.
11: Adesso vi faccio vedere se sono stati più onesti coloro che avete intervistato su che cosa sia o che cosa loro pensano sia la maturità.
16: Secondo me la maturità è troppo difficile da circoscrivere a solamente un ambito, però diciamo che più in generale è quell'abilità di riuscire a gestire determinate situazioni in determinati modi.
17: Essere maturi vuol dire prendere consapevolezza di ciò che si fa e accettarne le conseguenze, sia nel bene che nel male, e anche se a volte sembra difficile, bisogna farlo per appunto considerarsi maturi.
18: Penso che la maturità consista in conoscere se stessi, quindi nel vero senso della frase, dunque conoscere i propri punti di forza ma anche i propri limiti per poterci appunto lavorare sopra e crescere.
19: La maturità è quel momento, quella soglia nella nostra vita dove noi realizziamo di essere persone responsabili delle nostre azioni, persone che possono compiere dei gesti, delle gesta e sortire le conseguenze.
11: Allora, Yasmin, perché ti veniva da ridere? Perché non è vero niente, ovviamente.
10: No.
11: No, non è vero niente, non è vero. Perché empatia, capacità di programmazione, flessibilità e adattamento, che sono caratteristiche di una persona matura, oltre che autenticità, responsabilità, affidabilità, ma mi sa che non si addice a voi.
10: Ma magari sì, però non sempre.
11: Oh, non sempre. Cioè, perché non sempre?
10: Perché ci sono delle volte, delle occasioni dove reagiamo più
11: istintivamente
10: e non ci dimostriamo tali, cioè maturi. Però perché ci sta,
11: perché voi avete fatto dignitosamente in maniera responsabile i 100 giorni. Perché voi dove siete stati ai 100 giorni? avete fatto una gita fuori porta, sì. Ve lo ricordate o eravate troppo...
13: No, eravamo a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia.
11: Oh, eravate in Umbria, bravi. Però se restringiamo allora i 100 giorni che sono andati come sono andati, come vivrete la notte prima degli esami?
13: La notte prima degli esami, tra l'altro il giorno dopo è il mio compleanno.
11: Ai. Perché qui adesso c'è una citazione che non si può non fare. Da, leggicela.
17: Posso dire una cosa prima di leggerla?
11: Ma certo.
17: Io vorrei fare una premessa, che chiunque venga con la radio, con le cuffie, mi metta notte prima esame di venditti nelle orecchie, il giorno prima io gliela spacco lì sul momento.
11: Questa così, in maniera violenta.
17: Sì, è una piccola premessa che faccio, per quanto io ami davvero tanto venditti come cantante. Però.
11: Certo, sei pure romanista.
13: L'empatia.
11: Certo. Ah, l'empatia, certo. Ma perché, tra l'altro, io vi ho voluto mettere il passo in cui questo maturando... non è che proprio dimostra quella affidabilità e responsabilità che prima vantava ipocritamente Andrea. Perché notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via, chissà cosa ha fatto. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, a proposito dei bamboccioni italiani, notte addirittura di nonne alla finestra. Ma questa notte è ancora nostra e quindi vai con lo sballo. Adesso bisogna vedere cosa intendeva Venditti, però voi come ve la immaginate? Allora ti prometto che non ve la faccio sentire neanche l'ultimo giorno di scuola, però voi come ve la immaginate? Vai Giulio.
17: Io però credo che la notte prima degli esami starò probabilmente a casa a riposarmi, così arrivo almeno faccio l'esame in maniera dignitosa e non mi presento in condizioni pietose davanti alla commissione. Che già questa versione di latino un po' ci spaventa, mi presento pure dalla notte fuori dalla casa.
11: Sì, non solo, ma quante altre volte la risognerai dopo gli esami di maturità? È un po', vabbè, ogni tanto io sento anche qualche proposta di legge che vorrebbe, lo so che adesso voi mi dite magari, sì, evviva, eliminare gli esami di maturità. Io sono contrarissimo, ma secondo me hanno un valore personale, pedagogico, quasi di memoria collettiva, fondamentale e bellissimo, anche se poi quel momento ha una sua tragicità. E forse anche giusto e bello che sia così. È un rito di passaggio o no? Guido.
15: L'esame di maturità non è quella cosa scritta su carta che dice questa persona ha passato l'esame, è un passaggio che ci unisce, è un terrore che ci accomuna, è l'amico che ci siamo fatti durante il percorso scolastico. L'esame
11: questa
15: di maturità...
11: frase te l'avevi preparata prima?
15: Sì.
11: Tutti d'accordo? È un momento di passaggio, quindi lo lascereste, perché è una memoria collettiva. Sveva? Sì? No?
14: Sì, cioè comunque segna il passaggio a quello che sarà poi l'età, diciamo, adulta.
11: Quindi non è come gli esami, perché prima c'erano molti più esami, ragazzi, in quinta elementare, in terza media che c'è tuttora, ma anche in quello che si chiamava quinto ginnasio per il triennio del liceo. Quindi alcuni sono stati eliminati, però quello della maturità diventa quello più significativo. Quindi non è più vero il mito, soprattutto degli italiani, di una sorta di sindrome da Peter Pan. Rimanere sempre bambini e non affrontare mai, anche grazie all'esame di maturità, le responsabilità, le scelte un po' gravose anche soltanto per l'università. Chi di voi così già a braccio sa, per alzata di mano, chi che cosa farà all'università? Una metà classe già sa e già iscritta, gli altri ancora attendono. Vi voglio far vedere una cosa, se siete d'accordo sulla difficoltà oppure no. Ve la leggo io, è di Francis Scott Fitzgerald. Diventare adulti, cosa terribilmente difficile a farsi, è molto più facile evitarla e passare da un'infanzia ad un'altra infanzia. Voi girereste da protagonisti film immaturi, oppure no? È una falsa immagine di, o rende bene l'idea? In Europa, in Italia, a Roma. Riccardo?
20: Mi trovo d'accordo con l'autore della frase, cioè che è difficile perché dobbiamo affrontare noi stessi, però credo anche che prima o poi questo passaggio da infanzia a un'altra infanzia finisca e bisogna fare i conti.
11: Tutti d'accordo? Tutti d'accordo con Riccardo? Bisogna fare i conti? E vi chiedo, rispondendomi anche a questo, bisogna fare i conti con che cosa? Giulio.
21: Io voglio dire che Riccardo ha ragione, però ci sono molte persone, come anche altre che non lo fanno, che rimangono perennemente ancorate alla loro infanzia. Cioè, non è così strano trovare gente di 45-50 anni che vive a casa con i suoi genitori. Tantomeno non è strano trovare gente che magari a 17 anni già non lo fa più. Non si può generalizzare, bisogna andare a vedere nel contesto di ogni persona.
11: Quindi bisogna prima o poi fare i conti, però. Giacomo?
22: Io penso che, cioè, quello che forse anche intende Riccardo, partendo dalla frase, che non sia tanto un rimanere a casa dei genitori e così via, cioè anche una persona magari che poi va a lavorare, che esce di casa, forse quello di cui parla l'autore dicendo passare da un'infanzia a un'altra è non voler mai assumersi le conseguenze, forse questo intendeva Riccardo con
11: delle proprie scelte, esatto. Anche delle proprie scelte. Ok, vediamo se è vero da uno spaccato sociologico, se è possibile non fare i conti mai con se stessi, o se invece piuttosto è vero che dipende e dobbiamo relativizzare.
9: Quando parliamo di maturità, pensiamo spesso a un traguardo, un momento preciso in cui si diventa adulti. Ma dal punto di vista scientifico, non è così. Secondo le neuroscienze, il cervello umano continua a svilupparsi fino ai 24-25 anni, soprattutto nella corteccia prefrontale, l'area che regola decisioni, responsabilità e controllo delle emozioni. Questo significa che la maturità non è un punto di arrivo, ma un processo graduale. Non coincide con l'età anagrafica, né con un esame, ma con la capacità di gestire se stessi nel tempo. Anche dal punto di vista psicologico, diventare adulti significa acquisire autonomia, costruire relazioni stabili, assumersi responsabilità. E sono passaggi che non avvengono tutti insieme. Per questo oggi si parla sempre più spesso di una maturità ritardata. Si entra più tardi nel mondo del lavoro, si rimanda all'indipendenza, si resta più a lungo in una fase di transizione. La maturità non è un giorno preciso, ma il risultato di tutto il tempo che ci ha cambiato.
11: Allora ragazzi, che ne pensate? Maturità come processo di durata in senso positivo, però non ritardata intenzionalmente, cioè il bamboccione che non vuole mai fare i conti con se stesso, ma un processo graduale, complesso, che grosso modo si raggiunge più o meno tra i 20 e i 30 anni, che quindi non è più un'età di transizione, ma un'età di vero e proprio sviluppo. Questo vi spaventa, vi esalta, vi preoccupa, Matilde?
10: No, io sinceramente me la sto vivendo un po' con un po' di ansia, un po' di paure, perché appunto arriva l'età in cui inizi a prendere decisioni importanti, appunto a svilupparti in maniera concreta per ciò che poi sarai per tutta la vita. Quindi ogni decisione, ogni pensiero, ogni azione che compi, comunque bene o male, in qualche modo te la porterai dietro. Quindi sinceramente ho un po' di paura di crescere e mi sento ancora una bambocciona che tende a voler rimanere.
11: Allora io vorrei riprendere il bamboccione che vuole rimanere un po' così e trasportarvi, e insieme a voi lo stesso concetto di maturità maturo, da un punto di vista agricolo, il frutto maturo. Quando secondo voi è maturo un frutto? Perché andando al supermercato scegliete il frutto maturo? Che significa? Anche a livello olfattivo, a livello visivo. Non lo sai? Lo scegli, non vai mai a fare la spesa, Yasmin. Matilde?
3: Un frutto maturo è un frutto pronto per, cioè per staccarsi dall'albero.
11: Ahia!
3: Cioè,
11: è pronto per staccarsi dall'albero. Però attenzione, attenzione, perché è il contadino che deve prendere nel momento opportuno il frutto, perché altrimenti, come anche si usa,
3: marcisce.
11: Quindi attenzione, perché lo potremmo secondo voi applicare a quello che prima diceva Riccardo, se non impariamo a fare prima o poi i conti con noi stessi, rimaniamo attaccati all'albero, però prima o poi cadiamo però come una peracotta, quindi come un frutto troppo maturo, ma quindi di fatto, anche se l'espressione è un po' brutta, marcio. Per cui è bene forse essere di noi stessi contadini nel cogliere le opportunità, ma anche nel cogliere il momento opportuno per tagliare alcuni cordoni ombelicali, per potare alcune cose che facevamo prima e poi non più, e prenderci le nostre responsabilità, ma nel senso buono del termine. Il frutto maturo è quello ipercolorato, è quello che raggiunge anche una colorazione forte, un profumo forte. Matteo, ti ci ritrovi in questo? Ti senti pronto?
5: Sicuramente la maturità, come dice la metafora che ha citato, non dipende da un periodo, cioè da un momento esatto come l'esame di maturità, per l'appunto. Infatti possiamo anche vedere nel nostro paese, nell'Italia, una volta la maggiore età era 21 anni, ad oggi è 18, ma è solamente un numero che è stato scelto per convenzione, perché esistono persone anche più giovani di me che sono sicuramente più responsabili di me. E tornando al concetto di Matilde di bamboccione, io credo, almeno personalmente, che tutti più o meno, se la nostra infanzia è stata bella e non abbiamo subito traumi, tutti vogliamo rimanere un po' bambini, perché il bambino è puro e vede il bello in tutto, solo che in alcune situazioni non è possibile e qui si diventa adulti.
11: Però siete tutti convinti di questo? O il bambino che lui ha descritto come puro è anche il bambino disposto a creare infiniti mondi e quindi anche a cambiare? Voi siete disposti a cambiare la purezza del bambino e di chi non cambia? Matilda?
6: Io penso che il bambino in realtà l'ho sempre visto come qualcosa di limitato. Per carità, sì, magari uno dice il bambino è felice, è puro, proprio perché non sa di essere limitato. Alla fine, se uno pensa al bambino, pensa sempre anche al genitore o a chi ne fa le veci, perché il bambino non può prendere decisioni da solo e deve fare qualcun altro per lui. Invece, maturando, io lo vedo molto come una questione del diventare libero. Poi, per esempio, ho citato la maggiorità per assurdo è un'altra cosa che da una parte ci limita, dice a 18 anni diventi maturo, anche qui a 18 anni diventi libero. Poi la maturità in sé, anche quella viene con l'età, ma secondo me la questione del bambino, per esempio, come esempio di, appunto, non lo so, essere felice e tutto, non è così tanto corretta, ma secondo me è più una falsa speranza da un lato.
11: Ok, c'è qui Riccardo che vuole intervenire, ma prima vi voglio far vedere, e anzi ce la leggi proprio tu, una frase del filosofo Bergson, che tra l'altro ha tantissimo riflettuto sul concetto di tempo a cavallo tra 800 e 900 rispetto alla rivoluzione anche nella fisica contemporanea di Einstein. Vai Richard, leggicela.
20: Esistere significa cambiare, cambiare significa maturare, maturare significa continuare a creare se stessi incessamente.
11: Allora, è vero? Volevi intervenire su questo? Vai tu, libero.
20: No, io mi trovo un po' in disaccordo con quello che diceva Matilda, perché secondo me è il contrario. Cioè, è quando siamo bambini che siamo liberi, anche per il fatto stesso che siamo limitati, però siamo curiosi di scoprire, e invece è quando diventiamo grandi che incombono le pressioni, le responsabilità, il lavoro, e quindi siamo schiavi di questo e non possiamo più godere della quella libertà che si è limitata, ma che, come diceva prima Matteo, è pura.
11: Allora, vediamola dalla prospettiva del filosofo Bergson. Contestualizziamo la possibilità di creare se stessi. Vista da questa prospettiva, è più il bambino o è più l'adulto pressato dalle responsabilità che riesce veramente a creare il proprio mondo? Qui un po', perché il bambino è ristretto, mi sembrava di capire, secondo Matilda, nella sua bolla. L'adulto è ristretto non più dalla sua bolla, ma dalla bolla della società, della vita, degli impegni, del lavoro, dicevi. Matilde?
3: Proprio perché appunto pressati da continue decisioni da prendere, azioni da compiere, comunque tu in qualche modo ti crei ciò che hai attorno, crei chi sei, perché le decisioni le devi prendere. Quindi
11: in fondo la vedi in maniera ottimistica, cioè sono tutti stimoli che determinano, tutti input, per ritornare alle neuroscienze di prima, che il cervello comunque è obbligato a decodificare, è obbligato.
3: Esatto.
11: Vai, Giacomo.
22: Secondo me stiamo un attimo divagando, cioè nel senso, quello che avevano detto Matteo e Riccardo, mi sembra di aver capito, era che il bambino, in quanto puro, era felice e tranquillo. Ora possiamo vedere in maniera positiva il comunque essere adulti, essere maturati e il creare se stessi, però stiamo dicendo che è meglio essere adulti perché possiamo creare noi stessi, non stiamo dando, cioè stiamo dando valore al creare noi stessi. Magari il bambino puro è più tranquillo e felice anche senza questa questione,
11: anche senza creare. O l'uomo ha sempre o dovrebbe avere sempre un rapporto con quello che anche cristianamente si dice segni dei tempi, e quindi anche per se stesso. Vi voglio leggere una cosa, questa volta è direttamente tratta dal Vangelo e quindi ce la legge Giulio. Vai, leggi.
21: Non dite voi, ci sarà ancora 4 mesi e poi viene la mietitura?
11: Allora, qui il concetto di mietitura è un po' particolare, perché compare soprattutto in 2 Vangeli. Perché chi altro Giulio ha scritto i Vangeli? Giovanni, poi dine un altro così.
21: Matteo,
11: bravissimo. Perché proprio Matteo, bravo, proprio Matteo usa il termine mietitura in senso più severo, la mietitura delle nazioni è il giudizio universale di fatto. Qui invece Giovanni è in senso un po' più, virgolette, per noi in questa lezione, cioè il fatto di capire quando il frutto è maturo, cogliere i segni dei tempi, cogliere il tempo opportuno. Siamo in grado di cogliere il tempo opportuno nella nostra vita, perché anche questo è maturità, non è solo autonomia o pressione o gestione, prima si diceva con Andrea, capacità di proiettarsi e di progettare a medio termine. Allora, voi vi sentite pronti a cogliere le opportunità della vita e il tempo opportuno oppure no? Qui è più difficile. Francesco?
1: Professore, se io sono pronto a cogliere le opportunità della vita non glielo saprei dire così su 2 piedi. Sicuramente credo che alla fine la maturità sia in un certo senso proprio questo, cioè dimostrare la costruzione della propria persona attraverso gli imprevisti che capitano e le situazioni che possiamo cogliere. Quindi alla fine penso sia questa la maturità.
11: Lavinia, sei d'accordo o no?
2: Sì, sono d'accordo, perché secondo me è importante buttarsi nella vita e anche sbagliare, e soprattutto da questi sbagli poi rialzarsi e affrontarli di nuovo. Quindi secondo me è questo maturare veramente.
11: Voi vi sentite persone che hanno seminato qualcosa e che aspettano in qualche modo la maturazione di questa semente, o di coloro che hanno ricevuto la semina e quindi magari dai genitori, magari dagli allenatori di sport, magari addirittura anche dai docenti di storia e filosofia, e magari poi poter un giorno gioire insieme, come dice sempre la scrittura, sia chi miete sia chi raccoglie. Qualcuno raccoglierà anche i frutti che... No, non sei convinto? La vigna.
2: Beh, secondo me chi si impegna poi raccoglierà i propri risultati.
11: Chi si impegna raccoglierà anche i propri risultati e sarà felice anche di condividerli con i vecchi professori del liceo. Va bene, ragazzi. Ciao a tutti e grazie. Bravissimi.
0: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.

Un cordiale saluto e benvenuto anche oggi all'ascolto di questo nostro programma, canzoni e musiche del tempo passato e tante incisioni a 78 giri. Nel corso dell'annunciatrice della sigla, la signorina ha parlato di un solo nome, Aldo. Il nome Aldo è il nome di colui che vi parla e posso dire anche qualcosa di più. Questo è un programma che Aldo fa del tutto volontario, con dischi che è riuscito ad accumulare in tanti anni anche con l'aiuto di ascoltatrici e ascoltatori. Non ci sono tanti nomi, c'è solo Aldo e poi il computer e tutte le aggeggi che ci possono fare compagnia per questa trasmissione: giradischi nuovi, moderni, tanti altri sistemi CD eccetera. Tutto questo per confezionare ogni giorno a Radio RNC un programma con canzoni e musiche del tempo passato. Qualche disco risulterà un po' frusciato, e beh, sono dischi che hanno quasi 100 anni, possiamo dire, e altri ne hanno 60, 70, un po' meno, perché mettiamo in onda anche le bellissime incisioni ancora a 78 giri, molto amate da ascoltatrici e ascoltatori, incisioni che purtroppo al giorno d'oggi alla radio soprattutto non si sentono più, solo eccezionalmente per qualche trasmissione storica. E vogliamo cominciare oggi col programma Ogni finestra una canzone, in un brano abbastanza speciale, 76 Trombones. È un brano che vogliamo ascoltare per la direzione di Norman Luboff e la RCA Victor Orchestra. È una spettacolare incisione fatta nella miglior sala di Londra del 1962, 62 1962, e incominciamo con questo brano. È un brano molto originale perché si intitola 76 Tromboni, e con questo brano le auguriamo a tutti benvenuti e buon ascolto.

Questo brano è stato composto da Meredith Wilson. Abbiamo ascoltato un bello molto originale anche come titolo, 76 Trombones, 76 tromboni, però c'erano tanti per questa orchestra, e questa incisione effettuata a Londra nel 1962 con un coro di 100 voci, un'orchestra più o meno di 100 elementi e la RCA Victor Orchestra diretta da Norman Luboff. Di questo disco, di questo long play, ne abbiamo parlato più e più volte. Vogliamo parlare adesso del valzer dell'allegria. Dopo questo spettacolare brano iniziale, Vigevani e Frati hanno composto il brano che ascoltiamo da Marisa Fiordaliso e Bruno Pallesi. L'orchestra è di Gianmario Guarino, diretta da Gianmario Guarino. Questo valzer dell'allegria, incisione grammofonica a 78 giri del 1947.

e un po' di allegria lunguasta dopo un brano spettacolare, una canzone allegra che abbiamo ascoltato da due cantanti, Marisa Fiordaleso e Bruno Pallesi con l'orchestra Gianmario Guarino. Eravamo nel 1947 e abbiamo ascoltato Valzer dell'Allegria, e il nostro programma vuole proseguire con una voce molto nota e conosciuta come quella di Michele Montanari, voce molto romantica. E non solamente Michele Montanari era cantore, cantante, ma era anche pittore. Vogliamo ascoltare Michele Montanari in una canzone che ha per titolo A Bocca Chiusa.

abbiamo ascoltato questa canzone che aveva per titolo A bocca chiusa. La voce era quella di Michele Montanari, una canzone a bocca chiusa però molto ben cantata e interpretata dal cantante che abbiamo scelto per proseguire qui a Radio RNC questo nostro programma quotidiano, programma che va in onda tutti i giorni, due volte al giorno. L'incisione della Brunswick era un'incisione a 78 giri molto usata negli anni 30. Una delle cantanti maggiormente partecipanti alle incisioni a 78 giri della Brunswick era senz'altro il soprano Ada Neri. Cherubini e Marf hanno composto una canzone a tempo di tango. Ascoltiamola in Chiudi gli occhi, Rosita.

Chiaramente questa incisione risentiva molto del tempo e magari di quante volte questo disco è stato suonato. Eravamo ancora negli anni 30, quindi le incisioni erano quello che erano e noi abbiamo potuto comunque ascoltare di Cherubini e Malf, il soprano Ada Neri con accompagnamento di orchestra, incisione della Brunswick in Chiudi gli occhi, Rosita. Sulla montagna ci portiamo adesso con questa canzone di Raimondo e Frati. Marisa Fiordaliso ed Enzo Amadori ci portano non negli anni 30 ma nel 1948 e ci portano tramite la stazione di radio RNC, R come Roma, N come Napoli, C come Como, ci porta sulla montagna.

incisione grammofonica che risaliva al 1948. Abbiamo ascoltato di Raimondo e Frati due cantanti come Marisa Fiordaliso, Enzo Amadori. Nino Gatti con la sua orchestra li ha portati, così per dire, con questa canzone, il titolo della canzone, sulla montagna. Il nostro programma vuole proseguire con una canzone che ha per titolo Reginella cittadina. Santosuoso e Silenzi hanno composto questa canzone, l'orchestra Angelini accompagna Giovanni Turchetti in questa incisione grammofonica che è stata eseguita dalla casa discografica Columbia.

Abbiamo ascoltato questa ottima interpretazione di Reginella Cittadina. La voce era quella di Giovanni Turchetti, l'orchestra che l'accompagnava era l'orchestra Angelini, per un'incisione a 78 giri della Columbia. Reginella Cittadina è stata interpretata da splendida voce comunque di Giovanni Turchetti, voce fatta apposta per le canzoni. Tagliaferri invece ha composto una canzone che ci porta in un altro posto, non in città, non ci porta in montagna, ma ci porta al mandolino, mandolinata e Napoli. Tagliaferri ha composto questa canzone che ascoltiamo dal maestro Tito Schipa, accompagnato dalla grande orchestra diretta da Sabaino, che ha diretto anche molte volte l'orchestra della Scala di Milano. Ascoltiamo la voce del padrone a 78 giri, mandolinata e Napoli, Tito Schipa.

debole traccia grammofonica per questa incisione che abbiamo ascoltato da comunque grande cantante tipo Tito Schipa con la direzione dell'orchestra del maestro Sabaino. Talia Ferri ha composto la canzone che abbiamo messo in onda come Mandolinata e Napoli. Vogliamo mettere in onda la voce di Lina Termini perché il signor Massimo da Torino vuole la voce di Lina Termini e io cerco di mettere in onda quello che le ascoltatrici e gli ascoltatori richiedono. Vogliamo mettere in onda una canzone che ha per titolo Giardino Abbandonato.

Abbiamo ascoltato la voce di Lina Termini su richiesta anche di un ascoltatore. Il signor Massimo da Torino vuole la voce di Lina Termini, noi cerchiamo delle canzoni di questa cantante, cerchiamo comunque di metterla in onda perché ne abbiamo parecchie qui nel nostro studio. Dopo aver ascoltato questa bella interpretazione da Lina Termini di Giardino Abbandonato, posso mettere in onda ancora un'altra splendida voce femminile degli anni 30, anche se la cantante Lina Termini ha cantato negli anni 40. Jim Astor e Marchionne hanno composto una canzone. Non si trovano tante incisioni a tempo di conga, pur essendo la conga un motivo, un ritmo molto interessante. Meme Bianchi con l'orchestra Mariotti. Meme Bianchi incideva per la Odeon. La ascoltiamo in una canzone dal titolo La vera conga.

da coloro che l'hanno conosciuta, l'hanno ascoltata all'epoca, voce molto amata anche al giorno d'oggi, quindi la voce del soprano Meme Bianchi con orchestra Mariotti. Aster e Marchionni hanno composto questa canzone dal titolo La vera conga, incisione che abbiamo ascoltato per la casa discografica Odeon, incisione a 78 giri. Domani è il titolo del brano che vogliamo ascoltare, la composizione è di Carlo Alberto Rossi, la voce è quella di Enzo Amadori e l'orchestra che l'accompagna è quella di Nino Gatti. Vi ricordo che questo è un programma che va in onda in modulazione di frequenza per Torino e Piemonte ed è un programma che va in onda anche in internet. Il sito si può trovare su www.rncweb.it, R come Roma, N come Napoli, C come Como, web.it.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: Per tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Aldo che vi dà appuntamento a domani e speriamo di non tramandare la trasmissione. Qualche volta può esserci qualche intoppo tecnico, ma non è colpa nostra. Un cordiale, cordialissimo saluto a tutti e a domani.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: In questo Vangelo di mezzo giugno il Signore si lascia commuovere, prova compassione per le folle che sono stanche, sfinite, perché cercano un pastore, cercano colui che è capace, perché è amante, di custodire le pecore. E allora il Signore chiama i dodici, chiama gli apostoli per annunciare il Vangelo, per annunciare l'amore del Padre che ha regalato suo figlio, il pastore grande delle pecore. Sono particolarmente contenta di ascoltare anch'io questo Vangelo, perché in questa domenica, in questo 14 giugno, io celebro i miei 34 anni di professione religiosa e quindi per me è festa, ecco, è festa in modo particolare. Anch'io ringrazio Dio per la compassione di Gesù nei miei confronti, per la compassione di Gesù per ogni uomo, per ogni donna, fra i quali ci sono anche io, anch'io scelta, anch'io chiamata ad annunciare il Regno dei Cieli. Insieme a me ogni uomo e ogni donna che ascolta questo Vangelo, scelti, chiamati, mandati ad annunciare.
8: In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello; Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni suo fratello; Filippo e Bartolomeo; Tommaso e Matteo il pubblicano; Giacomo, figlio di Alfeo, e Taddeo; Simone il cananeo, e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il Regno dei Cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
7: È arrivata l'estate anche da noi, sulla strada. Ci troviamo, vedete, in questo bellissimo giardino alle mie spalle, la Basilica di San Giovanni a Porta Latina, questo giardino che è curato molto bene dai padri rosminiani, che sono i custodi amorevoli di questo luogo. E allora è da qui che commentiamo il Vangelo di Matteo di questa domenica. È un Vangelo che prima di tutto inizia con un verbo, il verbo vedere. Vedendo le folle ne sentì Gesù, ne sentì compassione. Vediamo che cosa sta facendo Gesù mentre vede le folle. Il versetto precedente a quello con il quale inizia la pericope evangelica che ascoltiamo nella liturgia di questa domenica ci informa che Gesù percorreva tutte le città e i villaggi e insegnava e guariva ogni malattia e e ogni infermità. Il Signore sta predicando e sta accompagnando la sua predicazione con i segni del regno, la guarigione, la liberazione. Ecco, all'interno di questo contesto che il suo sguardo si posa su queste folle che lo seguono. Le folle si accalcavano attorno a Gesù perché evidentemente quest'uomo aveva il sapore dell'eternità. E allora, vedendo le folle, ne sentì compassione. Dicevo, la cifra di comprensione di questo Vangelo, dei versetti che seguiranno, è proprio questa compassione del Signore. Quello che accadrà dopo, la scelta dei dodici, è il risultato, è la conseguenza, potremmo dire la fioritura della compassione del Signore per le folle, per il popolo che lui è venuto a salvare. E la compassione in Gesù non è un sentimento solamente affettivo, ma è un profondo turbamento, un profondo coinvolgimento delle viscere, di ciò che è viscerale. Assomiglia un po' a quell'atteggiamento della misericordia che stringe le viscere, così nella lingua ebraica la misericordia è legata ad una sensazione viscerale di provare qualche cosa fisicamente, di tenerezza, di compassione, di partecipazione, sentimenti di misericordia. Quindi, quando l'Evangelista annota di questa compassione, c'è un coinvolgimento totale dell'intelligenza, della volontà, dell'affetto del Signore, una partecipazione verso tutto quello che è infermità, quello che è precarietà, che fa parte costitutivamente della vita degli uomini. E allora questa compassione del Signore genera quello che segue, perché che cosa vede, che cosa produce in lui la compassione? Vedere la sfinitezza di queste pecore senza pastore, stanche e sfinite come pecore senza pastore. Molto interessante questo, perché la sfinitezza è legata al fatto di non avere un pastore da seguire, non avere un pastore che si prenda cura, che protegga le pecore dai lupi rapaci, dai ladri, dai briganti. Il pastore è colui che dà la vita per le pecore, dirà nel Vangelo di Giovanni. E quindi questa sfinitezza esistenziale è quella sfinitezza che coglie là dove il respiro della propria vita non buca più la serena confidenza in Dio che è pastore del suo popolo. Questo dobbiamo capirlo, perché ciò che seguirà dopo, allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma gli operai sono pochi, pregate il padrone della messe perché mandi operai per la sua messe, è altro non è che la sorgente che produce il fiume dello zelo missionario. La sorgente è la tenerezza, la compassione a causa della mancanza di un pastore che possa radunarli. Molti erano coloro che al tempo di Gesù volevano essere le guide, volevano essere gli esempi, però di fatto, ecco, l'unico pastore è Gesù, il Figlio, che è l'immagine del Padre, il pastore grande. Pregate dunque il padrone della messe, perché la messe è molta ma gli operai sono pochi. Anche oggi è così, anche oggi il Signore chiede, e infatti preghiamo in questa domenica, che sempre di più mandi operai. Certamente, diceva il mio mio antico vescovo aveva scritto una lettera pastorale: abbiamo bisogno di preti, punto esclamativo. È vero, abbiamo bisogno di preti, perché una comunità è radunata da un prete, da un presbitero, e questo è certamente un nostro dovere. È anche vero che ciascuno è pastore per la porzione di comunità che gli è affidata. Abbiamo bisogno di genitori che siano pastori, abbiamo bisogno di educatori che siano pastori, abbiamo bisogno di adulti che siano pastori per i giovani, che siano cioè in comunione con il pastore che è Gesù e che ne condividano la medesima logica di compassione, di amore e di verità. Preghiamo allora perché essere evangelizzatori, annunciare il regno di Dio, è un dono del Padre. I 12 apostoli che adesso Gesù chiama a sé sono il dono del Padre al Figlio, sono la risposta alla preghiera del Figlio che il Padre fa. Proprio il pastore in comunione con il vero e unico pastore che è Gesù è un dono del Padre, una risposta, una preghiera ad un desiderio, direi, anzi meglio, un desiderio che si fa preghiera. E allora ecco i dodici sono, lo ripeto ancora, il flusso d'acqua viva che scaturisce dalla sorgente del cuore del Signore e della preghiera che rivolge al Padre di tutte le compassioni. Ed ecco allora i 12 ai quali viene dato il potere sui demoni, e i nomi di questi 12 li troviamo anche negli altri evangelisti, li troviamo in Marco, li troviamo in Luca e poi negli Atti degli Apostoli. Sono 12 elencati in maniera differente, però è importante, ne sappiamo, ne conosciamo i nomi, ce ne sono alcuni dei quali noi conosciamo la vocazione, conosciamo le imperfezioni, conosciamo i fallimenti, la brillantezza, di altri invece conosciamo solamente il nome, non ne sappiamo molto, però non è importante. Nella comunità dei 12 c'è posto per il nome roboante di Pietro, c'è posto per i Boanerges, ma c'è anche posto per esempio per Simone il Cananeo, per Giacomo, Alfeo, Taddeo, cioè per alcuni dei quali meno conosciamo. Insomma, nella comunità di Gesù ciascuno ha il proprio posto, ciascuno è indispensabile per la missione di evangelizzazione. E poi ancora, questi sono i 12, continua Gesù, ai quali ordina: non andate fra i pagani, non entrate nella città dei samaritani, cioè la consegna missionaria. Prima di tutto i 12 vengono mandati alla casa di Israele, cioè al popolo di Dio, al popolo di Israele, al popolo che è depositario delle promesse messianiche. E poi ecco, lungo la strada, qual è il vostro compito? Predicare il Vangelo, dicendo che il regno di Dio è vicino. E allora i segni che accompagnano il regno: predicate il Vangelo, ma in questa predicazione guarite i malati, e poi risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, ed ecco, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ho voluto iniziare questo commento riportando un versetto che non viene letto oggi, ma che precede, dicevo, immediatamente prima l'incipit del Vangelo di oggi, perché abbiamo capito, abbiamo compreso che Gesù guarda le folle all'interno di una normale sua giornata di lavoro: predicazione, guarigione degli infermi. E così la scelta dei 12, la decisione di inviarli ad annunciare il regno dei cieli, infine con questa parola: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, cioè voi siete stati evangelizzati, avete ricevuto da me, cioè da Gesù, la parola della predicazione, avete visto i segni della parola, ora voi che siete stati per primi evangelizzati, sanati, tratti dalla fossa della morte e dell'ignoranza di Dio, ora avete ricevuto gratuitamente, gratuitamente date. Cioè i missionari nel nome e in comunione con il Signore lo rappresentano, lo ripropongono, lo portano al mondo. Gesù si degna di agire attraverso i suoi missionari, è la sua stessa potenza che opera in loro. Allora, chi è stato salvato è inviato a salvare a sua volta, cioè a rendersi trasparenza e della stessa potenza del Signore che lo manda.

Eretto sul corporale macchiato del sangue eucaristico del miracolo di Bolsena, c'è questa meraviglia incredibile del Duomo di Orvieto. È di una bellezza stupefacente. Credo che ciascuno di noi abbia negli occhi, anche se magari non l'ha mai visitato, la bellezza della facciata di questo edificio davvero bellissimo. All'interno, quando si entra, la navata centrale oggi è abbellita nuovamente dalle sculture in marmo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto. Dicevo che adesso nuovamente noi siamo circondati da queste bellissime statue che sono state eseguite tra il 1556 e il 1722 da autori vari. Pensate che solamente dal 2019 possiamo nuovamente ammirarle nella loro sede originaria, perché pensate dal committente, proprio per aiutare, sostenere la devozione del popolo di Dio, la devozione verso gli apostoli, verso i santi, secondo l'articolo del credo, credo la Chiesa apostolica, per più di 120 anni furono poi eliminate dalla cattedrale. Mi spiego meglio. Nel 1897 furono tolte perché il loro stile, uno stile barocco, sembrava in quel tempo che stonasse con quella che era un po' un'idea purista dell'arte in quel momento, e allora si è pensato di toglierle. Allora queste povere 12 più 4, 16 statue cominciarono la loro peregrinazio da deposito a deposito, poi dal 2006 nel Museo della Cattedrale. Un grandissimo critico italiano, accortosi proprio di questa bellezza che era ridotta in magazzini, per molto tempo perorò la causa che fossero restaurati e finalmente ritrovassero la loro collocazione originaria. E quindi noi, quando andiamo ad Orvieto oggi, possiamo nuovamente ammirare questo ciclo scultoreo che aiuta a pregare, a meditare quest'articolo del credo, credo la Chiesa apostolica, il Vangelo di questa domenica, che narra i nomi dei 12 apostoli, è ben collocato, ben situato allora in questo ciclo scultoreo. I 12 apostoli sono le colonne della Chiesa, quindi posizionate idealmente lungo questa navata, ci aiutano a percorrere un cammino, sapendo che questo cammino è tracciato e garantito dalla testimonianza apostolica, cioè di coloro che hanno seguito il Signore dall'inizio fino alla sua ascensione in cielo, e quindi ne sono i testimoni autorevoli. Bello anche il fatto che vi siano i santi protettori di Orvieto. Da sempre il popolo cristiano ha saputo affidarsi a coloro i quali, per un motivo o per un altro, perché magari sono stati martirizzati in quel luogo, perché sono nativi di quel luogo, ecco, ne hanno, diciamo, particolare cura. Allora io vi invito a visitare Orvieto per le sue bellezze tutte, per la bellezza della cattedrale e anche per vedere questa novità. Solo da 7 anni sono tornate lì, del ciclo dei 12 apostoli e dei 4 santi protettori di Orvieto.

0: RNC presenta
1: Playlist in Blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
2: Proprio così, anche per questa puntata, più o meno nella metà di giugno, affronteremo ben 9 canzoni quest'oggi, perché gli arrivi sono stati parecchi questa settimana in Playlist in Blu. Qui si ascoltano le novità in ambito discografico. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto. Lui si occuperà della parte tecnica per far ascoltare tutte queste tracce, che cominciano come sempre con l'anteprima del Disco in Blu 2000 della prossima settimana, che vede ritornare una coppia d'eccezione, Angelina Mango, Marco Mengoni. Questa è Canto d'amore.

Questa si posiziona in alto, scusa Angelina, ma si posiziona in alto per le canzoni più importanti per quest'estate che ormai è cominciata anche a livello musicale. E noi qui stiamo affrontando le novità in ambito discografico di questa settimana con una canzone italiana a iniziare, subito con una canzone da respiro internazionale. Grande successo per le sue canzoni in tutto il globo per Alex Warren. Il cantautore musicista torna con un nuovo pezzo che vi faccio ascoltare per i prossimi 2 minuti e mezzo. Eccola.

0: Lo farà probabilmente anche con il nuovo album che uscirà il prossimo 28 agosto e sarà intitolato Wild Child, seconda proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Andiamo veloce perché oggi abbiamo tanta carne al fuoco. Lui è un nuovo volto del rap italiano che qui però si presta a una ballad particolare. I nostri anni bellissimi per Astro.
1: Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Bellissimi.
1: Astro, che è stata una scoperta di Gali ed è una nuova promessa della musica hip hop italiana, ma non solo, come avete sentito da questa ballada, qui non ha rinunciato comunque all'autotune, ma questo è un altro discorso. Terza proposta di quest'oggi, la quarta, e lui di carriera ne ha fatta un po' di più, nel senso che ha avuto modo di essere in una boy band molto famosa, ma poi ha preso una strada completamente diversa. Parliamo di Harry Styles, che abbiamo già ritrovato più volte qui grazie al suo nuovo album Kiss All The Time Disco Occasion. Questa è la nuova Dance No More.

Harry Styles, la sua nuova dall'album Kiss All The Time Disc Occasion, che ha debuttato tra l'altro al primo posto della classifica FIMI degli album più venduti di qualche settimana fa, anche qui in Italia. Questa la quarta proposta. La quinta è una ragazza che è nata a Roma, di origine palestinese, con icone come Raffaella Carrà e Mina, quindi insomma si ispira alla grande musica italiana, quella cantautorale e non solo. California Mediterranea è la nuova di Laila Al-Albash.

California Mediterranea, Laila Al-Habash per Playlist in Blu, la quinta proposta di quest'oggi. Sono tante le canzoni e come sempre abbracciamo diversi stili e lo facciamo adesso con una ragazza che vuole essere una nuova icona del pop made in UK, quindi insomma stiamo parlando di uno stato che di icone ne ha lanciate parecchie e lei ha tutte le carte in regola. Si chiama semplicemente Bia e ci presenta il suo nuovo singolo scritto in collaborazione con Steve Mac. Bia, quindi questa è la sua nuova Wretch.

0: La voce è molto potente, quindi ha le carte in regola per diventare, come dicevamo prima, un'icona pop in Made in UK. Rich, la sua canzone, B, la sesta proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Ne mancano ancora tre, quest'oggi ci facciamo stare ben 9 canzoni in totale, ma come detto le uscite sono tante. E torniamo in Italia, lo facciamo grazie a Leo Gassman, anche lui ormai molto popolare perché ha pubblicato già diversi lavori, diverse canzoni, diversi album ed è andato oltre nella sua lunga carriera. Lo scorso aprile ha pubblicato il suo nuovo album Vita Vera Paradiso e adesso c'è una canzone dal sapore estivo che ascoltiamo. Si chiama Girasole.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

incredibilissima Girasole, la nuova per Leo Gassman, che oltre a essere un attore, è figlio d'arte, è nipote d'arte, e ormai è un cantautore da diverso tempo. Ha cominciato la sua carriera nel 2018, quindi con X Factor, e poi ha fatto tanto, compreso 3 volte un'ospitata a Sanremo, nel senso che ha partecipato proprio alla gara sia da giovane sia da big come quest'anno, e ha pubblicato Vita Vera Paradiso d'aprile. Questo è il nuovo singolo Girasole qui in Playlist in Blu. Ancora 2 canzoni per noi quest'oggi. Ricominciamo quindi con Taylor Swift, la regina del pop mondiale, che firma una colonna sonora importante, quella di Toy Story 5. Contestualmente all'annuncio, tra l'altro, la pop star ha lanciato sul proprio store ufficiale le edizioni fisiche del singolo in formato CD, che è già andato sold out, quindi ve lo dico giusto per dirvelo. E tra l'altro ogni confezione ha una copertina esclusiva e una differente B-side. Questo è un po' quello che ha fatto, anche per voler rilanciare così l'ascolto della musica tradizionale, in modo tradizionale. I Knew It, I Knew You è la nuova per Taylor Swift.

new hit, a new hue per Taylor Swift da Toy Story 5, che ci porta a presentare l'ultimo pezzo per questa puntata di Playlist in Blu. Lo faccio molto volentieri perché si tratta di un giovane ragazzo italiano, quello che è comunemente definito nella scena indie, quella che definiamo scena indie, quindi indipendenti, che comunque è molto bravo, arriva dalla Barona, noto quartiere milanese, e si sposta anche con atmosfere jazz, a volte pop e non solo. L'anno scorso il suo album di debutto, il primo grande disco di Lumiero, perché lui si fa proprio chiamare così, Lumiero, e adesso esce Cascasse il Duomo, singolo e album appunto per il nuovo lavoro di Luca Benetta, in arte Lumiero. Con questa concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, grazie a Gabriele Mileti che si è occupato della parte tecnica. Da Gary è tutto.

0: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
1: RNC presenta.
2: Vediamo un prodotto, annusiamo il profumo di questo prodotto, ma in realtà si tratta della realizzazione di una collaborazione fra un'eccellenza artigiana e le uova prodotte nella mia azienda. Quindi sicuramente un modo anche per portare una bandiera all'esterno di un prodotto regionale molto conosciuto e molto importante. Ci traghetta nel futuro, un futuro che vedo da ottimista, perché devo considerare che le uova sono un prodotto contemplato da tutte le culture del mondo. Sono accettate in tutte le cucine, quindi pensiamo anche a quanto è economico l'uovo rispetto alla proteina nobile che ci fornisce. Quindi questo dono di natura sicuramente avrà un ottimo futuro.
3: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Le donne italiane stanno contribuendo al miglioramento del settore agricolo, adottando pratiche sostenibili e influenzando positivamente la qualità della vita nelle loro comunità. Con Agrinet for Women, storie di sostenibilità, raccontiamo le sfide che affrontano nella costruzione dell'agricoltura del futuro in linea con i principi della politica agricola comunitaria.
6: Con il suo sguardo fiero, il portamento elegante e la voce morbida e suadente, Gabriella Fantolino ci accoglie in un biscottificio di Torino, dove ci fa assaggiare una delle eccellenze della tradizione dolciaria piemontese, i savoiardi. Qui ci racconta del valore dell'uovo, simbolo di vita e rinascita, e soprattutto di un settore strategico per il nostro paese, l'avicoltura. Un comparto che registra un incremento significativo nella produzione, nel consumo e nell'esportazione. L'Italia si colloca al quinto posto in Europa dopo Polonia, Spagna, Germania e Francia, con una produzione annua di 12 miliardi di uova. Gabriella, tra le province di Torino, Asti e Cuneo, guida una grande azienda specializzata nella produzione di uova di alta qualità, con un'attenzione particolare al benessere animale e alla sostenibilità ambientale. La sua è un'azienda che somiglia a una grande famiglia, fatta di passione, dedizione e delle persone che da sempre lavorano al suo fianco, compresi i familiari che l'hanno accompagnata lungo questo percorso.
7: Appena sono nata, mio padre ha deciso di aprire un primo piccolo allevamento di galline, perché era la sua passione fin da quando era bambino. Così sono passati gli anni e quando ho compiuto 10 anni ha comprato un terreno a Fiano, in provincia di Torino, lo stesso sul quale ora abbiamo la parte principale della nostra attività. Quindi lì abbiamo allevamenti di galline a terra dove produciamo le uova Fantolino. Io avevo solo 20 anni quando ho iniziato a lavorare in azienda nella parte amministrativa. Nel frattempo, nei primi 10 anni di attività, l'azienda era già molto cresciuta, anche perché mia madre aveva poi deciso di sposare anche questo progetto di mio padre e aveva la funzione commerciale, dove ha ampliato molto la struttura, la rete commerciale, andando anche a servire già delle catene della grande distribuzione e dei negozi di prossimità, quindi dei piccoli negozi con una nostra rete vendita. Quindi ci siamo strutturati e man mano che mia mamma aumentava le vendite, mio padre allevava più galline, quindi era spazio anche per me. E non solo per me, ma anche, posso dirvi, adesso di 60 persone che sono stabilmente occupate con noi e che io devo ringraziare, perché ciascuno di loro ha maturato una professionalità nel campo specifico che mi rende anche serena e tranquilla, come se mio padre fosse ancora presente in azienda, perché è passata proprio una cultura di come si deve operare nell'allevamento. Ma devo ringraziare anche una persona in modo particolare, che è mio marito. Mi commuovo, ma mio marito, che ho conosciuto sui banchi di scuola e che anche lui ventenne ha deciso di dedicare la sua vita lavorando in azienda al mio fianco.
6: Fondata nel 1970 da Franco Fantolino, padre di Gabriella, l'azienda nasce a Fiano, in provincia di Torino. Nel tempo l'allevamento è stato costantemente ampliato e migliorato dal punto di vista tecnologico, fino a diventare un modello moderno ed efficiente di allevamento a terra. La storia dell'azienda è fatta di scelte coraggiose, battaglie e conquiste, tutte orientate alla tutela del benessere degli animali, dei collaboratori e dei consumatori. Gabriella ci racconta dei sacrifici compiuti per trasformare l'impresa in un luogo sicuro, etico e sostenibile. Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso la qualità del prodotto e il benessere animale. Le uova provenienti da allevamenti a terra o biologici sono sempre più apprezzate dai consumatori. Questo cambiamento ha richiesto nuovi investimenti, come l'adozione di certificazioni e etichette di qualità. Gabriella ci spiega come il benessere animale non si limiti alla salute fisica, ma comprenda anche il benessere psicologico, la libertà di esprimere i comportamenti naturali come razzolare, beccare, socializzare. Questo approccio non solo migliora la vita degli animali, ma si riflette anche sulla qualità delle uova.
7: Io a un certo punto della mia attività, oltre a varie trasformazioni che abbiamo fatto anche per essere insomma molto ben presenti sul mercato, ho sentito proprio la necessità di migliorare il benessere delle galline. Quindi abbiamo cambiato tutti gli impianti, abbiamo solo impianti a terra, oltre a ovviamente garantire loro tutto ciò che è necessario, quindi un cibo 4 volte al giorno, l'acqua corrente, la possibilità di essere curate qualora fosse necessario, un po' come noi faremo con i nostri bambini, perché questo è il modo per tenerli in salute. Ora, tutto questo va a favore del consumatore, perché un prodotto sano, con una attenzione quotidiana al cliente, garantisce anche proprio la continuità e il mantenimento di una promessa nei confronti del consumatore.
3: Agrinet for Women.
6: Fiore all'occhiello dell'azienda guidata da Gabriella è la parte dedicata all'allevamento biologico. Ma cosa significa davvero allevamento biologico? Gabriella ce lo spiega mentre ci accompagna in una passeggiata su un ampio prato destinato alle galline, in una delle aziende partner situata a Villanova d'Asti, da cui provengono le uova che arrivano poi allo stabilimento Fantolino.
7: Prevede che all'interno dell'allevamento ci sia maggiore spazio per le galline, quindi sono 6 galline ogni metro quadro, però poi c'è tutta la parte esterna, quindi consideriamo che qui ci sono qui intorno 20.000 metri di prato a disposizione delle nostre galline, che quando hanno piacere di uscire, il tempo lo consente, trovano anche tutto il nutrimento e tutto lo svago, diciamo così, del fatto di poter uscire all'esterno.
6: Durante la nostra breve visita incontriamo anche Gianni Raviola, allevatore dell'azienda biologica, che ci racconta alcuni dettagli sulla vita delle galline. Si muovono liberamente tra il capannone e l'area all'aperto, combinando così un'alimentazione a base di mangime biologico e ciò che trovano naturalmente nel prato.
8: Le galline vengono alimentate con mais, soia, frumento, crusca, solo biologico. E poi razzolano fuori e si cercano quello che gli fa più piacere. La parte fresca sul 40%, perché lo apprezzano molto l'esterno. Via.
6: Ci spostiamo poi nel grande stabilimento di Gabriella, a Cafasse, in provincia di Torino, dove ogni giorno arrivano circa 200.000 uova provenienti dai diversi allevamenti. È il centro di selezione e imballaggio delle uova, un impianto altamente tecnologico, considerato una delle aree strategiche dell'azienda. Qui incontriamo Francesco Mondo, responsabile degli allevamenti, che ci racconta come funziona questa fase fondamentale della filiera.
9: Qui arrivano tutte le uova dei nostri allevamenti, il biologico, gli allevamenti all'aperto dove le galline possono razzolare all'esterno di paddock e allevamenti a terra dove invece possono razzolare ma sono all'interno di capannoni. La salute delle galline è la priorità per noi, quindi un animale che sta bene produce bene. Questo vuol dire anche che un prodotto buono vuol dire anche una garanzia per il consumatore. Ci atteniamo a dei protocolli di pulizia, di gestione del benessere animale, di gestione di biosicurezza, per cui riusciamo a garantire una qualità molto alta. Abbiamo un piccolo mangimificio aziendale che produce giornalmente il mangime per le galline che sono a terra, dove l'alimentazione è al 100% vegetale.
3: Agrinet for Women.
6: Ogni tanto si sente parlare di influenza aviaria, ma di cosa si tratta esattamente? È una malattia virale che colpisce principalmente gli uccelli, in particolare quelli da cortile come galline, tacchini e anatre. È causata da virus appartenenti alla stessa famiglia dell'influenza umana, ma in varianti specifiche per gli animali. Alcuni ceppi dell'influenza aviaria possono essere particolarmente aggressivi e causare focolai anche gravi negli allevamenti. Per questo, in realtà come quella di Gabriella, la prevenzione è fondamentale. Misure di biosicurezza, controlli sanitari regolari e ambienti puliti sono strumenti essenziali per proteggere la salute degli animali e garantire la sicurezza alimentare.
9: Oltre a tutte le attività di biosicurezza per scongiurare il più possibile l'introduzione di malattie all'interno di questi allevamenti, noi possiamo anche ringraziare il fatto che ci troviamo a ridosso delle montagne, fuori dalle rotte migratorie dei selvatici che in genere possono attraversare le zone. Sono gli uccelli in gran parte che portano malattie e quindi questo fa sì che siamo in una zona, diciamo, protetta.
6: Ogni giorno tutte le uova che arrivano in stabilimento vengono sottoposte a controlli, sia elettronici che manuali. Assistiamo a un controllo a campione su alcune uova appena arrivate dall'allevamento, insieme alla responsabile della qualità, Francesco Doro.
10: In particolare andiamo ad aprire l'uovo per verificarne i parametri di freschezza, andiamo a separare l'albume e il tuorlo, per poi verificare il colore del tuorlo che deve corrispondere ai nostri standard in base all'alimentazione delle galline. Quindi andiamo proprio con una scala Roche a verificare il colore. In questo caso abbiamo un colore di 14-15. Significa che la gallina mangia un pigmento naturale che colora il tuorlo dell'uovo. E inoltre, per la freschezza delle uova, andiamo a verificare anche la densità dell'albume, perché l'uovo fresco ha un albume molto denso che rimane in mano.
6: Quante volte, acquistando le uova al supermercato, ci è capitato di vedere stampigliato su ogni uovo un codice alfanumerico? Quel codice è la vera e propria carta d'identità di ogni uovo, come ci spiega meglio Francesco.
10: Abbiamo il primo numero che identifica il metodo di allevamento, quindi 3 da allevamento in gabbia, 2 da allevamento a terra, 1 all'aperto e 0 biologico. Le altre due cifre identificano la nazione in cui è situato l'allevamento, quindi IT Italia. Gli altri tre numeri sono il codice ISTAT dell'allevamento di provenienza, le due lettere la provincia in cui è situato l'allevamento e le ultime tre cifre sono il codice che viene assegnato univoco all'allevamento dove viene deposto l'uovo.
6: Spesso circolano idee sbagliate su come vanno conservate le uova. È importante fare chiarezza. Ci aiuta sempre Francesco.
10: Le uova nel punto vendita e fino al cliente finale vengono conservate a temperatura ambiente. Una volta acquistato dal consumatore finale, le uova vanno riposte in frigo, perché ponendo l'uovo in frigo si blocca il suo processo di invecchiamento e quindi si aumenta la sua conservabilità. Le uova non vanno mai lavate perché possiedono una membrana esterna che le protegge naturale, che si chiama cuticola, e quindi vanno riposte nel frigo senza essere lavate. Se uno proprio le vuole lavare, è consigliato lavarle subito prima dell'utilizzo.
3: Agrinet for Women, storie di sostenibilità.
6: Lasciato lo stabilimento, continuiamo il nostro viaggio piemontese incontrando un'altra grande imprenditrice agricola, Michela Marenco, viticoltrice di Strevi e presidente di Confagricoltura Donna Piemonte. Con fierezza ci racconta quanto sia importante il ruolo delle donne nel mondo dell'agricoltura.
11: Il Piemonte è una regione veramente ricca e variegata nelle varie produzioni e questo è una ricchezza, secondo me, una grande ricchezza. Le donne sono impegnate in quasi tutti i settori agricoli, siamo circa dal 25 al 30% impegnate in agricoltura, nei vari settori. Le donne oggi devono veramente lavorare molto, perché oltre all'azienda, oltre all'attività, lo sappiamo, abbiamo anche una famiglia che sicuramente incide molto nel nostro lavoro, ma le difficoltà possono essere nell'accesso al credito, possono essere nel far valere le proprie idee, in molti contesti, e questo secondo me non bisogna mai darlo per scontato, bisogna sempre lavorarci, bisogna sempre lottare per far valere le proprie idee, che poi fanno bene a tutto un territorio, perché le scelte normalmente incidono favorevolmente sulla crescita di quel territorio.
6: Le parole di Michela, neanche a farlo apposta, confermano quanto la sensibilità femminile possa portare idee e azioni significative nel mondo agricolo. Un esempio concreto è l'iniziativa di Gabriella, che ha scelto di utilizzare le confezioni delle uova come strumento di comunicazione, stampando messaggi a sfondo sociale. Tutto è nato per caso, ma da allora Gabriella continua a portare nelle case dei consumatori che scelgono le sue uova messaggi importanti e ricchi di significato.
7: Mi è stata proposta da una persona come iniziativa di suo fine mandato per un incarico che aveva avuto nella sua vita e voleva fare una cosa bella, e siccome la signora era una nostra affezionata consumatrice, ha proposto di promuovere il numero 1522, che all'epoca era un numero del Ministero dell'Interno, per una campagna intitolata Non sei sola. Tendeva a dare un'informazione alle donne affinché potessero chiamare il 1522 per avere supporto in caso di problematiche familiari o comunque di violenza. E da lì abbiamo iniziato a promuovere nel sociale o anche sulla cultura, quindi con i musei, con delle iniziative culturali che erano anche importanti per la nostra città e per il nostro territorio. E così abbiamo continuato fino ad esempio a questa iniziativa, che è quella di raccolta fondi per la ricerca sul cancro.
3: Agrinet for Women.
6: Ma Gabriella è un vero pozzo di idee. Un'altra iniziativa curiosa e significativa è quella delle galline in pensione. Un progetto che permette di prolungare la vita delle galline in modo socialmente utile. Quando il ciclo produttivo delle galline giunge al termine e non sono più in grado di garantire una produzione ottimale per la distribuzione sul mercato, Gabriella ha pensato di offrire loro una seconda possibilità. Nasce così il progetto Galline in Pensione, realizzato in collaborazione con un'associazione e con il supporto di privati cittadini. Il progetto consente di adottare una gallina, accoglierla a casa, godere della sua compagnia e, perché no, anche delle sue uova, che continuano comunque a essere buone, anche se meno abbondanti. A raccontarcelo è Lisa Ayassa, volontaria e responsabile del progetto.
12: Noi siamo delle volontarie e appunto pensiamo che questo progetto possa sensibilizzare le famiglie del territorio ad avere le galline in casa. Quindi abbiamo collaborato con Gabriella per portare queste galline nelle famiglie e quindi mandarle in pensione a tutti gli effetti. Vengono adottate dalle famiglie che ne fanno richiesta. Quest'anno ne sono state adottate più di 300 e in 4 anni di progetto in realtà abbiamo superato gli 800. Questo aiuta appunto anche i bambini ad avere un miglior rapporto con la natura, con questi animali che sono considerati comunque animali domestici al pari del cane e del gatto, quindi anche loro hanno un comportamento tale per cui insomma ci si può affezionare, si può stare molto tempo all'aperto, insomma hanno un tot di benefici. La spesa è molto bassa per ospitare questi animali, perché serve appunto un pollaio, quindi uno spazio sicuro per loro, i mangimi non hanno un prezzo oneroso e quindi sono più benefici appunto che quello che si spende piuttosto che altro. Ancora fanno produzione sicuramente nel periodo di adattamento, quindi appena arrivate nelle nuove famiglie fanno magari dei giorni di stop, anche delle settimane a volte, però poi ricominciano esattamente come una gallina normale, nel senso non abbiamo differenze.
2: Noi vediamo un prodotto, annusiamo il profumo di questo prodotto, ma in realtà si tratta della realizzazione di una collaborazione fra un'eccellenza artigiana e le uova prodotte nella mia azienda. Quindi sicuramente un modo anche per portare una bandiera all'esterno di un prodotto regionale molto conosciuto e molto importante. Ci traghetta nel futuro, un futuro che vedo da ottimista, perché devo considerare che le uova sono un prodotto contemplato da tutte le culture del mondo. Sono accettate in tutte le cucine, quindi pensiamo anche a quanto è economico l'uovo rispetto alla proteina nobile che ci fornisce. Quindi questo dono di natura sicuramente avrà un ottimo futuro.
3: Agrinet for Women.
6: Eccoci di nuovo all'interno del laboratorio del biscottificio alla vecchia maniera, dove tutti i prodotti sono realizzati in modo artigianale e con ingredienti di alta qualità. Siamo con Gabriella e il pasticcere torinese Giacomo Bianchin, davanti a un cabaret di savoiardi appena sfornati per noi. Ora Giacomo sta preparando un'altra infornata di questo dolce soffice e unico e ce ne spiega il procedimento.
13: Il savoiardo è un dolce particolarmente semplice che necessita di quattro ingredienti altrettanto semplici: zucchero, farina, uova e un pochino di miele. È un dolce tanto semplice che però necessita di particolare attenzione per gli ingredienti che vengono usati, essendo che l'uovo è il protagonista di questo fantastico biscotto e quindi bisogna necessariamente scegliere un uovo che abbia dei valori nutrizionali di ottima qualità. Si conosce soprattutto nel momento del montaggio di uova e zucchero, e poi soprattutto che ci restituisce anche un prodotto una volta sfornato che mantiene una morbidezza e un'alveolatura molto particolare. Come proporzioni si usano stessa quantità di uova e stessa quantità di zucchero semolato, quindi rapporto 1-1, e un po' di più di farina e un goccio di miele. Mettiamo in planetaria a montare per una decina di minuti insieme allo zucchero e al miele, e poi passiamo una volta montati a unirlo con la farina. Ecco a voi i savoiardi appena sfornati.
6: In questo viaggio dedicato alle uova abbiamo imparato tante cose nuove e curiose, ma c'è rimasta ancora una domanda. Per questo ci rivolgiamo all'aiuto di Gaia, la nostra assistente vocale sostenibile, per capire meglio qual è il ciclo di vita della gallina. Spesso si sentono nomi diversi come pulcini, pollastre e galline, e vogliamo sapere esattamente come funziona questa evoluzione. Ma soprattutto, è nato prima l'uovo o la gallina?
14: Il ciclo di vita della gallina inizia con il pulcino, la fase immediatamente successiva alla nascita dall'uovo. Nei primi giorni, il pulcino è molto piccolo e delicato, ma cresce rapidamente grazie alle cure e all'alimentazione. Il pulcino diventa poi una pollastra, ovvero la giovane femmina che ha superato la fase iniziale e sta maturando. Questo periodo dura più o meno dalle 4 settimane fino ai 4-5 mesi di età. Durante questa fase, la pollastra si sviluppa, prende peso e si prepara a diventare adulta. La gallina vera e propria è quella che ha raggiunto la maturità sessuale, ed è proprio a questo punto che inizia a deporre le uova. Riguardo alla celebre domanda, la risposta è più semplice di quanto si pensi. La gallina è nata prima dell'uovo, almeno dal punto di vista evolutivo. Gli uccelli, come la gallina, si sono evoluti da rettili che già deponevano uova, quindi l'uovo esisteva molto prima della gallina come la conosciamo oggi. Tuttavia, l'uovo di gallina, quello che usiamo in cucina, è comparso grazie a una gallina che, a seguito di una piccola mutazione genetica, ha deposto un uovo leggermente diverso, da cui è nata la prima gallina moderna. Quindi, in breve, l'uovo è venuto prima della gallina, ma l'uovo di gallina è stato deposto da una gallina che, a sua volta, è nata da un uovo deposto da un suo antenato.
3: Agrinet for Women. Storie di sostenibilità.
15: RMC. Torino e provincia 107 e 400. Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

0: Sulle dentate scintillanti vette salta il camoscio, tuona la valanga, da ghiacci in mani rotolando per le selve croscianti. Ma dai silenzi delle fuso azzurro esce nel sole l'aquila e distende in tarde ruote digradanti il nero volo solenne.
1: Salve, Piemonte, a te con melodia mesta da lungi risonante come gli epici canti del tuo popol bravo scendono i fiumi. Scendono pieni, rapidi, gagliardi come i tuoi 100 battaglioni e a valle cercan le deste a ragionar di gloria ville e cittadi. Fiera di strage gotica dell'ira di Federico, dal sonante fiume ella o Piemonte ti donava il carme novo d'Alfieri.
0: Oggi ti canto, re dei miei verdanni, re per tant'anni bestemmiato e pianto, che via passasti con la spada in pugno ed il cilisio al cristian petto, Italo Amleto. Sotto il ferro il fuoco del Piemonte, sotto di cuneo nerbo e impeto da osta sparve nemico. Languido il tuon dell'ultimo cannone dietro la fuga austriaca moria. Il re a cavallo discendeva contra il sol cadente.
1: Sfaceasi, e nel crepuscolo dei sensi, tra le due vite al re davanti corse una miranda vision di Nizza il marinaro biondo che dal gianicolo spronava contro l'oltraggio gallico. D'intorno splendea gli fiamma di piropo al sole l'italo sangue. Sugli occhi spenti scese al re una stilla, lenta errò l'ombra d'un sorriso. Allora venne dall'alto un vol di spirti e cinse del re la morte.

0: Buongiorno. Riprendiamo a parlare del Carducci, di questo grande poeta che ha occupato con la sua enorme presenza quasi 100 anni della nostra storia culturale, la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Oggi nella scuola forse non esiste più, è stato come esiliato, dimenticato, rimosso. Le ragioni sono molto complesse, non spetta certo a noi individuarle con chiarezza e con precisione assoluta, non abbiamo questa pretesa. Da circa 2 anni e mezzo, da questi microfoni, chi vi sta parlando ha cercato di chiacchierare in un monologo infinito sulla poesia. È interessante osservare come il sottotitolo della sigla della nostra trasmissione si chiami Conversazioni in libertà. In realtà parlo da solo. Va bene, è un monologo il mio. Ecco perché questa volta ho cercato di correggere in una certa misura questa impostazione, che pure mi lasciava totalmente libero di esprimermi come volevo, chiamando o intervistando in un certo senso 2 miei giovani colleghi che si sono prestati molto gentilmente. Si tratta di Antonello e di Maria Rosaria. Essi sono contenti di parlare di un autore che propongono a scuola, direi con, non so, non dico con difficoltà, ma con qualche precauzione. Hanno paura di essere considerati un po' demodé, un po' fuori tempo. In verità il problema è serio. Ci sono poeti che la storia a un certo punto dimentica. È giusto pensare che Carducci debba essere dimenticato o comunque considerato quasi un personaggio da museo? Io affronterei la questione con una sorta di vera e propria provocazione. Il problema potrebbe essere posto in questi termini. Dalla lettura che abbiamo fatto della bellissima poesia, dico bellissima proprio anche in conseguenza della bella lettura che hanno fatto i nostri 2 giovani colleghi, e cioè la poesia Piemonte, mi viene quasi da pensare che il vero problema di Carducci sia quello di coniugare 2 forme di sublime, il sublime della natura e il sublime della storia. Questa questione è di una delicatezza infinita, veramente complessa, e certo non affrontiamo tutto il problema della cosiddetta mescolanza degli stili che il grande filologo del Novecento Auerbach ha affrontato così bene. Una cosa voglio ricordare però subito, che solo la tradizione biblico-cristiana ha saputo coniugare i vari stili, che vuol dire l'alto, il medio e il basso stile, sia nei contenuti sia nelle forme, perché la parola stile riguarda sia i contenuti che le forme. L'esempio più alto che in teologia si dà della mescolanza degli stili nel significato ontologico del termine, e che la seconda persona della Trinità si è incarnata nell'uomo, in un uomo, ed è finito sulla croce, come ci ricorda San Paolo. Allora, questa idea che l'alto e il basso si incontrino nella realtà dell'essere, questo è l'esempio più grande di mescolanza degli stili. Altri più banali esempi di mescolanza degli stili ci sono. Leggendo e riascoltando le letture dei miei colleghi in questa bellissima poesia di Carducci, e cioè Piemonte, mi viene quasi da pensare che almeno i 2 sublimi, quello della natura e della storia, lui sia riuscito veramente a metterli insieme, a coniugarli, a farne una sintesi notevole. Certo, la questione, ripeto, rimane complicata. Adesso chiederò a questi nostri ospiti di dirci qualcosa su questo tema del tentativo del nostro Carducci di mettere insieme queste 2 cose. Ovviamente sono liberi di dire quello che pensano, poi cercherò io di dire il mio pensiero, che non ha nessuna pretesa di essere la soluzione. E comincerei con Maria Rosaria, la quale ci dirà che cosa ritiene, a partire soprattutto da questo Piemonte, che Carducci sia riuscito veramente a realizzare.
1: Direi che hai centrato il termine quando hai parlato di precauzione, perché Carducci è un poeta, direi, più fuggito che amato, che considerato alla stregua dei grandi, grandissimi, o almeno nella programmazione. In realtà questo procedere per analogie che il Carducci usa e che ama e che fa del Carducci in realtà un raccordo tra la tradizione poetica italiana, che era ancora tra virgolette abbarbicata al romanticismo e si avvicinava a grandi passi verso quello che sarà il decadentismo, e proprio tratta dai classici che lui amava così tanto, per cominciare da Orazio, per esempio, che lui legge, cita, traduce, Virgilio, ma soprattutto nel percorso storico che lui usa, da un punto di vista tecnico, andando a riprendere l'ode, per esempio, saffica, e raccordandosi appunto ad Orazio, in questo percorso storico che lui fa in Piemonte, in realtà procede in maniera progressiva ad un'esaltazione della storia, che deve avere una dignità finalmente nazionale, cioè la dignità di un'Italia che in realtà sta cercando ancora la sua misura.
0: Sì, la questione mi sembra ben impostata. Diremo poi qualcosa in aggiunta a quello che in modo abbastanza saggio hai proposto. Sentiamo Antonello che su questa questione, non so se fa qualche riferimento anche alla letteratura mitteleuropea, romantica, tedesca o che altro, che probabilmente conosce molto bene, sempre a proposito di questo tema, come coniugare storia e natura.
2: Grazie della fiducia, della tua fiducia. Io vorrei soffermarmi un attimo sui primi versi, anche perché mi è stata data questa parte sulla natura, che accetto di buon grado, e sul modo in cui, stupendo in cui Carducci in pochi versi riassume, sintetizza la natura del Piemonte. Questo, per esempio, l'efficacia onomatopeica che si può trovare in quel rotolando per le serve croscianti di questi ghiacci immani che si sciolgono e che quindi vanno a valle su boschi, sciolgono e che quindi vanno a valle su boschi, sui boschi abbattuti.

0: Quindi un romanticismo alla luce del sole, non saprei cos'altro dire in merito.
1: Ma interessante quello che dici. Porrei due questioni molto brevemente. La prima, che mi riguarda in modo particolare, è che se c'è un discrimine, o come dire anche una cesura, se vogliamo così dire, tra la poesia della tradizione e la poesia moderna in senso stretto, questa cesura, questo discrimine si deve, diremmo così, individuare non tanto tra classicismo e romanticismo, che pure c'è ovviamente, non c'è dubbio, ma soprattutto tra la tradizione classico-romantica da una parte e quella decadente, veramente moderna dall'altra. Il decadentismo, tutti sanno, non è affatto un periodo di decadenza della poesia europea, su questo siamo tutti d'accordo. No, io da questo microfono ho parlato per molte ore di decadentismo e quindi la questione mi interessa moltissimo. E vedremo poi in che senso, perché c'è anche un Carducci decadente, ma ho l'impressione che a guardar bene, ripensandoci, e ci ho ripensato in questi giorni, in fondo questo Carducci non si dà. Va bene. È un meraviglioso Carducci classico romantico nei suoi esiti migliori, ma non decadente, il che può essere anche un limite, nel senso che non riesce ad essere moderno novecentesco come riuscirà il grande Pascoli. Mi ricordo, scusate se mi faccio sempre un po' di pubblicità inevitabilmente, no, di aver scritto un breve saggio sul Pascoli che si intitola come questa trasmissione, guarda caso, e cioè La terrena stanza. Va bene. E in questo saggio iniziavo così, no? E la poesia del Pascoli è la totalità dell'essere. Bene, rileggendo Carducci in queste settimane, mi verrebbe quasi la voglia di dire la stessa cosa. La poesia del Carducci è la totalità dell'essere, ma con quale differenza? Ecco qui il problema. Se nel caso del Pascoli dalla poesia si escludeva solo il male, solo del male non ci può essere poesia, nel caso del Carducci che cosa si esclude? Ecco, questa è la domanda che quasi mi verrebbe la tentazione, scusate, di farvi. Cosa non è poesia nel Pascoli? La questione, in realtà lui parla di tutto, sì o no? In apparenza parla di ogni cosa. Certo che bisogna tener conto delle prime raccolte e delle ultime. Un conto è Juvenilia, Levia Gravia e poi Giambi ed Epodi, e un conto sono i capolavori, Rime Nuove, Rime Ritmi e Odi Barbare. C'è una qualche differenza tra le due grandi stagioni della poesia carducciana, però c'è comunque da osservare una cosa. C'è un elemento, insomma, per dirla così, perché la tentazione di dire qualcosa che mi dà fastidio quando leggo le critiche su Carducci è inevitabile. Dopo tre righe che leggo di qualche critica sul Carducci, salta fuori sempre una parola un po' fastidiosa, ed è virile, non so perché. No, sto Carducci ci appare virile, mentre il povero Pascoli è immaturo. Allora, queste categorie di carattere psicologico ci fanno proprio rabbrividire. Come non possiamo più accettare spiegazioni di tipo ideologico? Nel caso famoso di Natalino Sapegno, per esempio, lui spiega la poesia del Carducci come il rispecchiamento, il riflesso di una evoluzione del ruolo della piccola borghesia all'interno del Risorgimento. La piccola borghesia, che in primo momento collaborava con la classe dirigente del Risorgimento, a un certo punto si è staccata, ma poi quando si è resa conto che c'era anche il proletariato, no, legato al Partito Socialista, che poteva sviare certi interessi, allora si è ripresa e di nuovo ha collaborato con la monarchia sabauda. Il Carducci dell'Ode alla Regina Margherita sarebbe l'espressione di questa piccola borghesia che torna, no, a occuparsi di certi argomenti considerati alti. In realtà è soltanto propaganda politica in versi, eppure eloquenza e logica.

0: mangiativa, celebrativa, nient'altro. Voi avete fatto bene a incominciare con Piemonte. Mi sembra che lì ci sia un grande romanticismo e un grande classicismo. No, non è brutta poesia. Forse a guardar bene quella che a qualcuno è sembrata la più brutta poesia di Carducci, tutto sommato a me sembra quasi la più bella, perché ha il coraggio di mettere le due cose insieme. Va bene? E d'altronde, scusate un po', se questa è poesia civile, ditemi voi nel Novecento la domanda che vi faccio, scusate, ma forse se non siete preparati non dite nulla. Qual è l'esempio che voi ricordate di poesia civile del Novecento e se a parer vostro è all'altezza di quella del Carducci? Non so se la cosa vi prende di sorpresa, perché un po' giochiamo qui. No, questi...
1: Ma direi poesia civile, quella di Carducci, anche poesia celebrativa, in questo senso sicuramente civile. Mi viene in mente, non so perché, La grande proletaria si è mossa di Pascoli, ma per con un sentimento, diciamo, immediato, e raccordandomi al tuo Pascoli, al Pascoli di cui parlavi tu. E quel virile che tu tanto trovi sconveniente e su cui ti do ragione, io lo sostituirei assolutamente con vitale, perché mi sembra questo l'intento di Carducci, quello di profondere nella poesia questa sorta di vitalità e di una virtù eroica che lui ritiene in certe forme perduta.
0: Benissimo, ovviamente ho un po', come dire, evitato la domanda, scusa se te lo dico con chiarezza, perché hai citato il Pascoli, ma proprio La grande proletaria, che peraltro è un discorso, non è una poesia in senso stretto. Purtroppo il Pascoli ha fatto molti di questi errori, per certi aspetti, no, le poesie dedicate a Umberto I, per esempio all'omicidio di Umberto I, regicidio, no, e tantissime altre... E quella della raccolta, le canzoni di Renzio, va bene, Ezio, e sono esempi di una poesia che è ancora più celebrativa di quella del Carducci e rischia di essere ancora più retorica, ma non vogliamo parlare del povero Pascoli adesso, e piuttosto io citerei uno, però se Antonello ha un altro esempio potrebbe scegliere Montale, Caproni, potrebbe scegliere un sacco chi vuole, e il Pascoli ovviamente l'ho già detto io, ma se ne ha qualche altro, se no non ha nessuna importanza, se ti viene qualche nome così, ma beh, anche Quasimodo, no?
2: A me è venuto in mente Martinetti, non so perché.
0: Martinetti?
2: Sì.
0: Martinetti, non è un filosofo Martinetti.
2: Marinetti,
0: ma Marinetti, scusa. Sì, Marinetti, Marinetti. Se, certo, beh, Marinetti sì, però
2: lì siamo ormai a un esito, non c'è più la virilità fine a se stessa, no? Lineggiare la guerra.
0: Sì, certo, certo,
2: la guerra,
0: certo,
2: come
1: la battaglia di Adriano. Quindi,
0: sì, sì, sì, sì. C'è anche questa dimensione, sicuramente, sì.
2: Sì,
0: no, ma non è che sia del tutto assente, però ripeto, ma quando uno anche oggi fa poesia, anche i cosiddetti, come dire, i più dilettanti, montagne di versi di carattere personale, esistenziale,
1: autoreferenziale,
0: mai che parlino di questa Italia, di questa Europa, di questo mondo. No, per citare il Festival di Sanremo, ha avuto una fortuna immensa questo ragazzo, di cui ho già dimenticato il nome, che ha proposto una poesia sulla mafia che si intitola, una poesia, una canzone che si intitola Pensa. Una poesia in cui si pensa ciò che è il tessuto sociale e civile del nostro paese. Certamente sì, un tale che si chiama Moro, va bene, questo giovane, va bene. Ed è veramente, no, io citerei però una cosa, scusate, Le ceneri di Gramsci di Pasolini sono la continuazione ideale della grande poesia civile del Carducci. Carducci avrà il suo difetto, è troppo ottocentesco, però ci ha insegnato a celebrare la società in cui viviamo. Naturalmente con il suo taglio, possiamo anche non essere d'accordo, ma fare della nostra civiltà un contenuto di poesia è una scommessa troppo grande, in genere la si perde. No, va bene, questo, ma non è solo questo che volevamo dire. Adesso facciamo un leggero stacco musicale e poi riprenderemo con la seconda parte.

0: I cipressi che a Bolgheri alti e schietti va da San Guido in duplice filar, quasi in corsa giganti giovinetti mi balzarono incontro e mi guardar.
1: Mi riconobbero e bentorni omai bisbigliaron ver me col capochino. Perché non scendi? Perché non ristai? Fresca è la sera e a te noto il cammino.
0: O siediti alle nostre ombre odorate, ove soffia dal mare il maestrale. Ira non ti serbiam delle sassate tue d'una volta, oh, non faceon già male.
1: Nidi portiamo ancora rusignoli, beh, perché fuggi rapido così? Le passere la sera intrecciam voli a noi d'intorno ancora. Oh, resta qui.
0: Beh, cipressetti miei, fedeli amici d'un tempo migliore, oh, di che cuor con voi mi resterei? Guardando io rispondeva, oh, di che cuore.
1: Ma cipressetti miei, lasciate mire. Or non è più quel tempo e quell'età, se voi sapeste, via, non fo per dire, ma oggi sono una celebrità.
2: Benissimo, avete recitato in modo perfetto questa straordinaria poesia di Carducci, che sì, non può che commuoverci. Oh certo, sarebbe fin troppo facile per qualche critico che usa questo termine virile a proposito della poesia di Carducci dire che in questo caso il caro Giosuè è di fronte a una sorta di tentazione regressiva, no, ritornare all'infanzia. Per fortuna che questa tentazione lui la respinge, no, e si guarda bene di accettare questo invito così ripetuto dei famosi cipressetti. No, no, dice, io ho altri impegni, cari miei, no, non mi posso lasciar trascinare indietro verso a questa infanzia tanto bella e suggestiva. Non cado in questa trappola. Ebbene, mi viene da pensare, con una logica che direi in tutta modestia vagamente heideggeriana, che ogni poesia sia inevitabilmente metapoesia. Cioè, che cosa si nasconde in questa poesia? Una riflessione del poeta sul fatto che ci sono due fonti della poesia. Una è la natura, l'infanzia, il mondo del mito, dell'irrazionale, se volete, e l'altra il mondo della civiltà, della responsabilità, della coscienza moderna. Ebbene, tra queste due fonti, al poeta piacerebbe più la prima, ma con coraggio sceglie la seconda. In questo suo rifiuto di accogliere l'invito dei cipressi, dei cipressetti cari, no, c'è quasi la nobile, eroica decisione leopardiana di rinunciare a ogni forma di reincantamento del mondo, di ritorno alla natura di per sé stessa. C'è una vittoria sull'immaginazione. Insomma, dobbiamo diventare adulti. E questa idea che dobbiamo essere adulti in poesia, cosa vi sembra essere? Un buon messaggio per la scuola oppure vi sembra una pretesa inconsistente? La questione, non so, io ve la pongo sempre così all'improvviso perché è nella nostra logica, va bene, ma dite soltanto una battuta perché stiamo per chiudere, magari la riprendiamo la prossima settimana.
1: Diventare adulti, direi, mitizzando e continuando a mitizzare la giovinezza, in modo da proiettare costantemente il paesaggio della propria infanzia e da averne presente la bellezza incontaminata e la fonte, la radice storica.
0: Per quanto riguarda gli usignoli che farebbero il nido tra i cipressi, questo non dovrebbe essere vero dal punto di vista naturalistico, ma è interessante perché i cipressetti invitano a restare il poeta, perché anche gli usignoli hanno nidificato, ma restano solo i nidi, spogli degli usignoli. Gli usignoli sono volati via, insomma, un po' come il poeta con la sua con il suo treno va via lontano.
2: Molto bene,
0: vita.
2: Molto bene Antonello, direi che con una punta, no, di, cosa vuole dire, filologica di stile pascoliano, ricordiamo la critica al verso di Leopardi, no, le rose, le viole, la, così, tu hai messo a posto il povero Carducci, però gli hai dato anche una chance in più, hai dimostrato che in questa sua scelta c'è una logica che si riflette non solo nella sua vita ma anche nella natura. Quindi possiamo chiudere qui e ci risentiamo la prossima settimana. Grazie per il vostro intervento.
0: Grazie.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC in blu. RNC presenta
2: Retroscena Memory, i segreti del teatro, un programma di Michele Sciancalepore.
3: Buonasera e ben ritrovati con Retroscena, i segreti del teatro. Giovanni Scifoni torna sul palcoscenico con Fra San Francesco, la superstar del Medioevo. Un monologo teatrale brillante e profondo che mescola comicità, spiritualità e introspezione. Con la consueta ironia e la capacità di toccare corde emotive autentiche, Scifoni racconta la storia di un uomo che si confronta con il desiderio di diventare frate. Una scelta radicale, messa in discussione da una quotidianità piena di contraddizioni, relazioni, sogni e fallimenti. Lo spettacolo evita i cliché su San Francesco e lo reinterpreta, mettendo in luce i suoi elementi di rottura rispetto al contesto medievale, il genio creativo e la capacità di unire spiritualità e performance per comunicare il suo messaggio. Un Francesco dunque non solo santo, ma artista, giullare e performer. Un personaggio straordinario, una superstar, i cui principi spirituali sono sentiti particolarmente necessari oggi anche per Scifoni. Ascoltate cosa ci ha raccontato. Buon ascolto e buona presa di coscienza.
4: Il titolo Fra, perché l'uso di questa elisione? Risparmiare l'inchiostro?
5: Sì, sì, anche sul manifesto così viene un nome più grande si legge meglio.
4: Forse immagino io per creare anche una sorta di condivisione fraterna, no?
5: Beh, fra è tanti significati, no? Fra è il è anche una preposizione, no? Fra due epoche. Esiste un prima Francesco e un dopo Francesco.
6: Piace a tutti San Francesco, piace a tutti.
7: Ma ci fanno pure la festa nazionale.
5: Il mondo è cambiato dopo Francesco, è cambiato il cristianesimo, è cambiato e cambia anche la vita delle persone prima di incontrare Francesco e dopo. Ha cambiato la vita, e quindi è veramente uno spartiacque, è veramente un mar rosso che si apre.
6: Perché se io chiedo a un ateo anticlericale o a un pischello che si fa le canne fuori scuola, dimmi un santo che ti piace, San Francesco.
5: E poi fra fratello.
6: Di spettacoli su San Francesco ne fanno uno ogni bimestre, tipo assemblea di condominio. Sai quanti ce ne sono? Sai quanti spettacoli e film su San Francesco sono stati fatti della sai quanti?
4: San Francesco, successi editoriali da Barbero a Cazzullo, florilegio di spettacoli da Cristicchi ad Ascanio Celestini con L'Asino e il Bue. Mi ricordo anche uno spettacolo tanti anni fa di Marco Bagliani, Francesco a testa in giù.
5: Sì.
4: Poi per non parlare degli evergreen, Forza venite gente,
5: Dario Fo.
6: Solo quest'anno ci sono io, Ascanio Celestini, Simone Cristicchi, Alessandro Barbero, Michele Placido, Albano Romina.
4: Fino ad arrivare a Giovanni Scifoni.
5: Ci sono cascato io.
4: La domanda è perché allora vedere anche il tuo di spettacolo, l'ennesimo su San
5: Francesco? L'ennesimo, vabbè, innanzitutto perché è il più bello di tutti, chiaramente. Okay, c'è la storia. Il mondo aspettava che Scifoni dicesse la sua su San Francesco. E guarda, succede questo. Io per una serie di vicissitudini mi propongono di lavorare su San Francesco. Io non voglio farlo proprio per questo motivo qui, perché ho letto la lista che hai appena letto te. Una minimissima parte. E quindi dico, ma che siamo matti, ma il mondo c'ha bisogno? No, non ha bisogno. Però mi metto allora, perché sono costretto a farlo, mi metto a leggere le fonti e Francesco veramente ti sequestra. E vengo colpito da un aspetto. Il Francesco ha appunto, che è il sottotitolo poi che nel mio spettacolo, Superstar. Cioè lui era famosissimo. Lui era l'uomo più famoso del Medioevo. Tutti gli sguardi, tutti gli occhi erano su Francesco. Era veramente l'uomo del momento. E dopo che muore Francesco, tutte le mamme e i papà danno nome Francesco ai figli e Francesco diventa il nome più diffuso al mondo, ma lui è stato il primo, cioè non esisteva questo nome prima di allora, perché era appunto un soprannome, lui si chiamava Giovanni come me, e Francesco era voleva dire francese, un soprannome, certo, sì. E quindi ha inventato questo nome e poi tutti a chiamare
8: di moda.
5: E quindi superstar, performer, grandissimo performer, lui predicava. Lui voleva predicare, il primo frate a predicare, no? E lui radunava folle sconfinate. Una volta predicò davanti a 5.000 persone. Parliamo di Assisi nel 1200, quanta gente c'era, come facevi a radunare 5.000 persone? E quindi che rapporto aveva Francesco intanto con la performance? E quindi io cerco di menarmi sul palcoscenico come lui, perché lui aveva delle tecniche giullaresche.
8: Sì, ne parliamo.
5: E poi che rapporto aveva con la fama? Con la fama. Cioè, perché sappiamo che Francesco appunto rinuncia al denaro, rinuncia al potere, rinuncia ai vestiti, rinuncia al possesso delle cose, ma saprà rinunciare anche alla fama? Che forse è la rinuncia più difficile?
9: Ho fatto la volontà di Dio, ho cercato solo la mia vanità.
8: Leggo dalla presentazione che tu hai fatto, dove sollevi una serie di domande. Come si fa a parlare di San Francesco d'Assisi senza essere mostruosamente banali? Come farò a mettere in scena questo spettacolo senza che sembri una canzone di giovanotti? Perché tutti conoscono San Francesco? Perché sono stati scritti decine di migliaia di testi su di lui? Perché è così irresistibile? Perché proprio lui non era l'unico a praticare il pauperismo? Chi aveva di speciale questo coatto di periferia, piccolo borghese, mezzo fricchettone, che lascia tutto per diventare straccione? Mi dai almeno una risposta a tutte queste domande?
5: Era il più grande narratore di Dio della storia.
9: Le sue prediche erano opere d'arte folli e visionarie. Lui danzava, cantava, lui era un performer, lui era il narratore di Dio. Nessuno ha narrato Dio come lui prima di allora. Lui voleva proprio dipingere il volto di Cristo nei cuori delle persone che venivano ad ascoltarlo.
5: Lui era un narratore, raccontava con le prediche e con la sua vita. Che cos'era Cristo? Infatti è stato chiamato Alter Christus. Mm-hmm. E le persone che lo incontravano avevano la sensazione di trovarsi davanti a Cristo.

0: Retroscena, retroscena. I segreti del teatro.
1: Se dovessi fare una sinossi del tuo spettacolo, brevissima, cosa diresti?
2: Direi: San Francesco voleva essere famoso in tutti i modi. Da giovane voleva essere un cavaliere, poi fa un sogno strano e scopre che c'è un altro modo per diventare famosi.
3: A volte siamo molto più grandi dei nostri desideri,
2: che è quello di abbandonare tutto e diventa famosissimo e poi a un certo punto capisce che deve abbandonare anche l'ultima cosa, ed è la fama.
4: L'uomo più famoso del Medioevo!
5: Cioè, quando si guardava davanti allo specchio, che diceva?
6: Vanitas vanitatis.
5: Oppure si aggiustava orecchie.
1: Aveva questa ossessione per la fama, quasi.
2: Sì, certo,
1: no?
2: Certo.
5: Però il successo serve, certo, il successo serve. Perché per fare le cose belle, le cose buone, le cose grandi, serve il successo. Se non hai successo, non succede niente. Però il successo poi devi... A chi non piace? A me tantissimo. Io voglio la sala piena. Dai, sta un posto vuoto, è un giornalista che ne è venuto. Fallo venire, fai venire qualcun altro. Voglio che il mio spettacolo abbia successo, giusto?
2: Aveva un ego smisurato.
5: Ma non ci avrà avuto qualche problemino di ego?
1: E non è apertamente in contrasto con la sua prima predica, cioè il suo primo credo, che era quello proprio invece di spogliarsi di tutto.

0: Io penso che tutti i santi che combattono alacremente, ferocemente un vizio, è perché ce l'hanno quel vizio.
1: Qualcun frate si dice oppresso dai pensieri di lussuria.
0: Penso che sia così per tutti, se vedi i santi che si scagliano contro i peccati della carne, della sensualità, probabilmente perché erano dei porcelloni.
2: Ma sì, lussuriosi.
0: Ma certo, sicuramente. Lui combatte tanto contro appunto le ricchezze. Evidentemente perché il denaro gli piaceva e si vede quanto gli piacesse il denaro quando era giovane. E lui voleva essere amato. Voleva l'amore, voleva il consenso tantissimo.
3: Alla prossima!
2: Un'altra classica definizione di San Francesco, l'hai già accennato prima, giullare di Dio, no? Quello che viene chiamato il suo modus concionandi, no? Riuscire a predicare danzando e cantando.
1: Perché Francesco non era solamente un santo, era un artista.
2: Ti volevo chiedere, questa definizione di Francesco crea una ovvia identificazione col tuo mestiere. Tu sei riuscito a essere alla sua altezza interpretativa?
0: Certo, molto più bravo. No, assolutamente no, non abbiamo testimonianze.
2: Cioè, non puoi fare il paragone.
0: Non possiamo, grazie a Dio non ci stava YouTube.
2: Però è un problema che ti sei posto questo.
0: Ma certo, anche perché Francesco adottava anche un sistema che era quella del tradimento delle aspettative che il pubblico avesse di lui.
2: Lo spiazzamento
0: lo faceva molto spesso. Per esempio, c'è un episodio molto, molto bello, ci sono vari episodi. Lo attendono in una piazza perché vogliono una predica di Francesco, lo appendono, c'è tantissima gente che sta lì, si sa che arriva Francesco a fare questa predica, lui sente queste grandi aspettative, tutti sono lì lui sale su una pietra, si mette il cappuccio in testa, sta zitto per mezz'ora e poi se ne va.
2: Oh, fantastico.
0: Una performance della Living
2: Theater. Manco Celentano.
0: Bravissimo. Faceva questa roba qui, no? E tutti, oh, è vero, sì, è giusto.
2: Geniale,
0: perché ci sta dicendo in realtà, sì, che il silenzio è l'unica,
2: certo,
0: parola.
2: Deve lavorare dentro di voi.
0: Sì, così. Okay.
2: Qual è stata la difficoltà, il rischio, l'insidia maggiore?
0: Io sono malato di horror vacui, ma proprio pesantemente. Io sono un accumulatore compulsivo a casa mia è un immondezzaio, è malagrotta, ci stanno i gabbiani dentro, e quindi anche la mia mente è malagrotta, cioè è un immondezzaio, quindi è probabile che lui abbia sentito un po' barocco,
2: percepito questo,
0: più barocco che medievale, ecco, può essere, sì.
2: Okay.
0: E la cosa più difficile era trovare un senso che fosse mio, cioè che fosse una mia reale necessità, un mio bisogno personale, perché la vita di Francesco la conosciamo un po' tutti, no? E il mio bisogno era proprio questo: quanto l'ego ti impedisce di fare il bene? E questa era la grande domanda che mi pongo io continuamente. E infatti c'è una battuta finale, no? di Francesco, in cui dice:
1: non smettere mai di fare il bene per paura della vanità.
2: Senti, veniamo al presepe, tu ne parli del presepe nello spettacolo.
0: Certo.
2: Ok, allora, prima di sentire e vedere quello che dirai tu, come saprai, anche Ascanio Celestini ha fatto uno spettacolo, dicevo, San Francesco,
0: certo.
2: In particolare si è concentrato anche su questo aspetto. Lui, tra l'altro, il titolo dello suo spettacolo era L'asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio di un supermercato.
0: Sì.
2: E lui così spiega il presepe del Santo di Assisi. Dice: nel presepe di Francesco non ci sono angeli e pastorelli, né re magi, né Maria, né Giuseppe, nemmeno il bambinello. C'è una mangiatoia col fieno, poi l'asino e il bue e nient'altro. Francesco non vuole mettere in scena la nascita di Cristo, ma mostrare il luogo di estrema povertà in cui è nato. Vuole dimostrare che non serve andare in Terra Santa, conquistarla con le armi, scannarsi per un pezzo di terra. Francesco dice che Gesù sta tra i poveri, la povertà sta dappertutto, perciò può nascere in qualsiasi buco del mondo dove c'è la povertà, pure tra i morti di fame di greccio.
4: E quindi quello che ho pensato io è: se Betlemme può essere greccio, Betlemme può essere anche il parcheggio di un supermercato.
2: Concordi con questa visione?
0: Certo, assolutamente. Ma certo, Gesù nasce laddove c'è un luogo povero, ma dove c'è un luogo grato. perché la gratitudine ti ricorda quanto Dio ha fatto nella tua vita, quanti doni ti ha fatto, il dono più grande appunto la nascita di Gesù, e questa gratitudine ti porta alla memoria Cristo, e il miracolo di Grecia è questo, che il popolo di Grecia improvvisamente si è ricordato.
2: Vede il bambinello come se ci fosse.
0: Vede il bambinello come se ci fosse.
5: Perché quando c'è qualcuno disposto ad ascoltare, succede che la parola si fa carne.
2: Torniamo un attimo al discorso delle Madonna Povertà.
5: Sì. Tutti nel Medioevo volevano fare i poverelli, facevano a gara. Noi siamo i più poveri, no, noi siamo i più poveri. Noi non mangiamo un cazzo, noi non mangiamo un cazzo e viviamo con i lebbrosi. Noi non mangiamo un cazzo e ci facciamo venire la lebbra. Noi non mangiamo un cazzo, ci abbiamo la lebbra e ci facciamo il morso dell'asino nell'interno coscia.
2: Rinuncia a tutto, Francesco, alla ricchezza, ma anche al successo, persino all'ordine che lui stesso ha fondato,
0: esatto.
2: No?
5: Io, Francesco, rinuncio al governo dell'ordine.
2: Se tu dovessi dire oggi concretamente che significa sposare Madonna Povertà, che significa per te rinunciare al successo?
0: Significa rinunciare al consenso, che è la cosa più complicata. Allora, ognuno di noi, io vedo, ha una fan base di qualunque tipo, anche non solo quelli che fanno il mio lavoro, chiunque ha un piccolo gruppo di persone che si aspettano qualcosa da te. E rinunciare al successo è rinunciare a questo, cioè a far contenta questa piccola parte che si aspetta da te che tu sia in un certo modo. E tradire questa piccola o grande platea è l'unica salvezza per me, come artista, come uomo e anche come relazioni, no? Anche nelle relazioni umane, se tu continuamente cerchi il consenso dell'altro, non fai altro che cercare come un affamato, come un mendico.
2: Verifico alcune tue affermazioni dette tempo fa, vediamo se sono ancora valide, se le ritieni ancora valide. Oggi raccontare il cattolicesimo è molto difficile.
0: Certo, è sempre difficile, lo è sempre stato. Il cattolicesimo ha la difficoltà di raccontare, ma soprattutto il cattolicesimo ha la difficoltà di raccontarsi. Mentre, per esempio, gli ebrei sono molto bravi a raccontarsi, noi per niente. Noi ci facciamo raccontare dagli altri.
2: E spesso non ci raccontano bene.
0: No, non molto.
2: E tu hai avuto problemi a raccontare il tuo cattolicesimo?
0: Certo, certo, perché ovviamente generi sospetto. Generi sospetto e
2: diffidenza, e
0: diffidenza, la gente non ti prende sul serio, pensano che sei che
2: stai a fare o ipocrito integralista,
0: sì, oppure che sta a fare teatro di parrocchia.
2: Ah, ecco appunto,
0: sì.
2: Quindi hai pagato un po' lo scotto di questo?
0: Beh sì, abbastanza. Abbastanza,
2: adesso non più.
0: Ma adesso chissà, ogni tanto qualcuno continua a pensare che io sia pagato dal Vaticano.
5: Sul primo foglio c'è il risultato della ricerca fatta su internet da mio figlio. È una lista inquietante. Personaggi famosi cattolici. Neck. Lele Mora. Pippo Franco. Claudia Cole. Pupi Avati. Affiancato dalla scritta, chi è? Andrea Bocelli. Lorella Cuccarini, papà. Siamo otto.
0: Grandi otto.
5: Ma la cosa più inquietante era quello che era scritto sull'altro foglio, l'altra parte della ricerca di mio figlio. Vabbè, insomma, avete capito, no? Personaggi famosi, non cattolici. Sai che c'è scritto? Niente, il foglio è bianco. Erano troppi, sapete chi cominciare.
2: Che cos'è la perfetta Letizia per Giovanni Scifoni?
5: E quando uomini insulteracci e batteracci lo capo con uno bastone nocchieruto, tu direi che quivi è perfetta Letizia. Sì, ah. Insomma.
0: Allora, la perfetta Letizia per Giovanni Scifoni è l'abbandono a una volontà che non è la mia. Io ho una mania del controllo, ho una mania della performance, per me tutto è performance nella vita, anche questa intervista è tutto.
2: Ricordi Marina Abramovic?
0: Esatto, Marina Abramovic. Per me io, è una vita alla Marina Abramovic, che è un tormento, che è l'inferno. Perché sei sempre sotto il giudizio di te stesso e degli altri, invece l'abbandono a un'altra volontà, che è la volontà di Dio, che non è la mia, è la perfetta letizia, quando finalmente smetto di preoccuparmi di come devono andare le cose, di come deve andare a finire questa storia che mi sto raccontando.
2: Quando molli il controllo?
0: Sì, quando molli il controllo, sì.

0: Retroscena Memory.
1: La puntata di Retroscena Memory finisce qui. Si ringrazia per il montaggio audio e la regia radiofonica lo staff tecnico di In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Filacciano, un comune della città metropolitana di Roma Capitale. Il borgo antico di Filacciano è un vero gioiello architettonico e si trova a 197 metri sul livello del mare con circa 500 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Filacciano.

0: siamo all'incontro con il sindaco Daniele Malpicci. Allora, ci presenti il comune di Filacciano.
1: Allora, il comune di Filacciano è un piccolo borgo di circa 500 abitanti con un centro storico molto raccolto e si affaccia sulla Valle del Tevere. Qui abbiamo una particolarità che è il silenzio, che si vive in questo modo molto rallentato, si vive in una maniera molto silenziosa. Il comune è piccolino, è ricco di storia, siamo circa 190 metri sul livello del mare e quindi è possibile girare il centro storico a piedi in pochissimi minuti e vedere questo affaccio sul fiume Tevere, che è una cosa meravigliosa in questa piccola parte di centro storico, ma veramente ricca di tanta storia che si percepisce camminando. È un modo diverso di vivere il tempo a Filacciano, perché sembra che il tempo qui niente va di fretta, qui è tutto molto rallentato. Abbiamo un cartello che dice respira sei a Filacciano e qui niente va di fretta, ecco.
0: Senz'altro punto di forza infatti è la natura.
1: Assolutamente sì, qui abbiamo ovviamente la natura, abbiamo un parco che è possibile visitare già dal centro storico, in mezzo a delle piante un po' particolari, insomma, veramente in mezzo alla natura, vivendo la natura ogni giorno qui a Filacciano.
0: E un unicum è proprio che per entrare nel centro storico si attraversa il portale di un palazzo storico e si arriva al centro storico.
1: Esattamente, abbiamo questo castello che è il Palazzo del Drago, che ha un'entrata nel centro storico con una via, via Filo Castello, che finisce con l'oratorio della nostra chiesa, con un altro arco, e quindi è tutto raccolto in questa passeggiata di via Filo Castello.
0: Lei parlava di una storia importante, qui sono passate tante famiglie.
1: Sì, qui abbiamo avuto per circa 300 anni gli Orsini, e poi abbiamo avuto i Muti Papazzurri, che grazie a loro è stata progettata la piazza, perché quando fu data la possibilità di costruire fuori dalle mura, i Muti Papazzurri dissero agli abitanti del paese di Filacciano: non costruite le case, ve le costruisco direttamente io. E fece fare questo progetto a Mattia De Rossi, che era un allievo del Bernini, e nel 1695 fanno la piazza, che quindi abbiamo questa piazza che normalmente è risultato del non costruzione delle case, invece qui è stata progettata la piazza, tant'è che c'è una cosa carina di un numero civico che sta sopra ad ogni abitazione, un numero romano, che non è il nostro numero civico come lo intendiamo oggi noi, ma è semplicemente un codice fiscale che identificava la famiglia alla quale era stata data la casa e il terreno, perché i Muti Papazzurri diedero la casa e il terreno alle famiglie del comune Filacciano, perché volevano che Filacciano, architettonicamente parlando, fosse raccolto, non fosse disperso come insomma tutti i paesi qua intorno che abbiamo, che hanno un po' costruito intorno ai servizi, no? Invece Filacciano è rimasto compatto e ancora oggi ha questa cosa molto particolare, che quindi si gira brevemente Filacciano, perché è tutto raccolto nel centro storico con tutte le sue case che raccontano e che parlano di quell'epoca del 1695.
0: Oggi abbiamo il Palazzo del Drago, ma per 300 anni però qui ci sono stati gli Orsini.
1: Sì, qui sono stati gli Orsini, che sono stati circa 300 anni, erano una famiglia di Monterotondo e avevano questa abitazione qui, e da lì abbiamo la storia di Bellezza Orsini, che è la storia di una strega. Abbiamo avuto la fortuna di raccontare la storia di Filacciano attraverso i suoi racconti, perché lei fu nel 1525 condannata a morte dal tribunale di Fiano per stregoneria. Lei curava i filaccianesi con delle erbe e questo gli è valsa la condanna a morte, e lei di suo pugno racconta un po' la storia di Filacciano, e abbiamo potuto vedere che esisteva già nel 1525 la Fontana Forma, esisteva già il palazzo e tutta la via Filo Castello come oggi.
0: Sindaco, adesso una domanda che faremo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Io sono cresciuto a Filacciano, sono nato a Filacciano, ho i figli che vivono a Filacciano, quindi per me Filacciano, tutto quello che ho, è un senso di appartenenza. Io appartengo a questi luoghi almeno quanto i luoghi appartengono a me, e quindi io ho rispetto per Filacciano, perché Filacciano per me è veramente tutto quello che ho. Questa è la motivazione che mi ha spinto a fare il sindaco, per cercare di far vivere meglio i filaccianesi a Filacciano.
0: Chiudiamo il nostro incontro allora con un invito.
1: Sì. Allora, intanto di seguire il nostro sito del comune di Filacciano, è ufficiale, e abbiamo delle feste qui che facciamo. Abbiamo la festa del patrono di Sant'Egidio, che è il 31 agosto, il 1 settembre, il 2 settembre, che è la festa principale del paese, dove c'è un richiamo di tutti quelli che sono cresciuti a Filacciano e che adesso per diversi motivi vivono fuori. Quei giorni è un rimpatrio di tutti i filaccianesi e andiamo nella processione che con il nostro santo, e quindi l'invito è a visitare Filacciano ogni giorno, a visitare, a vedere questo tempo che passa in maniera lenta, senza fretta, in maniera e rilassata, a vivere Filacciano in maniera rilassata e poi a festeggiare con noi quando facciamo le sagre come le sagre della Fettuccina e abbiamo il Corpus Domini che facciamo la prima settimana di giugno, facciamo l'infiorata che è una cosa meravigliosa, una tradizione che portiamo avanti da circa 50 anni che facciamo l'infiorata sotto al castello, quindi è una cosa molto molto bella e questo è l'invito a visitare Filacciano.

0: E adesso con il vicario parrocchiale, padre Alberto Moschetta, andiamo a presentare la comunità cristiana di Filacciano. Tra l'altro lei è arrivato da poco qui.
1: Sì, sono stato ordinato sacerdote il 1° novembre del 2025. E da fine dicembre, diciamo, sono stato nominato vicario parrocchiale qua. Sono stato accolto benissimo da questa comunità, che è stata molto calorosa, accogliente, generosa.
0: Qui siamo all'interno della chiesa di Santa Maria Assunta.
1: Sì, la chiesa, diciamo, del paese, un po' di riferimento, dove tutti i sabati e le domeniche vengono celebrate le funzioni religiose e talvolta, a seconda del periodo, abbiamo anche varie catechesi o incontri per varie ed eventuali, diciamo.

0: poi è forte la tradizione per Sant'Egidio.
1: Assolutamente, che è veramente il santo più appassionato del paese. Tutte le case che visito, o per le benedizioni o per le comunioni, tutti parlano di Sant'Egidio, la grandezza del patrono e soprattutto la festa di Sant'Egidio, festa patronale, che sarà a fine agosto e proseguirà i primi giorni di settembre con le processioni delle statue.
0: E qui c'è la chiesa proprio dedicata a Sant'Egidio, che è una chiesa importante.
1: Esattamente, oltre ad essere particolarmente storica, perché è stata edificata, mi dicono, verso l'anno 1000, anche è proprio molto sentita e ha una caratteristica molto particolare. Tutta la struttura è meravigliosa, con degli affreschi antichi, e nonostante vari restauri che ha subito nel tempo, si conserva comunque molto caratteristica, molto sentita per il paese.

0: poi abbiamo l'oratorio.
1: E poi c'è l'oratorio, che è adibito soprattutto a conservare le opere un pochino più antiche e anche come stanza polivalente per la Proloco e anche per tutte le istituzioni Sant'Egidio che si occupano delle feste e delle organizzazioni.
0: Parlando di Sant'Egidio, c'è una statua monumentale.
1: È impressionante, io l'ho vista finora solo in bacheca, ammetto questa mia novellità, diciamo, sono ancora qui da poco tempo, però ci prepareremo con molta grinta, con molto vigore a questo evento a fine agosto.

0: Lei è stato molto ben accolto anche per il suo nome, perché qui la riporta al parroco storico.
1: Esattamente, Don Alberto è un'istituzione in questo paese che è rimasto parroco per 53 anni. Tanti mi dicono mi ha battezzato, mi ha cresimato, mi ha sposato, e quindi sì, è un nome con un grande peso, veramente impressionante. Quindi tutti quando li incontro sono già contenti per il nome, e poi spero di poter imitare con la grazia di Dio anche la valenza di questo personaggio.
0: Ma qual è il suo messaggio alla comunità cristiana?
1: Il mio messaggio è che tornando in Cristo, portando la centralità di Cristo, come anche Papa Leone più spesso sta cominciando a dire pubblicamente, che è sempre stato il messaggio d'inizio, diciamo, il suo pontificato, la centralità di Cristo è il segreto per far rifiorire le comunità. Quindi l'obiettivo, o meglio, il nostro ideale, ecco, sarebbe di riportare la centralità di Cristo, il Verbo incarnato, tramite soprattutto Maria Santissima, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio, che è la prima santa per eccellenza, e poi con l'ausilio anche di tutti gli altri.

0: po' che cosa ci hanno preparato.
1: Allora, io partirei innanzitutto dai piatti salati. Troviamo ad esempio queste che sono delle pizze fritte che hanno un impasto molto povero. Infatti le troviamo preparate con farina e acqua, semplicemente, e un po' di lievito. Poi troviamo qua sale e zucchero, perché vengono tradizionalmente condite o salate, dunque con sale fino, oppure con lo zucchero e quindi dolci. Poi con un impasto molto simile troviamo anche questa preparazione. Ha lo stesso tipo di impasto, questi sono dei falloni, che utilizza sempre gli stessi ingredienti, ovvero farina, lievito e l'acqua. All'interno vengono, diciamo, tradizionalmente farciti con delle verdure. Noi qui usiamo molto spesso la bieta, però insomma qualsiasi verdura è ben accolta. Poi, sempre come un piatto tipico, abbiamo il pane, che qui si lega a una tradizione molto importante. Infatti qui c'era un forno, che era il forno di Zighecca, che diciamo forniva tutti quanti gli abitanti di questo paese. Ad oggi il forno purtroppo non sussiste più, però c'è una tradizione sempre legata al pane, che è quella, diciamo, a dicembre, dei filaretti. Ovvero i filaretti sarebbero niente del pane santo, che viene dato a tutte le famiglie. Infatti da Prologo tutti gli anni si occupa di spartirlo a tutte le varie famiglie, dandone una famiglia.
0: Poi abbiamo un primo piatto.
1: Sì, questi sono i maccheroni a 100, che diciamo è una pasta che viene preparata a mano e infatti ognuno ha una propria forma, non è una forma artificiale, e viene fatto con lo stampo e il mattarello. Poi diciamo sono conditi con un sugo che troviamo in particolar modo pomodoro fresco, cipolla e il guanciale, e sono appunto un piatto tipico molto buono, insomma.
0: Prima di passare ai dolci dobbiamo dire, qui abbiamo l'olio, vengono conditi con questo olio, perché è un'eccellenza qui l'olio.
1: Sì, anche se diciamo non c'è più qualcosa che fornisce tutto il paese, troviamo però ancora delle piccole coltivazioni che viene fatta per la famiglia qui a chilometro zero.
0: Come anche il vino, no?
1: Sì, anche il vino, anche se appunto non c'è più un vino comune per tutti, però ci sono piccole forme di appunto vino che viene fatto per le famiglie.
0: Poi i dolci?
1: Allora, ci spostiamo ai dolci, troviamo questo che è un pan giallo, che è tipico però di dicembre, quindi ci spostiamo con il periodo. In particolar modo all'interno troviamo noci, nocciole, miele, marmellata, si impasta tutto insieme e poi si crea questa forma che è tipica di tutti quanti questi dolci, insomma.
0: Quindi un dolce natalizio,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì, sì. È una tradizione molto bella, perché appunto a Natale solitamente ci si vede, insomma, per fare questo dolcetto molto buono, sì.
0: Poi le crostate.
1: Sì, abbiamo le crostate, questa è con la mora e questa è con l'albicocca, quindi una chiara e una scura. Pure queste, diciamo, non hanno un periodo particolare, però piacciono sempre, insomma.
0: Un'altra eccellenza sono le ciambelline.
1: Sì, le ciambelline, ecco, questa è proprio una tipicità anche del periodo del patrono di questo paese, che è Sant'Egidio, perché infatti è tradizione che tutte le famiglie le preparano in questo periodo, anche se poi vengono preparate dalle signore in realtà tutto l'anno. E qui troviamo in particolar modo due impasti, infatti troviamo un impasto che è con l'anice e uno che è col vino. Questi vengono chiamati biscotti poveri, perché per farli ci vuole pochissimo, e le quantità anche, diciamo, sono molto semplici, perché si misurano a tazze. Viene usata infatti una tazza di farina, una tazza di zucchero, una tazza di olio e si impasta. Poi si dà questa forma tipica, infatti si chiamano ciambellini per la loro forma ovale. Qui sopra c'è un po' di zuccheretto e sono semplicissime e buonissime sempre.
0: Abbiamo le signore qui, sì. Loro collaborano per tutte le manifestazioni dell'associazione Prologo. Sì. Vogliamo ringraziarle e fare il nome delle signore?
1: Sì, allora ringraziamo Arcangela, Quinta e Liliana, che per fortuna sono, diciamo, la nostra gemma preziosa, ci aiutano in tutte le feste e sono proprio il nostro capostipite.
0: Però vedo anche un'altra signora, una quarta signora.
1: Sì, lei è Gianna, che ci ha aiutato e ci ha dato queste buonissime crostate.
0: Adesso una domanda che farò e ho fatto un po' tutti quanti. Ma che cos'è Filacciano per lei?
1: Allora, per me Filacciano è semplicemente casa, è proprio il calore, l'affetto, è proprio una comunità che è speciale. Perché abbiamo tante feste tipiche come l'infiorata, che so che ne hanno già parlato, però è una festa bella perché si vede proprio l'aiuto che c'è dietro. Diciamo il valore di valorizzare questa piccola gemma che è Filacciano, che è poco conosciuta purtroppo. Però Filacciano è che casa, non saprei descriverlo meglio.
0: E allora chiudiamo con l'invito.
1: Va bene, vi aspettiamo qui a Filacciano e vi aspettiamo.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Filacciano con Giovanni Bravi dell'associazione Prologo, e qui ci troviamo in uno dei luoghi simbolo proprio di Filacciano.
1: Sì, siamo nella chiesa di Sant'Egidio, è il luogo sacro e più sentito dalla comunità tutta di Filacciano, e qui ci si ritrova durante il Santo Patrono Sant'Egidio, appunto, il 31 agosto, durante la processione serale. È il luogo che racchiude, diciamo, la storia

0: e un po' l'identità della nostra comunità.
1: Lei è un giovane e per scelta proprio ha deciso di restare qui a Filacciano?
0: Sì, credo che sento questa responsabilità di continuare e cercare di garantire un futuro a questi piccoli centri che sono la ricchezza un po' di tutta l'Italia, ricchezza di microculture che rendono bello e fanno scoprire alcuni valori che stanno andando persi.
1: Lei è impegnato anche con la Proloco, sì. Una Proloco attiva, e ci sono varie manifestazioni nel corso dell'anno.
0: Sì, diciamo gli appuntamenti fissi sono 4 o 5, partendo dalle sagre, quindi dal punto di vista della valorizzazione enogastronomica. Le più importanti sono quella del 1° maggio, delle fave e del pecorino, passando poi per periodo di agosto, poco prima della festa patronale, con la sagra delle fettuccine. Inoltre abbiamo anche feste religiose come il Corpus Domini a giugno, chiamata anche infiorata in gergo, è molto caratteristico e molto bello. Poi per la festa patronale, appunto, 31 agosto nella sera, il 1° e 2 di settembre, e poi per la festa della Madonna ad ottobre.
1: Poi c'è un buon accordo anche con il comune e con le altre associazioni, insomma.
0: Assolutamente, il comune aiuta sempre e in maniera efficace, e infatti ringraziamo il comune dell'impegno, come anche l'associazione giovani, un'altra realtà che mira al coinvolgimento dei più giovani e che collaborano in sinergia questi tre enti, tra virgolette, per la buona riuscita delle feste.
1: Un'altra cosa da dire su Filacciano è che è stato sette, continua ad essere sette, di film importanti.
0: Sì, diciamo, vantiamo con orgoglio la rappresentazione che Fellini fece con il suo celebre film 8 e mezzo, e Filacciano è stato appunto scenario di anche altri set cinematografici. Ultimamente ricordo Marcello mio, un film molto importante che riprende appunto la storia di 8 e mezzo di Fellini, appunto.
1: Anche il Caimano e tanti
0: anche
1: altri,
0: anche il Caimano,
1: no?
0: sì.
1: Ma che cos'è Filacciano per lei?
0: Filacciano è il luogo dell'anima per me, è il luogo dove sono nato e cresciuto e rappresenta appunto una parte fondamentale della mia esistenza, in quanto mi ha fatto scoprire e mi ha reso consapevole di cosa vuol dire far parte di una comunità e di viverla e di tener vivo dei legami che stanno scomparendo.
1: Allora, chiudiamo il nostro incontro con un invito: perché venire a Filacciano?
0: Venire a Filacciano perché per riscoprire un po' tradizioni antiche, immergersi nella natura, nella Valle del Tevere, e vivere lentamente. Questo è diciamo lo stile di vita che rappresenta questi piccoli borghi e che mantiene un contatto con la realtà tipico.
1: Grazie a Giovanni dell'associazione Proloco, e quindi Filacciano vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao.
2: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
3: Dai dati che abbiamo raccolto nei nostri centri di ascolto diocesani e parrocchiali, abbiamo notato che da un po' di tempo a questa parte sono notevolmente aumentate le richieste per emergenza abitativa.
4: C'è un'Italia che fatica a permettersi una casa, una difficoltà che attraversa il paese e che in Sicilia assume contorni più evidenti. Tra disoccupazione e precarietà, cresce il numero delle famiglie che non riescono più a sostenere affitti e mutui, famiglie a rischio sfratto perché i soldi non bastano, con un disagio abitativo sempre più diffuso. Situazioni quotidiane segnate da soluzioni di fortuna e da una crescente incertezza. È qui che emergono le storie, i dati raccolti dall'economo della diocesi di Nicosia, Rosario Rizzo, che fotografano la realtà e danno voce a un'emergenza concreta.
5: Il fondo che mettiamo in campo, in particolar modo e in prevalenza dalle somme dell'8 per mille, ormai è diventato strutturale da più di 12 anni. In alcuni casi alcune famiglie sono andate a vivere anche per qualche giorno all'interno delle automobili. e subito poi sono stati traghettati, accompagnati dal parroco, dal centro di ascolto, quindi da volontari di Caritas, attraverso prima un passaggio presso un alloggio in affitto e poi in maniera definitiva è stato risolto il problema. Di questi 157 interventi, praticamente 100 sono stati con l'acquisto proprio dell'abitazione, gli altri 57 sono stati interventi mirati a piccole ristrutturazioni. Sugli interventi di emergenza abitativa non si fa distinzione, ma è la condizione di indigenza o di povertà o di momentanea difficoltà a dettare la regola.
4: Grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, la diocesi di Nicosia è stata tra le prime in Italia a intervenire su questo fronte, mettendo in campo azioni concrete di sostegno. Un impegno che oggi dà risultati tangibili, come raccontano il vescovo di Nicosia, Monsignor Giuseppe Schillaci, e il direttore della Caritas diocesana, Luciano Fichera.
6: Una Chiesa non può non farsi vicina, non può non farsi prossima. La carità si esprime concretamente, non è un'idea, non è un'astrazione, ma è veramente un avvicinarsi con tutte le proprie capacità, con tutto quello che noi abbiamo a disposizione.
3: I fondi dell'8 per 1000 sono fondamentali e attraverso questi noi riusciamo a fare degli interventi, prendersi cura non solo dei bisogni materiali, ma anche accompagnare queste persone nel cercare di tirarsi su anche da un punto di vista psicologico, anche da un punto di vista morale. Quando tu riesci a risolvere il problema abitativo o altro di una famiglia, è la soddisfazione più grande.
6: Vedere una famiglia ritrovare un po' di serenità e di fiducia in se stessi e nel futuro è una cosa veramente straordinaria. Una Chiesa che si fa vicina a tutti, ha bisogno dell'aiuto, del sostegno di tutti.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
7: RNC in blu.

0: RNC presenta.
1: Buongiorno, buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
2: Buongiorno prof.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno prof.
3: Vi ho preparato un piccolo test, anzi due. Il primo è: che cosa voi decodificate nel mio splendido disegno alla lavagna? Ma perché un trampolino?
5: È un trampolino.
6: Una scala.
5: Un
7: ascensore.
6: Sapete, le scale mobili.
5: È una scala, però le scale mobili. E dove poi devi buttare. Quindi è un trampolino e le X è il bersaglio che devi buttare.
3: Guido, aiutami.
8: C'è una evidente giuria che ci sta a criticare e ci siamo noi sulla X che veniamo attaccati da tutti i fronti senza
3: pietà. Bravo, esattamente. E più o meno questi saranno, ormai a brevissimo, tra pochissime settimane, i vostri esami di maturità. Però non vi voglio parlare degli esami, non mi permetterei mai, ma vi vorrei parlare piuttosto della maturità. E qui... Perché Andrea, quando ho detto maturità, hai fatto... Perché ti senti coinvolto dagli esami o dalla maturità?
8: Entrambi.
3: Allora, concentrati sulla maturità e a questo punto il test lo faccio a te. E insieme ad Andrea, tutti gli altri, però onestamente, se no il gioco non viene, mi dovete rispondere veramente. Allora. Sapete e sai, Andrea, gestire le emozioni tipo rabbia o euforia?
8: Sì, lo so fare, prof.
3: Provi empatia per il prossimo.
8: Molta.
3: Allora, ti reputi una persona responsabile e affidabile?
8: Dipende.
3: Dipende, sì. Sai pianificare a lungo termine. A lungo termine non significa una settimana, a lungo termine significa 3 anni per almeno arrivare alla laurea triennale. Non è vero?
8: No.
3: Esatto. Sei flessibile e pronto ad adattarti a varie situazioni impreviste?
8: Sì, per forza.
3: Per forza, anche un'eventuale doppia bocciatura all'esame.
8: No.
3: All'esame di università, intendevo, non alla maturità.
8: Ok.
3: Sai costruire un dialogo importante, dialettico, collaborativo e conciliante con gli altri?
8: Sì.
3: Anche con i professori e la commissione esterna alla maturità?
8: Beh, certo, prof, se no...
3: Ah, cioè, bravo, certo, okay. Se no è bravo. L'ultima. Sai ammettere i tuoi errori e mostrarti in maniera autentica?
8: Sì.
3: Non è vero.
8: Sì, sì.
3: Non ci credo.
8: Veramente,
3: non ci credo.
8: Veramente, prof.
3: Adesso vi faccio vedere se sono stati più onesti coloro che avete intervistato su che cosa sia o che cosa loro pensano sia la maturità.
9: Secondo me la maturità è troppo difficile da circoscrivere a solamente un ambito, però diciamo che più in generale è quell'abilità di riuscire a gestire determinate situazioni in determinati modi.
10: Essere maturi vuol dire prendere consapevolezza di ciò che si fa e accettarne le conseguenze, sia nel bene che nel male, e anche se a volte sembra difficile, bisogna farlo per appunto considerarsi maturi.
11: Penso che la maturità consista in conoscere se stessi, quindi nel vero senso della frase, dunque conoscere i propri punti di forza ma anche i propri limiti per poterci appunto lavorare sopra e crescere.
12: La maturità è quel momento, quella soglia della nostra vita dove noi realizziamo di essere persone responsabili delle nostre azioni, persone che possono compiere dei gesti, delle gesta e sortire le conseguenze.
3: Allora, Yasmin, perché ti veniva da ridere? Perché non è vero niente, ovviamente.
13: No,
3: non è vero niente, non è vero. Perché empatia, capacità di programmazione, flessibilità e adattamento che sono caratteristiche di una persona matura, oltre che autenticità, responsabilità, affidabilità, ma mi sa che non si addice a voi.
0: Ma magari sì, però non sempre.
3: Oh, non sempre, cioè, perché non sempre?
0: Perché ci sono delle volte, delle occasioni dove reagiamo più
3: istintivamente
0: e non ci dimostriamo tali, cioè maturi. Però perché ci sta,
3: perché voi avete fatto dignitosamente, in maniera responsabile, i 100 giorni. Perché voi dove siete stati ai 100 giorni? Avete fatto una gita fuori porta, sì. Ve lo ricordate o eravate troppo...
0: No, eravamo a Lisciano Niccone, in provincia di Perugia.
3: Oh, eravate in Umbria, bravi. Però se restringiamo allora i 100 giorni che sono andati come sono andati, come vivrete la notte prima degli esami?
0: La notte prima degli esami, tra l'altro, il giorno dopo è il mio compleanno.
3: Ai. Perché qui adesso c'è una citazione che non si può non fare. Da, leggicela.
4: Posso dire una cosa prima di leggerla?
3: Ma certo.
4: Io farò una premessa: che chiunque venga con la radio o con le cuffie mi metta notte prima l'esame di venditti nelle orecchie il giorno prima, io gliela spacco lì sul momento.
3: Questa così, in maniera violenta.
4: Sì, è una piccola premessa che faccio, quanto io ami davvero tanto Venditti come cantante. Però.
3: Certo, si pure romanista. Sì,
0: certo. Empatia.
3: Ah, l'empatia, certo. Ma perché, tra l'altro, io vi ho voluto mettere il passo in cui questo maturando non è che proprio dimostra quella affidabilità e responsabilità che prima vantava ipocritamente Andrea. Perché notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via, chissà cosa ha fatto. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, a proposito dei bamboccioni italiani. Notte addirittura di nonne alla finestra. Ma questa notte ancora nostra e quindi vai con lo sballo. Adesso bisogna vedere cosa intendeva Venditti. Però voi come ve la immaginate? Allora ti prometto che non ve la faccio sentire neanche l'ultimo giorno di scuola. Però voi come ve la immaginate? Vai Giulio.
4: Io però credo che la notte prima dell'esame starò probabilmente a casa a riposarmi, così arrivo almeno faccio l'esame in maniera dignitosa e non mi presento in condizioni pietose davanti alla commissione. Che già questa versione di latino un po' ci spaventa, mi presento pure dalla notte fuori dalla casa.
3: Sì, non solo, ma quante altre volte la risognerai dopo gli esami di maturità? È un po', vabbè, ogni tanto io sento anche qualche proposta di legge che vorrebbe, lo so che adesso voi mi dite magari, sì, evviva, eliminare gli esami di maturità. Io sono contrarissimo, ma secondo me hanno un valore personale, pedagogico, quasi di memoria collettiva, fondamentale e bellissimo, anche se poi quel momento ha una sua tragicità. E forse anche giusto e bello che sia così. È un rito di passaggio o no? Guido.
8: L'esame di maturità non è quella cosa scritta su carta che dice questa persona ha passato l'esame. È un passaggio che ci unisce, è un terrore che ci accomuna, è l'amico che ci siamo fatti durante il percorso scolastico. L'esame
3: questa
8: di
3: frase
8: maturità...
3: te l'avevi preparata prima.
8: Sì.
3: Tutti d'accordo? È un momento di passaggio, quindi lo lascereste. Perché è una memoria collettiva. Sveva? Sì, no?
6: Sì, sì. Cioè comunque segna il passaggio a quello che sarà poi l'età, diciamo, adulta.
3: Quindi non è come gli esami... Perché prima c'erano molti più esami, ragazzi, in quinta elementare, in terza media che c'è tuttora, ma anche in quello che si chiamava quinto ginnasio per il triennio del liceo. Quindi alcuni sono stati eliminati... Però quello della maturità diventa quello più significativo. Quindi non è più vero il mito, soprattutto degli italiani, di una sorta di sindrome da Peter Pan. Rimanere sempre bambini e non affrontare mai, anche grazie all'esame di maturità, le responsabilità, le scelte un po' gravose anche soltanto per l'università. Chi di voi così già a braccio sa per alzata di mano chi che cosa farà all'università? Beh, una metà classe già sa e già iscritta, gli altri ancora attendono. Vi voglio far vedere una cosa, se siete d'accordo sulla difficoltà oppure no. Ve la leggo io, è di Francis Scott Fitzgerald. Diventare adulti, cosa terribilmente difficile a farsi, è molto più facile evitarla e passare da un'infanzia ad un'altra infanzia. Voi girereste da protagonisti film immaturi oppure no? È una falsa immagine di o rende bene l'idea? In Europa, in Italia, a Roma? Riccardo?
7: Mi trovo d'accordo con l'autore della frase, cioè che è difficile perché dobbiamo affrontare noi stessi, però credo anche che prima o poi questo passaggio da infanzia a un'altra infanzia finisca e bisogna fare i conti.
3: Tutti d'accordo? Tutti d'accordo con Riccardo? Bisogna fare i conti? E vi chiedo, rispondendomi anche a questo, bisogna fare i conti con che cosa? Giulio.
4: Io voglio dire che a Riccardo che ha ragione, però ci sono molte persone, come anche altre che non lo fanno, che rimangono perennemente ancorate alla loro infanzia. Cioè non è così strano trovare gente di 45-50 anni che vive a casa con i suoi genitori. Tantomeno non è strano trovare gente che magari a 17 anni già non lo fa più. Non si può generalizzare, bisogna andare a vedere nel contesto di ogni persona.
3: Quindi bisogna prima o poi fare i conti, però. Giacomo?
14: Io penso che, cioè, quello che forse anche intende Riccardo, partendo dalla frase, che non sia tanto un rimanere a casa dei genitori e così via, cioè anche una persona magari che poi va a lavorare, che esce di casa, forse quello di cui parla l'autore dicendo passare da un'infanzia a un'altra è non voler mai assumersi le conseguenze, forse questo intendeva Riccardo.
3: Delle proprie scelte, esatto. Anche. Delle proprie scelte. Ok, vediamo se è vero da uno spaccato sociologico, se è possibile non fare i conti mai con se stessi o se invece piuttosto è vero che dipende, dobbiamo relativizzare.
1: Quando parliamo di maturità, pensiamo spesso a un traguardo, un momento preciso in cui si diventa adulti. Ma dal punto di vista scientifico, non è così. Secondo le neuroscienze, il cervello umano continua a svilupparsi fino ai 24-25 anni, soprattutto nella corteccia prefrontale, l'area che regola decisioni, responsabilità e controllo delle emozioni. Questo significa che la maturità non è un punto di arrivo, ma un processo graduale. Non coincide con l'età anagrafica, né con un esame, ma con la capacità di gestire se stessi nel tempo. Anche dal punto di vista psicologico, diventare adulti significa acquisire autonomia, costruire relazioni stabili, assumersi responsabilità. E sono passaggi che non avvengono tutti insieme. Per questo oggi si parla sempre più spesso di una maturità ritardata. Si entra più tardi nel mondo del lavoro, si rimanda all'indipendenza, si resta più a lungo in una fase di transizione. La maturità non è un giorno preciso, ma è il risultato di tutto il tempo che ci ha cambiato.
3: Allora ragazzi, che ne pensate? Maturità come processo di durata in senso positivo, però non ritardata intenzionalmente, cioè il bamboccione che non vuole mai fare i conti con se stesso, ma un processo graduale, complesso, che grosso modo si raggiunge più o meno tra i 20 e i 30 anni, che quindi non è più un'età di transizione, ma un'età di vero e proprio sviluppo. Questo vi spaventa, vi esalta, vi preoccupa, Matilde?
0: No, io sinceramente me la sto vivendo un po' con un po' di ansia, un po' di paure, perché appunto arriva l'età in cui inizi a prendere decisioni importanti, appunto a svilupparti in maniera concreta per ciò che poi sarai per tutta la vita. Quindi ogni decisione, ogni pensiero, ogni azione che compi, comunque bene o male, in qualche modo te la porterai dietro. Quindi sinceramente ho un po' di paura di crescere e mi sento ancora una bamboccione che tende a voler rimanere.
3: Allora io vorrei riprendere il bamboccione che vuole rimanere un po' così e trasportarvi, e insieme a voi lo stesso concetto di maturità, maturo, da un punto di vista agricolo, il frutto maturo. Quando secondo voi è maturo un frutto? Perché andando al supermercato scegliete il frutto maturo? Che significa? Anche a livello olfattivo, a livello visivo. Non lo sai? Non scegli, non vai mai a fare la spesa, Yasmin. Matilde?
0: Un frutto maturo è un frutto pronto per, cioè per staccarsi dall'albero.
3: Aia!
0: Cioè,
3: è pronto per staccarsi dall'albero. Però attenzione, attenzione, perché è il contadino che deve prendere nel momento opportuno il frutto, perché altrimenti, come anche si usa,
0: marcisce.
3: Quindi attenzione, perché lo potremmo secondo voi applicare a quello che prima diceva Riccardo? Se non impariamo a fare prima o poi i conti con noi stessi, rimaniamo attaccati all'albero, però prima o poi cadiamo però come una peracotta, quindi come un frutto troppo maturo, ma quindi di fatto, anche se l'espressione è un po' brutta, marcio. Per cui è bene forse essere di noi stessi contadini nel cogliere le opportunità, ma anche nel cogliere il momento opportuno per tagliare alcuni cordoni ombelicali, per potare alcune cose che facevamo prima e poi non più, e prenderci le nostre responsabilità, ma nel senso buono del termine. Il frutto maturo è quello ipercolorato, è quello che raggiunge anche una colorazione forte, un profumo forte. Matteo, ti ci ritrovi in questo? Ti senti pronto?
15: Sicuramente la maturità, come anche come dice la metafora che ha citato, non dipende da un periodo, cioè da un momento esatto come l'esame di maturità, per l'appunto. Infatti possiamo anche vedere nel nostro paese, nell'Italia, una volta la maggiore età era 21 anni, ad oggi è 18, ma è solamente un numero che è stato scelto per convenzione, perché esistono persone anche più giovani di me che sono sicuramente più responsabili di me. E tornando al concetto di Matilde di bamboccione, io credo, almeno personalmente, che tutti più o meno, se la nostra infanzia è stata bella e non abbiamo subito traumi, tutti vogliamo rimanere un po' bambini, perché il bambino è puro e vede il bello in tutto, solo che in alcune situazioni non è possibile e qui si diventa adulti.
3: Però siete tutti convinti di questo? O il bambino che lui ha descritto come puro è anche il bambino disposto a creare infiniti mondi e quindi anche a cambiare? Voi siete disposti a cambiare la purezza del bambino e di chi non cambia? Matilda?
5: Io penso che il bambino in realtà l'ha sempre visto come qualcosa di limitato. Per carità, sì, magari uno dice il bambino è felice, è puro, proprio perché non sa di essere limitato. Alla fine, se uno pensa al bambino, pensa sempre anche al genitore o a chi ne fa le veci, perché il bambino non può prendere decisioni da solo e deve fare qualcun altro per lui. Invece, maturando, io lo vedo molto come una questione del diventare libero. Poi, per esempio, ho citato la maggiore età per assurdo è un'altra cosa che da una parte ci limita, dice a 18 anni diventi maturo, anche qui a 18 anni diventi libero, poi la maturità in sé, anche quella viene con l'età. Ma secondo me la questione del bambino, per esempio, come esempio di, appunto, non lo so, essere felice e tutto, non è così tanto corretta, ma secondo me è più una falsa speranza da un lato.
3: Ok, c'è qui Riccardo che vuole intervenire, ma prima vi voglio far vedere, e anzi ce la leggi proprio tu, una frase del filosofo Bergson, che tra l'altro ha tantissimo riflettuto sul concetto di tempo, a cavallo tra 800 e 900 rispetto alla rivoluzione anche nella fisica contemporanea di Einstein. Vai Richard, leggicela.
7: Esistere significa cambiare, cambiare significa maturare, maturare significa continuare a creare se stessi incessamente.
3: Allora, è vero? Volevi intervenire su questo? Vai tu, libero.
7: No, io mi trovo un po' in disaccordo con quello che diceva Matilda, perché secondo me è il contrario. Cioè, è quando siamo bambini che siamo liberi, anche per il fatto stesso che siamo limitati, però siamo curiosi di scoprire, e invece è quando diventiamo grandi che incombono le pressioni, le responsabilità, il lavoro, e quindi siamo schiavi di questo e non possiamo più godere della quella libertà che si è limitata, ma che, come diceva prima Matteo, è pura.
3: Allora, vediamola dalla prospettiva del filosofo Bergson. Contestualizziamo la possibilità di creare se stessi. Vista da questa prospettiva, è più il bambino o è più l'adulto pressato dalle responsabilità che riesce veramente a creare il proprio mondo? Qui un po', perché il bambino è ristretto, mi sembrava di capire, secondo Matilda, nella sua bolla. L'adulto è ristretto non più dalla sua bolla, ma dalla bolla della società, della vita, degli impegni, del lavoro, dicevi. Matilde?
0: Proprio perché appunto prestati da continue decisioni da prendere, azioni da compiere, comunque tu in qualche modo ti crei ciò che hai attorno, crei chi sei, perché le decisioni le devi prendere, quindi
3: in fondo la vedi in maniera ottimistica, cioè sono tutti stimoli che determinano, sì. Tutti input, per ritornare alle neuroscienze di prima, che il cervello comunque è obbligato a decodificare, obbligato.
0: Esatto.
3: Vai Giacomo.
14: Secondo me stiamo un attimo divagando, cioè nel senso, quello che avevano detto Matteo e Riccardo, mi sembra di aver capito, era che il bambino in quanto puro era felice e tranquillo. Ora possiamo vedere in maniera positiva il comunque essere adulti, essere maturati e il creare se stessi. Però stiamo dicendo che è meglio essere adulti perché possiamo creare noi stessi. Non stiamo dando, cioè stiamo dando valore a creare noi stessi. Magari il bambino puro è più tranquillo e felice anche senza questa questione.
3: Anche senza creare. O l'uomo ha sempre o dovrebbe avere sempre un rapporto con quello che anche cristianamente si dice segni dei tempi, e quindi anche per se stesso. Vi voglio leggere una cosa, questa volta è direttamente tratta dal Vangelo e quindi ce la legge Giulio. Vai, leggi.
4: Non dite voi, ci sarà ancora 4 mesi e poi viene la mietitura?
3: Allora, qui il concetto di mietitura è un po' particolare, perché compare soprattutto in 2 Vangeli. Perché chi altro Giulio ha scritto i Vangeli? Giovanni, poi dine un altro così.
4: Matteo,
3: bravissimo. Perché proprio Matteo, bravo, proprio Matteo usa il termine mietitura in senso più severo, la mietitura delle nazioni è il giudizio universale di fatto. Qui invece Giovanni è in senso un po' più, virgolette, per noi in questa lezione, cioè il fatto di capire quando il frutto è maturo, cogliere i segni dei tempi, cogliere il tempo opportuno. Siamo in grado di cogliere il tempo opportuno nella nostra vita, perché anche questo è maturità, non è solo autonomia o pressione o gestione, prima si diceva con Andrea, capacità di proiettarsi e di progettare a medio termine. Allora, voi vi sentite pronti a cogliere le opportunità della vita e il tempo opportuno oppure no? Qui è più difficile. Francesco?
16: Professore, se Io sono pronto a cogliere le opportunità della vita, non glielo saprei dire così su due piedi. Sicuramente credo che alla fine la maturità sia in un certo senso proprio questo, cioè dimostrare la costruzione della propria persona attraverso gli imprevisti che capitano e le situazioni che possiamo cogliere. Quindi alla fine penso sia questa la maturità.
3: Lavinia, sei d'accordo o no?
17: Sì, sono d'accordo, perché secondo me è importante buttarsi nella vita e anche sbagliare, e soprattutto da questi sbagli poi rialzarsi e affrontarli di nuovo. Quindi secondo me è questo maturare veramente.
3: E voi vi sentite persone che hanno seminato qualcosa e che aspettano in qualche modo la maturazione di questa semente, o di coloro che hanno ricevuto la semina e quindi magari dai genitori, magari dagli allenatori di sport, magari addirittura anche dai docenti di storia e filosofia, e magari poi poter un giorno gioire insieme, come dice sempre la scrittura, sia chi miete sia chi raccoglie. Qualcuno raccoglierà anche i frutti che... No, non sei convinto? La vigna.
17: Secondo me chi si impegna poi raccoglierà i propri risultati.
3: Chi si impegna raccoglierà anche i propri risultati e sarà felice anche di condividerli con i vecchi professori del liceo. Va bene, ragazzi. Ciao a tutti e grazie. Bravissimi.
1: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto, quest'ultimo, nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!

0: curiosità nel mondo del cinema,
1: biografia e musica.
0: Ma dove?
2: Alla Mora del Tre!
1: Ed eccoci ritrovati nuovamente anche questa settimana. Qui ai microfoni ci sono Fabiano e Nicodemus.
3: Ciao.
1: Ciao Nicodemus, come stai questa
3: settimana? Bene, bene.
1: Hai fatto qualcosa di nuovo questa settimana? Hai volato da qualche parte?
3: No.
1: Niente, tu sei sempre sulla mia spalla.
3: Sì.
1: Sempre lì. Perché non ti scolli mai? Non ti fai una volata ogni tanto a vedere questo mondo meraviglioso?
3: Sì.
1: Potremmo obbligarci a farti volare da qualche parte per raccontarci qualcosa che vedi.
3: Dovrei volare,
1: sì, dovresti iniziare a volare, effettivamente
3: sì.
1: Inizio ad avere male alla spalla. Allora,
3: sì.
1: Mentre aspettiamo che tu impari a volare, ci prendiamo la metropolitana e andiamo a trovare il nostro primo abitante dell'ombra del tre. Eccoci ripartiti, Nicolò.
3: Sì.
1: Di nuovo in viaggio nella nostra fantastica cittadina l'ombra del 3, a parlare con i nostri
3: abitanti
1: della città per chiedere che cosa?
3: La domanda.
1: Una domanda, abbiamo una domanda oggi.
3: Sì.
1: La vuoi dire tu la domanda?
3: No?
1: Non te la ricordi? Perché vuoi che te la faccio anche a te?
3: Sì.
1: Ma te la faccio dopo. Vediamo un pochettino dove siamo arrivati.
4: Buongiorno!
1: Ed eccoci qua, ciao Edo, come stai?
4: Tutto bene.
1: Oh, è sempre un piacere sentirti come primo abitante della città. Perché dove... tu ci racconti sempre della musica.
4: Sì, esatto.
1: Meravigliosa. E oggi hai un nuovo artista speciale che io neanche sapevo cantasse.
4: Sì.
1: Allora, di chi ci parli quest'oggi?
4: Quest'oggi parlo di Maya Hawke.
1: E chi è questa Maya?
4: Adesso lo spiego.
1: Sentiamo.
4: Maya Ray Thurman Hawke è nata a New York l'8 luglio del 1998. È figlia degli attori Ethan Hawke e Uma Thurman e anche un fratello minore, Levon, anche lui attore. Sicuramente l'avreste visto nel film di Zoe Kravitz, Blink Twice. I genitori divorziarono nel 2005. Lei ha due sorellastre nate dal matrimonio del padre con quella che era stata la sua babysitter e ha un'altra sorella più piccola nata dalla relazione a madre con il finanziere Arpad Busson. Soffre di dislessia, cosa che l'ha costretta a cambiare scuola frequentemente durante la sua istruzione primaria, prima di iscriversi alla St. Anne's School, che è una scuola privata a Brooklyn. Prese parte a studi estivi alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra e al rinomato Stella Adler Studio of Acting a New York. Inoltre studiò alla Juilliard School, ma dopo un anno la lasciò per dedicarsi ai suoi primi ruoli. A inizio carriera posò come modella per Vogue e successivamente fu testimonial per la collezione del marchio di moda britannico All Saints. Nel 2017 fu protagonista, assieme a varie star, della campagna pubblicitaria in bianco e nero per la linea Primavera Estate Intimo di Calvin Klein, diretta dalla rinomata regista Sofia Coppola. Nel 2017 esordì come attrice con la miniserie tratta dal romanzo Piccole Donne, dove lei interpretò per appunto il ruolo di Joan March. Nel 2018 esordì al cinema con il film Lady Ward e apparve nel documentario Orchard House, Home of Little Women. Dal 2019 interpreta Robin Buckley nella serie Netflix Stranger Things e nello stesso anno ha recitato nei film C'era una volta Hollywood e Il Capitale Umano Human Capital e nei cortometraggi As They Slept e Memory Experiment Katie Hacker. Nel 2020 recitò nel film Nessuno in Speciale e nella miniserie The Good Lord Bird, la storia di John Brown. Nel 2021 recitò nei film Italian Studies e Fear Street Parte 1, 1994. Nel 2022 recitò nel cortometraggio Bay of Cadiz, nel film Due Revenge e apparve nella docu-serie The Last Movie Stars. E nel 2023 ha recitato in Asteroid City, Maestro, Wildcat e La Stanza degli Omicidi, affiancando la madre in quest'ultimo. Nello stesso anno doppiò il personaggio di Abyss in un episodio della serie animata Moon Girl e David the Dinosaur. Nel 2024 ha doppiato il personaggio di Ansia in Inside Out 2 e nel febbraio dello stesso anno è stato annunciato il suo ingresso nel cast del film Wilder and Me, biopic sul regista Billy Wilder. Esordì come cantante nell'agosto del 2019 pubblicando il doppio singolo To Love a Boy, Stay Open. Nell'agosto del 2020 pubblicò il suo primo album, Blush, da cui sono anticipato ben 3 singoli, By Myself, Coverage e Generous Heart. Nel 2021 pubblicò il singolo Blue Hippo. Nel settembre del 2022 pubblicò il secondo album, Moss, anticipato da 3 singoli, Therese, Sweet Tooth e Luna Moth. Nel 2023 pubblicò il singolo Coming Around Again. Nel maggio del 2024 se ne è uscita con il terzo album, Chaos Angel, anticipato ai singoli Missing Out, Dark e Hanging There.
1: Oh, hai capito la Robin che cosa ci combina? Quindi la carriera cantante, la carriera Stranger Things partono nello stesso periodo.
4: Esatto.
1: Ma giusto per curiosità, visto che Quentin Tarantino ha sempre dichiarato di avere un occhio di riguardo per la Thurman, ci vogliamo dire come mai la figlia recita in un altro film di Tarantino? Qua abbiamo del gossip, ne vogliamo parlare?
4: O
1: ne
4: parliamo? Lei aveva dichiarato che l'avevano presa in questo film. C'era una volta a Hollywood dove c'erano Brad Pitt e Leonardo DiCaprio solamente per nepotismo, insomma, visto i figli di che vengono criticati per le loro aspirazioni, che fanno attori, cantanti, che poi queste accuse, queste polemiche sono anche abbastanza ridicole, diciamoci la verità.
1: Va bene, allora non polemicizziamo allora.
4: Sì, infatti.
1: Va bene, allora passiamo alle cose serie. Noi abbiamo una domanda questa settimana, come tutte le settimane abbiamo una domanda per gli abitanti dell'Ombra. Questa settimana chiediamo: voi con quale altra città vorreste gemellare la nostra simpatica cittadina?
4: Ok. Gemellerei la città con Shanghai.
1: Shanghai. Molto bene, ci interessa sapere il perché o no, caro Nicodemus?
3: Shanghai.
1: Secondo te? Ci interessa sapere il perché o no? No, non ci interessa. Accettiamo come risposta Shanghai. Va bene, quale pezzo ci suggerisci in ascolto?
4: By Myself dall'album Blush.

0: Eccoci ripartiti di nuovo con Nicodemus sulle spalle, che non decide di volare, sto disgraziato, c'hai le ali, vai via!
1: Sì, vado via.
0: Ascolta, io mi ricordo che in passato tu mi hai detto essere un appassionato di
1: doppiaggio.
0: Benissimo, domanda difficile, vediamo se sai rispondere. La nostra Robin, da chi è sdoppiata?
1: Manuela Ionica.
0: E dopo controlleremo, vedremo se è giusto. Per ora vediamo un pochettino dove siamo. Aiaiaia, queste catene mi ricordano brutti momenti.
2: Salve Salvino, sono sempre io il vostro maestro Yamato.
0: Guarda, l'unica cosa che mi mette tranquillità dopo questi suoni che arrivano è la tua voce. Che così vuol dire che se tu rispondi, sti mostri li tieni a bada, perché sennò verrebbero a mangiare Nicodemus. Che da una parte potrebbe essere piacevole, che dici?
1: No.
0: No? Non vuoi andare a vedere com'è l'interno della pancia di uno dei mostri di Yamato?
2: Oppure controllare nel dungeon, che ci sono parecchi mostri anche nascosti, come quelli che vedremo oggi.
0: Di quali demoni ci parli quest'oggi?
2: Allora, sono tra i mostri più iconici di D&D e sono i Mimic.
0: Mimic?
2: Sono creature uniche nello genere perché se stanno immobili possono essere letteralmente qualsiasi cosa, scrivanie, divani, nel più caso i classici forzieri da tesoro classici che si vedono un po' in giro, tipo quello del pirata, no?
0: Ok.
2: E ogni volta che qualcuno può avvicinarsi, tac, lo azzannano.
0: Orca. E vanno dentro il baule?
2: Sì, sono proprio predatori naturali e non sono né buoni né cattivi, alla fine fanno soltanto per mangiare, però non consiglio a nessuno di avvicinarsi a sti cosi, anche se è difficile capirlo.
0: Quindi se vieni mangiato...
2: Ciao.
0: Ciao. Ok. Possiamo fare anche a te la domanda Vai. Che facciamo a tutti quanti? Allora, vorresti gemellare la nostra cittadina dell'Ombra del Tre?
2: Monaco di Baviera, che c'è in Germania.
0: Poi la conosci Monaco, Nicodemus?
1: Monaco no.
0: Sei mai stato?
1: No.
2: Io un paio di volte.
0: Perché vorresti gemellarla con...
2: Perché ci sono stato un paio di volte, due perché mi piace la città in generale.
0: Ok.
2: E anche perché c'è la mia.
0: Quindi la città è ciò che ne produce.
2: Esatto.
0: Molto bene. Andremo poi un'altra volta a scandagliare il tuo gusto per le birre. Vediamo un pochettino che cosa ci racconterai. Allora, Nicodemus, hai voglia di provare a chiedere al nostro amico Edo qua? No, ce lo ascoltiamo dopo un altro pezzo.
1: Sì.
0: Andiamo a trovare qualcun altro?
1: Sì.
0: Ciao Yamato.
3: Ciao.
0: Scusate, avevo in mente... Allora, Nicodemus, siamo ripartiti.
1: Eh sì.
0: Monaco di Bal... allora, diciamo subito che Emanuela
1: Ionica
0: è proprio la doppiatrice di Robby. Complimenti, un applauso per il nostro Nicodemus. mitico. Allora, vediamo dove siamo arrivati.
4: Buongiorno.
0: Ciao amica Vale, come
4: Ciao.
0: Andiamo?
4: Bene.
0: Allora, la nostra amica Vale che ci porta tutte le settimane la conoscenza di un nuovo libro.
4: Mm.
0: Quale libro ci porti quest'oggi?
4: Allora, quest'oggi vi porto un romanzo scritto da una scrittrice britannica, Frances Ogdson Burnett.
0: Ok, che si intitola?
4: Il piccolo lord.
0: Ah, il piccolo lord. Ok, prego.
4: La vita di Cedric trascorre

0: Torre spensierata a New York grazie all'amore della mamma e degli amici che si è conquistato con il suo carattere aperto e gentile. Quando però il nonno paterno lo convoca in Inghilterra per dargli un'educazione da aristocratico, Cedric deve affrontare un'impresa per niente facile: separarsi dalle persone più care, soprattutto sciogliere il cuore indurito del nonno. Il signor Hobbs dice sempre: se ti trovi nei guai, niente di meglio che avere accanto un amico sincero.
1: Ok. Ti è piaciuto a te questo libro?
0: Sì, hanno fatto anche una serie con Alec Guinness che interpreta il nonno di Cedric.
1: Ho capito. Molto bene. Allora, noi stiamo viaggiando per la città, chiedendo a tutti gli abitanti con quale altra città uno vorrebbe gemellare la nostra cara città Ombra del Tre. Tu con quale città vorresti che ci gemellassimo?
0: Io direi la Firenze, perché Firenze era famosa per rinascimentali, storico, la Galleria delle Belle Arti, il Museo degli Uffizi.
1: La nostra artista non può che far non sì. può che avvicinarsi alle città d'arte, giustamente.
0: Sì.
1: Complimenti, grazie mille. Allora, adesso noi, io e Nicolò, ti salutiamo, Vale.
2: Sì.
1: E
2: grazie.
1: Ci sentiamo la prossima settimana. E mentre ce ne andiamo in metropolitana, quale altro brano ci possiamo ascoltare della nostra Maya?
3: Therese dall'album Moss.

0: Ed eccoci ripartiti di nuovo alla ricerca di un nuovo abitante.
1: Eh sì.
0: Ma ascolta Nicodemus, io sto chiedendo, stiamo chiedendo a tutti con quale altra città vorremmo gemellare l'ombra del 3. Ma tu, con quale altra città vorresti...
1: Gemellarmi? Io vorrei andarmi con Napoli.
0: Con Napoli?
1: Sì.
0: O perché c'è qualcosa dentro che ti piace? Va bene, vediamo subito dove siamo arrivati e poi ne approfondiremo. Altro momento allegro, direi.
2: Eccomi.
0: Buongiorno, caro il nostro Rocci. Come andiamo?
2: Bene.
0: Di quale crudeltà ci vuoi parlare quest'oggi?
2: Quest'oggi vorrei parlare di qualcosa di un po' più... Quest'oggi vorrei parlare di qualcosa di un po' più tranquillo.
0: No, come mai? Cos'è successo?
2: Quest'oggi vi parlerò di una compagnia che Guts fonda durante il suo cammino.
0: Sentiamo.
2: È un gruppo di scalmanati che si procura durante il tragitto per trovare una cura per Chiasca. Il primo tra questi è Puck. È uno spirito del vento, una creatura elfica simile a un folletto. Gli elfi nell'universo di Berserk possono essere visti solo da chi possiede una mente aperta. I religiosi, per esempio, non possono vederli. Cosa che praticamente usa per fare qualche marachella. Può secernere una polvere dalle proprie ali che guarisce rapidamente le ferite e può emettere fasci di luce accecanti per abbagliare i nemici. Tende a essere responsabile, febbolo e pigro. Il secondo è Isidor. Un giovane raduncolo che ha abbandonato casa e famiglia per diventare un grande guerriero. Quando Guts lo salva da un attacco, decide di accompagnarlo nel suo viaggio per imparare e osservare le sue mosse. Pur non essendo portato per la scherma, è un esperto lanciatore capace di centrare il bersaglio da grande distanza con i sassi. Viene fatto intuire che abbia seri problemi con i propri genitori, poiché ogni volta che viene tirato fuori l'argomento si mette sulla difensiva. In combattimento può anche usare un pugnale con il potere del fuoco alimentato dalle salamandre e riceve anche una piccola sciabola. Poi ci sono Farnese de Vandimion e Serpico. In segreto loro due sono fratellastri. Farnese è una nobile donna a capo delle forze armate della Santa Fede, il cavaliere della catena di ferro santa. È stata selezionata durante la sua permanenza nel convento nel quale è stata inviata da suo padre. Fanatica religiosa e pirofila, ella dà intensamente la caccia a eretici e pagani e prova un certo piacere sadico nel vederli bruciare. Dopo uno degli incontri con Guts, lei e Serpico abbandonano la Santa Fede dopo la frammentazione di ogni loro credenza religiosa in seguito alla strage alla Torre della Condanna di Albione e alla reincarnazione materiale di Griffith. Da allora ha scelto di unirsi a Guts nella speranza di scoprire di più sul mondo e poi cominciando a studiare le arti magiche. Sembra avere una cotta per Guts, nonostante il suo ruolo di tutrice di Chiasca la porti a evitare sempre gli scontri. Oltre a una cotta e una spada d'argento, ella riceve anche da Shirke, una streghetta, un anello che le permette di manipolare tre meticci spinosi delle fattezze serpentine. Mentre Serpico, sebbene non venga riconosciuto dal padre, gli venne conferito un titolo nobiliare e la possibilità di abitare a palazzo. Educato e leale. E sotto la sua apparente aiemite e compassata si nasconde in realtà un fiorettista eccellente e un abile stratega. Più di una volta Guts infatti lo definisce una volpe.
0: Furbo quindi.
2: Sì. Quando Farnese decide di seguire Guts, Serpico si dimostra contrario, considerandolo un rivale e una fonte di pericolo e di sventura per la sorellastra, ma col tempo si abituerà a vederlo come un compagno. Possiede una cappa e una spada, donatagli da Flora, la mentore di Shirke, che controllano i Silfe, ossia spiritelli del vento che sono in grado di farlo volare e di tagliare ogni cosa.
0: Che squadretta, niente male.
2: Mm-hmm. Poi ci abbiamo Shirke, la streghetta che avevo menzionato prima. Addestrata da una grande maga nelle arti magiche, ella, poiché è sempre vissuta in isolamento nel bosco, ella è di buon cuore, ma ingenua e ignorante e a tratti spaventata dal mondo e dalle altre persone, ma supera le sue paure grazie ai suoi nuovi compagni. È sempre accompagnata dall'alfa Ivaella, poiché disprezza Isidore e lo considera una scimmia incompetente. I due si scannano, portando situazioni comiche.
0: Mi viene in mente qualcuno mentre dici questa cosa. Prego.
2: Ce ne sono altri che si uniscono al gruppo man mano che il manga avanza, come Azan, la guardia del corpo di Farnese Serpico, Magnifico de Vandimion, il fratello di Farnese, Roderick von Stauffen, il terzo principe della nazione insulare di Iz, il capitano del vascello Cavalluccio Marino, e Isma, una ragazza adolescente che ha stranamente il potere di tramutarsi in una Merrow, cioè una sirena irlandese.
0: Poi un giorno ci spiegherai cos'è la sirena irlandese.
2: Prima però dobbiamo visitare l'Irlanda.
0: Esatto, a me viene in mente una sirena con un boccale di Guinness, ma non credo che sia giusto.
2: Proseguiamo.
0: Allora, Nicodemus,
1: si
0: ritorna nella piazza principale a salutare tutti quanti.
1: Sì.
0: Che bella puntata che è stata quella di oggi. Abbiamo scoperto tante cose nuove e soprattutto abbiamo anche scoperto dove vorrebbero andare gli abitanti in vacanza. Qualche modo. E quindi mi sa che ci tocca iniziare a organizzare un po' di viaggi, caro mio Nicodemus. Quindi ti tocca imparare a volare anche a te.
1: Sì.
0: Ti tocca. Ragazzi, buongiorno!
3: Ciao!
0: Allora, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata, una puntata scoppiettante. Ringraziamo tutti quanti per i vostri contributi. Ci salutiamo con un ultimo suggerimento del nostro regista di un nuovo pezzo e ci sentiamo poi per la prossima settimana. Quale pezzo ci suggerisci?
4: Missing Out dall'album Chaos Angel.
0: Alla prossima settimana.
1: Ciao.
3: Ciao.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Ma è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao.
1: RMC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
2: RNC presenta

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Se non vedo, io non credo. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno.

L'angoscia di San Domenico si manifesta in questo grido. Che cosa ne sarà dei peccatori? Questo grido, che forse non abita abbastanza la nostra supplica, non verte soltanto sul futuro, sulla vita con Dio, ma, mi pare, è un'inquietudine che tocca anche il momento presente. Il dolore più grande è proprio che gli uomini e le donne, fin da ora, non conoscano Gesù Cristo e la bontà di Dio che egli svela. Ecco la fonte della supplica di Domenico: annunciare che la salvezza non è riservata ad alcuni, ma è per tutti. Nella nostra tarda modernità c'è una tendenza in questo senso. Se ce la caviamo, tanto meglio, e tanto peggio per gli altri. Per Gesù niente di tutto ciò. Egli dice, ridice, martella fino all'ora del suo arresto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Possiamo certamente sovrainterpretare la scrittura, supponendo che la frase «quelli che mi hai dato» evochi il piccolo numero degli eletti. Ma Giovanni batte sullo stesso chiodo: «E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore». Difficile, dopo questo, credere che la salvezza sia promessa solo ad alcuni. Il grido di Domenico si radica nella gravità con cui egli vive la sua esistenza. Sì, c'è qualcosa di irrevocabile, sì, l'incontro che abbiamo perso oggi è perso definitivamente. Domani ci saranno altri incontri, altre occasioni, che senza dubbio saranno belli, ma non sostituiranno ciò che oggi è perduto. No, il colpo che abbiamo inferto può essere come se non avesse avuto luogo. Eppure, preoccuparsi del divenire dei peccatori significa preoccuparsi della loro innocenza. Significa credere che la salvezza promessa sia proprio per tutti e che bisogna che ciò sia vero fin da ora, se siamo coerenti. Significa credere nella possibilità di una riabilitazione fin da oggi. In parole chiare, significa credere agli altri. Significa credere senza prova, come Tommaso dolcemente imparerà. Ora, la cosa più difficile è riabilitare le persone più vicine, quelle che conosciamo meglio. Dopo quello che mi ha fatto il mio collega, puoi star tranquillo che non credo più a una parola di ciò che mi dice. Quel fratello in quella comunità è un tipo egocentrico. Non si può contare su mia cognata. Eccoci tutti sistemati, per anni. Di conseguenza, la questione della nostra innocenza diventa grave. Non si tratta assolutamente di deresponsabilizzarsi dicendo, in definitiva, ciò che faccio non ha molta importanza. La rivendicazione dell'innocenza non è una facilitazione pietosa per incoraggiare i mediocri. Al contrario, nasce quando sappiamo di essere colpevoli, oppure quando altri ci accusano. Nasce quando colui che è schiacciato dalla sua colpa incrocia lo sguardo di un altro che vede altro, che lo vede così com'è originariamente. Non malgrado tutto, ma con tutto, con la sua colpa, la sua sventura, forse il sangue che ha sulle mani. Una persona che lo vede come suo fratello, sua sorella, in una relazione che è completamente al di fuori del giudizio. Quello sguardo, quando è posto su di te, spesso associato a una parola che enuncia il tuo nome, Maria, ti risolleva, ti restituisce la parola Rabboni e salva la tua vita. È in questa luce che Giovanni scrive il suo Vangelo. Fidarsi del Figlio significa vivere sempre. Forse l'unico peccato nel Vangelo di Giovanni è non fidarsi. Gesù ci supplica di restare lì, accanto a Lui, e, come prima di noi Tommaso, di imparare a credere
e a vedere come Dio vede.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: RNC in blu.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie.

Sur le virage.

0: senti così adesso che l'ho passato.
1: Non devi sentire nada, non senti nada.
0: Sì, ho capito. Senti adesso com'è.
1: No, ma io di qua. Ma devi andare lì.

Ok, poi c'è il pezzo solista.

Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.

no, perché il salmo lo fa lei che fa, non può fare male. Perché il salmo lo fa.

Thank you.

facciamo questo, questa frase, e poi facciamo il rito delle pasta.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Edward. Oggi, undicesima domenica del tempo ordinario. Accogliamo il celebrante con il canto «Quello che abbiamo udito».

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo qui per incontrarci col Signore, per accogliere il Signore nella nostra vita con i Suoi doni e con le Sue grazie. Siamo qui anche per presentare al Signore i nostri desideri, le nostre fatiche, le nostre preoccupazioni. E allora, prima di iniziare la celebrazione di questa Santa Messa, ci presentiamo a Lui con cuore sincero e chiediamo perdono per tutte le nostre colpe, le nostre fragilità, debolezze. Chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, via che riconduce al Padre, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, verità che illumina i popoli, Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, vita che rinnova il mondo, Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo,

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni gli Israeliti, levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli. Mia, infatti, è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Parola di Dio.
1: Rendiamo

riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Se infatti quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio Suo, molto più, ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la Sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio, per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno un pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Questi sono i 12 che Gesù inviò, ordinando loro: non andate fra i pagani e non entrate nelle città dei samaritani. Rivolgetevi piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

dovremmo chiederci, non so se qualche volta l'abbiamo fatto, ma dovremmo chiederci, anche se siamo qui perché siamo noi che abbiamo bisogno del Signore, abbiamo bisogno del suo aiuto, della sua consolazione, della sua guarigione, dovremmo chiederci che cosa sta facendo Gesù. In questo momento Gesù che cosa sta facendo? Ci interessa? Se lo sentiamo vicino, se sentiamo che Gesù fa parte della nostra vita, allora forse sì, ci interessa. Che cosa fa Gesù? Sappiamo che Gesù è il Figlio di Dio, il Figlio che vive nel cuore del Padre. Questo lo possiamo dire perché è Gesù che ce lo ha rivelato. Ma vedete, Gesù sta accogliendo e ricambiando l'amore del Padre. E questo amore che Gesù accoglie da suo Padre Dio subito trabocca all'esterno. E questo amore accolto da Gesù, da suo Padre Dio, diventa sguardo, diventa attenzione, diventa cura nei confronti dell'umanità. Gesù vedendo le folle, Gesù vedendo le folle, Gesù sta guardando le persone care a noi, che noi conosciamo, sta guardando ogni uomo del pianeta Terra, sta guardando tutti, buoni e cattivi, belli e brutti, sani e malati, sta guardando tutti. E quando Gesù guarda, Lui ama. A volte noi guardiamo le altre persone per trovargli qualche difetto, per far partire qualche critica, qualche giudizio. Ma Gesù quando guarda ama. E cosa vede Gesù? Gesù vede stanchezza. Vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite. Gesù vede stanchezza, vede sfinimento. E oggi Gesù cosa vede? Basta guardarsi intorno. Gente lontana, gente stanca, gente sfinita. Gente senza una direzione precisa nella propria vita, senza un progetto, gente vuota spiritualmente. Basta guardarsi intorno. Ed ecco che lo sguardo di Gesù diventa compassione. Cosa vuol dire compassione? Patire con, compatire, patire insieme. Desiderio di intervenire per portare un aiuto in tante situazioni di stanchezza e sfinimento. A volte noi ci troviamo di fronte a tante situazioni impossibili, vorremmo anche intervenire, ma tante volte non sappiamo come fare. Che fare di fronte a certe situazioni di stanchezza e sfinimento di cui Gesù parla? Possiamo avere diverse reazioni di fronte alla stanchezza e allo sfinimento delle persone. La prima reazione è cerchiamo di non pensarci troppo. Sei stanco, cerca di cavartela da solo. Non ce la fai più, cerca di trovare una soluzione. Cerchiamo di non pensarci troppo, cerchiamo di distrarci pensando che dovremmo sopravvivere pur anche noi. Non possiamo caricare tutto il peso degli altri sulle nostre spalle.
cerchiamo di pensarci meno possibile, oppure ci pensiamo anche tanto, con il risultato di essere sempre un po' scoraggiati, uno scoraggiamento che poi diventa a volte depressione. Oppure un'altra reazione, quello che possiamo fare è che la soluzione giusta si chiede aiuto. Che cosa fa Gesù? Vede lo sfinimento, la stanchezza delle persone, sente compassione, non se ne sta indifferente, né tantomeno si deprime, desidera intervenire. E cosa fa? Gesù chiede aiuto. A chi? A tutti noi. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, ordinando loro, strada facendo, predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni, perché gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Gesù chiede aiuto a noi, a ognuno di noi. Diciamocelo anche, siamo sinceri. Questo Gesù che chiede aiuto è ancora un po' fuori dai nostri schemi. Siamo partiti con la riflessione, con la domanda: che cosa sta facendo Gesù adesso in questo momento? Ma se Gesù fa parte della mia vita, se è una persona con cui ho una relazione intima, sincera, vera, d'amore, mi interessa. E se so quello che sta facendo Gesù, forse posso scoprire anche quello che devo fare io, perché Gesù ce lo dice. Ed ecco che Gesù chiede aiuto. Siamo qui per chiedere noi aiuto a Lui, ma non dobbiamo essere, permettetemi la parola, egoisti, pensare soltanto a noi stessi. Gesù oggi chiede aiuto a noi, a ognuno di noi. Grida aiuto e lo fa con una richiesta, l'abbiamo udita. La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Pregate dunque che il Signore della messe mandi operai. E noi qui, quando sentiamo questa frase, pensiamo subito ai preti, no? A coloro che sono chiamati al ministero sacerdotale. Ma non è proprio così. Quando Gesù ha detto queste parole, pensava ai preti? Sicuramente no. Gesù sta gridando aiuto. La messe è abbondante, le persone da sorreggere e da consolare sono molte, sono sempre di più, ma i lavoratori sono pochi. Scarseggia la mano d'opera che si dedica a sostenere, a consolare e a orientare il prossimo. Dobbiamo farlo tutti, carissimi. Tutti dobbiamo fare questo. E possiamo farlo. A questo punto uno si aspetterebbe che Gesù dica: allora datevi da fare. Ma Gesù non dice questo. Gesù dice: pregate. Pregate. Gesù questa sera dice a ognuno di noi: prega. Pregate il Padre delle folle stanche e sfinite perché mandi operai qualificati per il mestiere della misericordia e della consolazione. Pregate, carissimi, perché questo mestiere vi appartiene. Pregate perché Dio vi aiuti ad entrare nella vostra vocazione, la vocazione di ogni cristiano. Io sono prete, voi no, ma il discorso non cambia.
Se pensiamo soltanto che, ah, ma sono i preti là, che sono loro che devono occuparsene, sono loro che devono pregare per il popolo di Dio, e io ogni tanto quando mi ricordo lo faccio, non funziona così, non funziona così. Senza la preghiera e senza la fede non possiamo andare da nessuna parte. Gesù non ha compiuto nessun miracolo in mezzo alle persone che non credevano, che non avevano fede. Gratuitamente avete ricevuto e state ricevendo tutto. Gratuitamente date. E allora sarete felici e in pace. E allora saremo contenti di questa vita che viviamo. E allora saremo soddisfatti di quello che facciamo. Accogliamo questa sera questo invito, l'invito che Gesù fa a ognuno di noi. Pregate, pregate. Ringraziamo il Signore che in ogni celebrazione ci indica la strada che porta alla felicità, che porta alla vera gioia. Sia lodato il Gesù Cristo.

0: Ed ora insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle carissimi, confidando nelle parole di Gesù che ci invita a pregare il Signore della Messe perché mandi operai nella sua messe, ci rivolgiamo con fiducia al Padre e diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Benedici il Santo Padre Leone e tutti i pastori. Fa della tua Chiesa Santa il sacramento vivo della riconciliazione per dispensare al mondo la vita e la salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Suscita per il bene delle nazioni del mondo politici e amministratori che abbiano sinceramente a cuore la cura e la promozione dignitosa dei popoli, delle comunità e delle persone. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Sostieni, accompagna e conforta l'umanità stanca e smarrita. Fa che attraverso la vicinanza della comunità cristiana sperimenti la forza guaritrice del tuo regno. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Infondi nei ministri dell'altare l'amore sacerdotale che muove il cuore del tuo Figlio, ardente di compassione per ogni umana debolezza, fragilità e peccato. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Desta in noi la gratitudine per i tuoi benefici, perché restituiamo con la nostra vita quanto ogni giorno riceviamo gratuitamente dalle tue mani. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per gli sposi Andrea e Roberta e per Gito Renò e Irene che si sono impegnati davanti a Dio a vivere nell'amore reciproco. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Signore Gesù, preghiamo per Cecilia e Matilde che col battesimo diventano ufficialmente figli di Dio, possano con la grazia dello Spirito Santo superare ogni avversità. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana: Antonello Armando, Rositano Giuseppa Istelitano, Adami Maria Pedibabodino, Bussolino Romolo, Pietrangeli Augusto, Milesi Emilia, vedova De Albera. Il Signore, che conosce la vita dei Suoi figli, li accolga fra le Tue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per i nostri cari che sono tornati alla casa del Padre. In modo particolare questa sera preghiamo per Mazzone Giuseppe, a 30 giorni della sua mancanza. Preghiamo nell'anniversario per Bognanni Carmelina, Bonino Francesco, Materazzo Enza. Preghiamo anche per Marchi Renato, di cui domani si celebreranno i funerali, perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Padre, che hai fatto di noi un regno di sacerdoti, rivelando nel Cristo tuo Figlio la tua eterna alleanza, rendi la nostra vita un annuncio libero e gioioso del tuo regno, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardate ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua cena.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Ed ora qualche avviso: lunedì 15 giugno, inizio dei centri estivi, fino al 10 luglio, presso la parrocchia Regina Mundi per i ragazzi delle medie e presso la parrocchia Madonna della Fiducia per i bambini delle elementari. Sempre il lunedì 15 giugno, partenza del primo campo per Bessenò, per i ragazzi della prima media. Siamo invitati ad accompagnare questi ragazzi con la nostra preghiera. Mercoledì 17 giugno alle ore 15, partecipazione del gruppo anziani alla novena alla Consolata, per chi desidera partecipare alla novena è pregato di prenotarsi in ufficio parrocchiale presso la parrocchia Regina Mundi, per chi desidera andare in pullman. Venerdì 19 giugno alle ore 21, celebrazione della messa al pilone di Via Buffa 26 in occasione della festa della Vergine Consolata. Ed è uscito il nuovo numero di Nichirino Comunità, che normalmente lo distribuisce, è pregato di passare in sacrestia a ritirarlo. La Compagnia del Santissimo Sacramento raccoglie offerte per le necessità della parrocchia. Quindi chi desidera contribuire con la sua offerta, lì in mezzo c'è una volontaria della Compagnia del Santissimo Sacramento che raccoglie le vostre offerte. Possiamo contribuire con il nostro aiuto materiale, ma soprattutto siamo invitati a contribuire con la nostra preghiera per il sostegno della comunità, il sostegno dei sacerdoti, il sostegno di tutte le necessità della nostra parrocchia. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su di noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa, e invochiamo la benedizione di Dio su tutte le persone che stanno vivendo un momento di prova nella loro vita, una prova fisica o spirituale. Invochiamo anche la benedizione di Dio su tutte le persone che incontreremo nelle nostre giornate la prossima settimana. E soprattutto invochiamo la benedizione di Dio sugli ammalati e i sofferenti. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace.
1: Grazie.
0: Buona serata a tutti voi e buona settimana.
1: Grazie.

0: riusciamo a sistemare tutto per bene.
1: Grazie.
0: Domenica sei felice. Rientra sabato.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC in blu.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.
4: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio. Capitolo 21. Pinocchio è preso da un contadino, il quale lo costringe a far da can di guardia a un pollaio.

0: Pinocchio, come potete figurarvelo, si dette a piangere, a strillare, a raccomandarsi. Ma erano pianti e grida inutili, perché lì all'intorno non si vedevano case e dalla strada non passava anima viva. Intanto si fece notte. Un po' per lo spasimo della tagliola che gli segava gli stinchi e un po' per la paura di trovarsi solo e al buio in mezzo a quei campi, il burattino principiava quasi a svenirsi, quando a un tratto, vedendosi passare una lucciola di sul capo, la chiamò e le disse: «Oh, lucciolina, mi faresti la carità di liberarmi da questo supplizio?»
1: «Povero figliolo»,
0: replicò la lucciolina, fermandosi impietosita a guardarlo.
1: «Come mai sei rimasto con le gambe attanagliate fra codesti ferri arrotati?»
2: «Sono entrato nel campo per cogliere due grappoli di quest'uva moscatella e...»
1: «Ma l'uva era tua?»
2: «No!»
1: «E allora chi t'ha insegnato a portar via la roba degli altri?»
2: «Avevo fame!»
1: «La fame, ragazzo mio, non è una buona ragione per poter appropriarsi la roba che non è nostra.»
2: «È vero, è vero!» gridò Pinocchio piangendo. «Ma un'altra volta non lo farò più!»
0: A questo punto il dialogo fu interrotto da un piccolissimo rumore di passi che si avvicinavano. Era il padrone del campo che veniva in punta di piedi a vedere se qualcuna delle faine che gli mangiavano di notte tempo i polli fosse rimasta presa al trabocchetto della tagliola. E la sua meraviglia fu grandissima quando, tirata fuori la lanterna di sotto al pastrano, s'accorse che, invece di una faina, c'era rimasto preso un ragazzo.
3: «Ah, ladracchiolo!» disse il contadino incollerito. «Dunque sei tu che mi porti via le galline!»
2: «Io no!» gridò Pinocchio singhiozzando. «Io sono entrato nel campo per prendere soltanto due grappoli d'uva!»
3: «Chi ruba l'uva è capacissimo di rubare anche i polli! Lascia fare a me, che ti darò una lezione da ricordartene per un pezzo!»
0: E aperta la tagliola, afferrò il burattino per la collottola e lo portò di peso fino a casa, come si porterebbe un agnellino di latte. Arrivato che fu sull'aia dinanzi alla casa, lo scaraventò in terra e, tenendogli un piede sul collo, gli disse: «Oramai è tardi e voglio andare a letto. I nostri conti li aggiusteremo domani. Intanto, siccome oggi mi è morto il cane che mi faceva la guardia di notte, tu prenderai subito il suo posto. Tu mi farai da cane di guardia.» Detto fatto, gli infilò al collo un grosso collare tutto coperto di punzoni di ottone e glielo strinse in modo da non poterselo levare passandoci la testa di dentro. Al collare c'era attaccata una lunga catenella di ferro e la catenella era fissata nel muro. «Se questa notte, disse il contadino, cominciasse a piovere, tu puoi andare a cuccia in quel casotto di legno, dove c'è sempre la paglia che ha servito di letto per 4 anni al mio povero cane, e se per disgrazia venissero i ladri, ricordati di stare a orecchi ritti e di abbaiare.» Dopo quest'ultimo avvertimento, il contadino entrò in casa chiudendo la porta con tanto di catenaccio e il povero Pinocchio
3: rimase accovacciato sull'aia, più morto che vivo, a motivo del freddo, della fame e della paura. E di tanto in tanto, cacciandosi rabbiosamente le mani dentro al collare che gli serrava la gola, diceva piangendo:
2: mi sta bene, purtroppo mi sta bene. Ho voluto fare lo svogliato, il vagabondo. Ho voluto dar retta ai cattivi compagni. E per questo la fortuna mi perseguita sempre. Se fossi stato un ragazzino per bene, come ce n'è tanti, se avessi avuto voglia di studiare e di lavorare, se fossi rimasto in casa col mio povero babbo, a quest'ora non mi troverei qui, in mezzo ai campi, a fare il cane di guardia alla casa di un contadino. Se potessi rinascere un'altra volta. Ma ormai è tardi e ci vuol pazienza.
3: Fatto questo piccolo sfogo, che gli venne proprio dal cuore, entrò dentro il casotto e si addormentò.
4: RNC in blu.
5: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole. Oggi vogliamo aprire con una mostra dedicata agli angeli, sia alle creature della tradizione cristiana, alle creature angeliche, ma anche a tutte le figure di messaggeri, di custodi diffusi anche in altre fedi e anche che appartengono a delle mitologie antiche, addirittura precedenti alle mitologie greco-latine. È una mostra, appunto, come dicevamo, sarà a Roma fino a tutto l'autunno. Ne ha parlato con il curatore Massimo Rossi Ruben, la nostra Alessandra Camarca.
3: Angeli, messaggeri, custodi e viandanti, le sublimi creature dall'antico al contemporaneo. È la mostra che trasforma le sale dei Musei Capitolini in un viaggio tra sacro, bellezza e contemporaneità, un percorso tra le tele di Pietro da Cortona, Guercino e opere romane assiro-babilonesi che promette di conquistare non solo gli appassionati d'arte. Un viaggio tra opere che raffigurano il rilievo assiro con il genio alato e le ceramiche greche con Nikai, figure che simboleggiano la vittoria, e figure alate conservate nelle collezioni capitoline. Con il cristianesimo la figura angelica acquista progressivamente una funzione più definita: messaggero, guida, presenza che accompagna episodi decisivi della storia della salvezza. La mostra segue questo passaggio attraverso opere provenienti dagli Uffizi, dal Museo Real Bosco di Capodimonte, dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica e da numerose collezioni pubbliche e private.
4: La mostra racconta le infinite declinazioni della figura angelica, appunto dell'angelo nel mondo dell'arte. Noi appunto abbiamo voluto selezionare, e non è stato facile, ovviamente appunto perché? Perché la ricchezza del tema, la fortuna iconografica dell'angelo stesso nella storia dell'arte, c'è una creazione appunto una produzione veramente immensa.
3: La mostra ai Musei Capitolini è dedicata alla memoria di Papa Francesco perché, come hanno spiegato i curatori, proprio come gli angeli protagonisti della rassegna, egli ha inteso interpretare la propria vocazione per il prossimo come un ponte tra cielo e terra. L'esposizione resta aperta fino al 1 novembre 2026 presso il Palazzo dei Conservatori ed è gratuita per i residenti della capitale.
4: C'è una sezione contemporanea, quindi attraverso il Novecento e il Secondo Novecento abbiamo selezionato le opere di artisti che hanno rappresentato alla loro maniera, questo è importante dirlo, alla loro maniera anche così, ecco, quella la figura angelica.
2: Rimaniamo sempre in tema d'arte e andiamo con un autentico fuoriclasse del settore, vale a dire Caravaggio, al quale ha dedicato un libro, un ritratto in 10 quadri, la Francesca Cappelletti, che è direttrice della Galleria Borghese di Roma, e l'ha raggiunta Marino Galdiero.
5: Il Tornasole. Una ricostruzione della vita e delle opere di Caravaggio in 10 quadri, quella che ci offre Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, in un libro edito da Mondadori intitolato Con il nome del grande pittore. L'abbiamo raggiunta fuori di Santa Maria del Popolo, all'interno c'è la Cappella Cerasi. Lì Caravaggio eseguì 2 tavole in legno, una conversione di San Paolo e una crocifissione di San Pietro, opere che però non sono più lì ed una è scomparsa, quella di Pietro. Per problemi architettonici l'artista dovette realizzare 2 tele con lo stesso tema, come racconta nel libro.
6: Noi abbiamo solamente la luce che investe Saulo, ormai San Paolo, che è già a terra con le braccia sollevate e le sue braccia sono riempite dalla luce, quindi è una conversione che avviene proprio attraverso la folgorazione, attraverso l'aver accolto questa luce.
5: L'intensità spirituale dei soggetti religiosi è unica.
6: Con dei personaggi che potevano essere dei personaggi anche incontrati per la strada, no? Quindi quanto veramente il senso della fede potesse essere raccolto nell'esperienza quotidiana.
5: Colpisce anche la cattura di Cristo.
6: Cristo ci appare veramente come un uomo rassegnato, no? In tutta la sua grandezza però, perché accetta il suo destino. Questo è il momento che Caravaggio sceglie in questo gesto in cui Gesù incrocia le mani, in cui abbassa gli occhi. È veramente il momento del tradimento, cioè un momento drammatico nella vita degli uomini, un momento drammatico nella vita di Gesù, che però è il momento della trasformazione.
2: E adesso potremmo dire che passiamo dal sacro al profano, ma un profano che conquista praticamente quasi tutto il nostro pianeta, vale a dire i mondiali di calcio che sono appena iniziati in Messico, Stati Uniti e Canada, e abbondano ovviamente testi dedicati all'ambito. Ve ne presentiamo due. Il primo, Fabrizio Biasin, ci parla di una che potrebbe essere una delle stelle di questo mondiale, vale a dire Lamine Yamal, il formidabile giovanissimo campione spagnolo, mentre invece con Marino Bartoletti, quasi sul filo della malinconia, passeremo in rassegna 50 figure importanti della storia del nostro calcio che, come sappiamo, non partecipa ai mondiali.
0: Merita di essere raccontato dalla sua nascita come calciatore in un barrio nel quartiere vicino a Barcellona, fino all'esplosione, i primi gol, le prime copertine e la scoperta del mondo del calcio all'europeo, in cui lui esplode e diventa fenomeno a 16 anni.
7: Quanto gli può nuocere anche questa notorietà? Si dice sempre che i calciatori devono avere soprattutto testa.
0: Assolutamente è un aspetto fondamentale, perché il talento non basta, bisogna avere anche la capacità di gestirlo, e da questo punto di vista lui può aver avuto anche qualche problema, ma mi sembra che si sia circondato comunque di consiglieri bravi, validi, capaci di seguirlo in questa che è una crescita non semplice, perché ricordiamolo sempre, noi ne parliamo ormai da un paio di anni, ma il ragazzo è ancora diciottenne.
7: Il suo livello tecnico che è eccelso, essendo così giovane, intravede addirittura, sembra quasi un'utopia, dei margini di ulteriore miglioramento.
0: Incredibile a dirsi, ma sì, perché addirittura anche fisicamente lui non è ancora completato lo sviluppo, quindi non possiamo sapere fino a dove arriverà. L'unica certezza è che ha doti tecniche innate forse mai viste a questo livello. In un calcio che è cambiato tantissimo, lui ha sia la fisicità, la capacità di contrastare dal punto di vista muscolare, che questa capacità di essere illuminato. Non è soltanto quello che fa lui per se stesso, ma è soprattutto quello che riesce a fare per il resto dei suoi compagni di squadra, una dote veramente unica.
2: Marino Bartoletti racconta la storia della nazionale italiana attraverso i ritratti dei grandi calciatori.
8: Non è un libro scritto con malinconia, è un libro scritto con consapevolezza, per dire che il nostro calcio italiano non è quello che arranca in questo momento, ma è quello che ci ha dato 4 titoli mondiali e a scendere tante altre cose, al punto che non è facile selezionare 50 personaggi, già non sarebbe facile selezionarne 100. Comunque ci abbiamo provato, addirittura qualcuno ha avuto da ridire anche sulla copertina, perché manca questo, quell'altro e quell'altro, ma mi sembra che sia rappresentato il calcio nella sua interezza, cioè dagli anni che sono ricordabili, anni 30 con i Meazzi e gli altri campioni del mondo, fino a quelli di adesso, sperando che questo libro sia di buon auspicio.
7: Anche se parliamo di calcio italiano, quindi si scatena sempre il campanile poi alla fine.
8: Sì, anche se la nazionale dovrebbe unire e non dividere, però qualcuno evidentemente non vede soltanto la maglia azzurra, ma anche le maglie che ci sono sotto. Però poi alla fine il libro è stato molto apprezzato, molto gradito, direi facilmente. Peccato che non sia stato benedetto da una partecipazione ai campionati mondiali, ed è la terza volta, e questo da vecchio appassionato, prima che da modesto scrittore, mi rammarica parecchio.
2: Siamo giunti ora al nostro spazio dedicato alla poesia con Cesare Cavoni, che oggi ci parla di nativi americani e di una poetessa, Joy Ajo, che li ha raccontati appunto in versi. È l'ultimo servizio di oggi, e quindi con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
9: Dal finestrino del nostro treno a volte si possono vedere paesaggi che sembrano soltanto una leggenda, storie forse mai esistite o esistite nei film, nei racconti, davanti al fuoco, e invece si tratta di storie vere, come quella dei nativi americani, gli indiani d'America. Noi siamo abituati a averli visti attraverso i film western, no? La distinzione tra cowboy e indiani, tra i buoni e i cattivi, mentre gli indiani d'America furono spodestati delle loro terre, cacciati e repressi così. E nel 1830 il presidente americano Jackson firmò un atto che di fatto sanciva il requisire le terre, i beni che fino a quel momento queste persone avevano, e queste persone diventarono di fatto straniere, senza identità, senza città, senza posto in cui vivere. Il racconto che ci regala Joy Argio, che è una poetessa 75enne americana, diretta discendente di un'etnia appunto di nativi, pittrice, musicista, un'artista eclettica, ci regala un durissimo ma anche poetico attacco a questo male radicato nella società americana, nella fiorente democrazia americana, quella che divenne poi fiorente democrazia americana, e ce lo regala con grande poesia, ma con grande, grande effetto mimetico della realtà che ci sta raccontando.
10: Penso alla lussureggiante immobilità della fine del mondo, condotta alla sua dimensione da cantori e tintinnio di gusci di tartaruga nel mattino scuro, quando le braci del cerchio sacro risalgono all'altro lato delle stelle. Le nostre anime imitano le luci nella Via Lattea. Da sempre sappiamo dove andare per diventare di nuovo noi stessi nella commedia umana. Non è che...
11: Ciao a tutti! Vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
12: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire, se questa gente avesse la pianura.

pure Colombo è stato un fraccento, e adesso in mare veleggia la rumenta, strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare

0: You are red and blue.
1: Stop and Gold.

0: Sorelle, fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata. È radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica. E concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia? Oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte.
2: Nella freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi,
1: poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli dà ordine ai suoi angeli di custodirti di tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e libere, schiaccerai leoni e draghi.
3: Lo salverò perché a me si è affidato, lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta, presso
1: di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso.
3: Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora l'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC a Torino e Asti sui 107.400.
1: RNC, notte di classica. Sergei Rachmaninov, da Danze Sinfoniche Opera 45, Andante con moto, Tempo di Valsa, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin.

0: Di Sergei Rachmaninoff, da Danze Sinfoniche Opera 45, abbiamo ascoltato Andante con moto, Tempo di Vals, Orchestra Filarmonica di Mosca, direttore Kirill Kondrashin.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Canzoni napoletane e classiche. Giambattista e Ernesto De Curtis torna a Suriento. Le voci parallele sono quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco, Franco Corelli.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Gian Battista e Ernesto De Curtis Torna a Sorrento. Le voci parallele erano quelle di Giuseppe Di Stefano, Mario Del Monaco e Franco Corelli. RNC Note di classica. Note di gospel. Nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir ascolteremo The Lord is My Shepherd e Revelation, Alleluia, Salvation. Registrazione dal vivo.

Abbiamo ascoltato The Lord is My Shepherd e Revelation, Alleluia Salvation, nella esecuzione del Sunshine Gospel Mass Choir. Registrazione dal vivo. RNC, Notte di Classica. Vierne, Mascagni e il Sole. Louis Vierne, Hymn au Soleil, organista Martin Schwentke. A seguire, da Iris di Pietro Mascagni, Inno del Sole, Inno delle Olimpiadi di Roma 1960, Coro del Teatro alla Scala, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli.

di Louis Vierne abbiamo ascoltato Imno Solei con l'organista Martin Schwentke e a seguire da Iris di Pietro Mascagni Inno del Sole, inno delle Olimpiadi di Roma 1960 con il coro del Teatro alla Scala, orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, direttore Giuseppe Morelli. Note di classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Primo movimento, allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel. Orchestra Academy of St. Martin in the Fields. Direttore Neville Mariner.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dal concerto numero 11 in fa maggiore K413 per pianoforte e orchestra. Pianista Alfred Brendel, Orchestra Academy of St. Martin in the Fields sotto la direzione di Neville Mariner.

RNC, Notte di Classica. Di Giuseppe Verdi ascolteremo da Quattro pezzi sacri Ave Maria per coro misto a cappella, coro del Teatro Regio di Torino, maestro del coro Roberto Gabbiani, e dalla Forza del Destino La Vergine degli Angeli, Barbara Frittoli, soprano, orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda, maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazioni dal vivo.

Di Giuseppe Verdi, da quattro pezzi sacri, abbiamo ascoltato Ave Maria per coro misto a cappella, coro del Teatro Regio di Torino. Maestro del coro Roberto Gabbiani. E dalla forza del destino, La Vergine degli Angeli. Soprano Barbara Frittoli. Orchestra e coro del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Maestro del coro Roberto Gabbiani. Registrazioni dal vivo. RNC Note di Classica. Darius Mio, Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista.

di Darius Milhaud abbiamo ascoltato Scaramouche, suite per due pianoforti. Pianisti Bruno Canino e Antonio Ballista. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Giacomo Puccini, Tosca, opera in tre atti su libretto di Illica e Giacosa, personaggi ed interpreti. Floria Tosca, Maria Callas, Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo Mercuriali, Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone, Carceriere, Dario Caselli, Pastore, Alvaro Cordova, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maestro del Coro Vittore Veneziani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Direttore Victor De Sabata. Atto primo.

finalmente! Nel terror mio stolto, vede ceffi di birra in ogni volto! La pila, la colonna!

0: siamo piuttosto il segno della croce.
1: Eccellenza, vado!
2: Fa il tuo piacere!
1: Pieno il paniere, fa penitenza!
2: Fame non ho!
1: Oh, mi rincresce!

0: è una donna gelosa. Un breve istante arrivando, eccomi.
1: Son demo di forze più non recco.
0: In questo paniere è cibo e vino.
1: Grazie.
0: Presto.
1: Grazie.
0: Presto.

0: io le indossi
1: per una montagna in sentiero e il deserto.
0: Addio.
1: Se ruggesse il periglio, correte al pozzo del giardino. L'acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna un picciol varco guida ad un antro scuro. Rifugio impenetrabile e sicuro.
0: Il castello
1: fu scoperto.

0: sacrestia. Lo sapete, buona parte, c'è levato, buona parte.
1: E venite voi.
0: Fu spennato, sfragellato, e piombato a bel

0: eccellenza, il gran subilo.
1: Apprestate per il Tedeum. Tu resta.
0: Non mi muovo.
1: E tu, va, fruga ogni angolo, raccogli ogni traccia.
0: Sta bene.
1: Occhio alle porte.
2: Senza dar sospetti.
1: Ora te. Pesa le tue.

0: detto che fu?
1: Si ritrovò nella cappella questo cavalier.
0: Non lo conosci?
1: Certo, è il gesto del pittore, ma

0: pranzo del pittor
1: avrà pranzato.
0: Nella cappella non ne avea la chiave, né contava pranzar, disse gli stesso, ond'io l'avea già messo al riparo.

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato il primo atto di Tosca, opera in tre atti sul libretto di Illica e Giacosa, personaggi ed interpreti. Floria Tosca, Maria Callas, Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo Mercuriali, Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone e Carceriere, Dario Caselli, Pastore, Alvaro Cordova, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maestro del Coro, Vittore Veneziani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Direttore, Victor De Sabata. Atto secondo.

0: punto! Entri! Immo punto! Oh, galantuomo, come andò la caccia?
1: Sant'Ignazio, vai tutta! Della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erba villetta tra le frate perduta, e la ben trò, ne si suona ben presto, allora scavalco lesto il muro.

0: c'era il pittor
1: Cavaradossi.
0: Lei sa dove l'altro s'asconde, ogni suo gesto, ogni accento tradia, calbeffarda ironia. Chi lo trassi

0: Io dite, dove dunque Angelotti?
1: Non lo so!
0: Per l'ultima volta, dove?
1: Non so!
2: Come i tratti di corda!
3: Eccola!
4: Mario, tu qui?

0: Elena e l'Angelotti?
1: Sì.
0: Basta, Roberti!
2: È svenuto!
1: Assassino! Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: pozzo del giardino va a spoletta. Hai tradito, maledetta.
1: Eccellenza, quali nuove?
0: Che vuol dire quell'aria fritta?
1: Un messaggio di sconfitta.
0: Che sconfitta? Come? Dove?
1: Amarecchia.

0: eccellenza, l'Angelotti al nostro giungere s'uccise.
1: E bello si appenda, morto alle forche.

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi! Ho mutato d'avviso. Il prigionier sia fucilato. Attento!

Di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato il secondo atto di Tosca, opera in tre atti su libretto di Illica e Giacosa. Personaggi ed interpreti: Floria Tosca, Maria Callas, Mario Cavaradossi, Giuseppe Di Stefano, Scarpia, Tito Gobbi, Cesare Angelotti, Franco Calabrese, Spoletta, Angelo Mercuriali, Sagrestano, Melchiorre Luise, Sciarrone, carceriere, Dario Caselli, Pastore, Alvaro Cordova, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maestro del Coro Vittore Veneziani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Direttore Victor De Sabata. Atto terzo.